0: Il nostro Alo anche oggi si è presentato in radio, per fortuna, con il manuale di sopravvivenza. Cara Ceci, abbiamo imparato qualcosa oggi, che ne dici?
1: Sì, sì, abbiamo imparato molte cose senza che uno si perda in troppe parole, troppe frasi educate, basta dire no.
2: Ecco. Esatto,
0: alla
2: sì,
0: domanda
2: sì,
0: come sopravvivere, alla domanda ci sei? No, non ci sono, lasciami perdere.
2: No, non ci sono, oppure non rispondi, oppure se vuoi provare a rispondere, 4 minuti, ricordatevi, 4 minuti è scientifico, bisogna aspettarli.
0: Questi 4 minuti mi preoccupano, non è che li usi spesso tu anche per altre cose?
2: No, ma
0: 4 minuti,
2: io proprio il timer, ma andiamo ai messaggi.
0: Andiamo ai messaggi.
2: Marta scrive: il mio fidanzato mi manda ci sei ogni volta che sparisco per più di 7 minuti. Una volta ero sotto la doccia, ho visto il telefono illuminarsi e ho pensato fosse un'emergenza. Era per chiedermi se ricordavo dove avevamo messo il caricatore. Da allora vivo con l'ansia preventiva.
0: Fidanzato di Marta, stai calmo.
2: Dai, stai calmo, ci sei, sta facendo la doccia, lo fa per se stessa, lo fa anche per te.
0: Insomma, poi ci mette solo 4 minuti.
2: Dai, su. No, 7 ha detto. 7 minuti, per più di 7 minuti. Okay. Poi Luca scrive: il mio collega manda ci sei come se fosse un mandato di cattura. L'ultima volta ho risposto dimmi e lui mi ha scritto niente, volevo sapere se c'eri. È un loop, un buco nero comunicativo, non ne uscirò mai. Sì, che poi quando tu gli dai spago dici sì ci sono, dimmi. Ah no. Ah no, cosa? Perché dovremmo sopravvivere, faremo il manuale di sopravvivenza per il post.
0: Ah no, ma sai che ti volevo
2: ma
0: chiedere?
2: Ma dimmi.
0: Ma ci sei? Ah no.

0: di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per un trasporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop.
5: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
6: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
7: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
6: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
8: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
9: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: cari amici del Comedy Radio Show, si prosegue come sempre. Tra poco concluderemo la puntata con hashtag flop and roll. Cara Ceci, praticamente io mi devo abituare a chiamarti Ceci, sì, non sì, riesco. Sì, aspetta che vado nell'altro microfono.
1: Vai.
0: Ok.
2: Perché quello che è il microfono spagnolo?
0: Questo è spagnolo, quello italiano. Okay. Ho cacciato Alo. No, perché faccio fatica, insomma. Mi puzza l'alito, poi magari non si sa, magari mi avvicino troppo, sai, non è carino. Quindi
1: con la scusa dell'alito sono stato praticamente cacciato via. Voi dovete immaginarvi in un angoletto.
0: No, ma il bello è che se mi puzza e sono a fianco a te non è importante. A fianco a Cecilia non voglio rischiare.
1: E mi sono anche vestito elegante.
0: Comunque dicevamo che c'è una rubrica che si chiama hashtag flop and roll, dove noi al posto che il rock and roll facciamo il flop and roll. Raccogliamo tutti i flop dal mondo del web, il meglio del peggio dal mondo del web, e abbiamo un capitolo ulteriore di questa rubrica che si intitola battute brutte, ma brutte, cioè non c'è niente da ridere. Quindi preparati a non ridere, però sappi che è una delle rubriche preferite del nostro Alo.
1: Perché sviluppano molto il pensiero laterale, cara Ceci, e quindi certo, vedi, pensiero laterale. Lo vedi, Ale, te l'ho detto.
0: Va bene, allora tra poco con hashtag flop and roll, battute brutte.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì. E anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: hear it, the more you feel it.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte.
2: Olè.
1: Olè, niente, così.
2: Dai, olè, no, per omaggiare la Spagna, olè. Olè. È tutto un grande olè.
1: Allora lo rifacciamo, così lo dice anche lei. Tornano le battute brutte.
2: Olè.
1: Olè. Vedi, Allora, cominciamo subito con... Ti faccio una domanda, Alo.
2: Vai.
1: Sai qual è la differenza tra una tenda e una carta igienica?
2: No, non lo so.
1: Allora sei stato tu al bagno.
2: Questa è molto carina.
1: Bene, poi. Continuiamo con... se sì, sono tutte così, Brutte,
3: sì,
1: brutte.
3: Sì,
1: quindi tu,
3: vediamo, so, vediamo.
1: Fai finta di divertirti. Dal dottore.
2: Sì.
1: Dottore, dottore. Mia figlia ha la febbre. Oddio, è molto alta? Ma 1,60 m.
2: Ah,
3: è più alta di me.
1: Questa mi ha fatto ridere veramente. La nostra Ceci è piccolina.
2: È piccolina. Sì, sì, posso
1: piccola dire. Matosta, possiamo dire?
3: 1,55 m.
1: Pocket. Allora, continuiamo con dal ferramenta.
2: Sì.
1: Ok, ferramenta la sveltina. Chiavi in 3 minuti.
2: Ah, molto carino.
1: Ma questa era conosciuta.
2: Vabbè, sì, però. So.
1: Come si chiamano i parenti dell'uomo invisibile?
2: Invisibili.
1: No, pensaci bene, dai che ci arrivi. Come si chiamano i parenti dell'uomo invisibile?
2: I scomparsi.
1: I trasparenti. No, trasformisti.
3: No, che brutta, che brutta.
1: Bruttissima.
2: Questa
1: secondo me ci arrivi. La femmina del topo senza reggiseno.
2: Vai.
1: No.
2: Senza reggiseno, stopa. Stopata.
1: No. Com'è quando,
2: il top.
1: Quando uno si mette senza reggiseno?
2: Topless.
1: Quindi la
2: toplessa.
1: La topless.
2: Ah, la topless.
1: Ma. Allora, perché i portieri di calcio turchi sono fortissimi?
2: Perché hanno perché sono 8 mani.
1: Bravo! Io faccio i mimi nel frattempo. Poi cosa fa una ragazza ladra? No, sì, una ragazza ladra.
2: Forse cioè. Una gazza.
1: Cosa fa una gazza ladra arrabbiata ad un'altra gazza?
2: Le becca il
1: sì. Ra, ra. Sì?
2: Si ingazza.
1: Si ingazza oppure le fa un
2: torto, un gazziadone.
3: Tutte,
2: perché però mi sta aiutando. Voi non vedete, okay. mi sta
1: Cecilia
2: facendo.
1: Cecilia è scioccata, non vuole più tornare,
2: sì, sì.
1: Ve lo dico.
3: No, è
1: famoso fisico americano.
2: Einstein.
1: Schwarzenegger.
2: Mamma.
1: Basta, con questa abbiamo chiuso.
2: No, questa anche che era austriaco, quindi è proprio sbagliata.
3: Comunque non si possono sentire queste cose.
1: Ecco, la voce della verità.

0: Amici del Comedy Radio Show, finisce qua purtroppo questa puntata. Non che sì, gli altri giorni non è che non mi dispiace, però oggi in questo trio,
1: il tempo vuela quando si veste elegante,
2: no? Io mi sono vestito.
0: Io sto qua, vi guardo.
3: Guarda io come sto con che posizione.
2: Sì, sì, io non voglio dire perché sono un gentleman, sono anche vestito elegante oggi, ma stai in una posizione che dire? Non
3: devo
2: è più
3: imbarazzante.
2: No, devo intervenire. Diciamo che non è più 1,55 m, poi non vado oltre, mi fermo qua.
0: Allora, cari amici del Comedy Radio Show, noi torniamo domani. Ceci, ma torni a trovarci?
3: Claro che sì.
0: Claro!
3: Vi aspettiamo tutti domani.
0: Allora, domani con la nostra Cecilia Labriosa, il nostro Alessandro Bisogni.
2: Allora, Labrioso anche, va bene anche Labrioso.
3: La Labrioso. Nostra Alessandra Maravigliosa.
0: Maravigliosa Bellotti, mi piace, sì. Maravigliosa. Domani qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao!
4: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì. E te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: Sono le 2:59.
7: VRM.

0: punch a hole in the ceiling while everybody celebrates.
1: Attenzione, attenzione, sono le 10, ecco, si comincia, scatta l'orario di This Time.
2: Esatto, scatta l'orario degli stars che ACE della radiofonia italiana, Fabio Mele e Walter DC.
1: Sì, qua puntualissimi davanti alla macchinetta del caffè, voi ci siete anche voi alla macchinetta del caffè, avete messo le due famosissime casse per sentire la canzone, le canzoni e sentire noi?
2: Eh beh, certo,
1: Sì, l'avranno fatto.
2: Ma sicuramente sì.
1: Se l'avete fatto, scriveteci che veniamo a trovarvi.
2: Bene, esatto. Facciamo una puntata lì da voi.
1: Sì, esatto. Facciamo. Diciamo che vi offriamo noi il caffè per quel giorno lì. Nel frattempo, tra pochissimo, parliamo di scienziati. Hanno scoperto delle cose strane, rarissime.
2: Ah, ok. Dicevo già una cosa leggerissima proprio.
1: Esatto. No, ma questa mi sa che è divertente. A tra poco.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: Sì, è colpa tua.
1: Come mai c'è il pascolo? Di cosa stiamo parlando?
0: Appunto, in effetti quello che dovremmo dire non ha nessuna attinenza col pascolo.
1: Non lo so, sono così comparse all'improvviso le capre cavoli.
0: Esatto. Anche i cavoli.
1: Parliamo di un team internazionale di scienziati che ha scoperto rare tracce di polvere di supernova intrappolate nel ghiaccio perenne dell'Antartide.
0: Addirittura
1: le carote estratte, si chiamano carote quelle robe che fanno dal continente bianco, contengono atomi di ferro meno 60 caduti sulla Terra tra i 40 milioni di anni fa e 81 milioni di anni fa. Ma come, così tardi, così lontano?
0: Ma appunto, perché?
1: Materiale alieno generato esclusivamente dalle imponenti esplosioni stellari.
0: E cominciamo con gli alieni.
1: Ecco, è pericoloso parlarne.
0: No, invece questa cosa racchiude una curiosità fantastica che non so quanti di voi sapevano. Io ad esempio non la sapevo. Voi sapevate che il sistema solare non è fermo, sta navigando?
1: Cioè ce ne andiamo, ci spostiamo.
0: Esattamente, stiamo navigando nell'universo e lo stiamo facendo all'interno di una gigantesca nube interstellare che è densa di detriti cosmici. E quindi rende la neve antartica un vero e proprio diario di viaggio galattico.
1: Ma speriamo che non esploda questa
0: cosa,
1: questo spazio, questo sistema solare. Comunque, no. La comunità astrofisica e i ricercatori accolgono lo studio con enorme entusiasmo, e ti credo, hanno scoperto quella roba lì, sottolineando come questa traccia chimica offra una rara opportunità per mappare l'evoluzione dell'ambiente spaziale locale. Chissà cosa troveranno d'altro in Antartide.
0: Ma non si sa. Comunque, questo elemento di cui parlavi tu, prima,
1: quello del meno 60, ferro a meno 60, ok.
0: Esatto, è lui. È un isotopo radioattivo alieno. Rimaniamo così, che è un isotopo radioattivo alieno.
1: Diciamo che gli alieni esistono.
0: Ecco.
1: Solo che stanno a meno 60 gradi.
0: A posto.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: Cos'è, adesso siamo in mare?
1: Beh, ormai direi che possiamo iniziare a pensarci, no?
0: Dobbiamo pensarci perché anche quest'anno, amici a casa, state sempre sentendo VRN Radio, con Famimele e Walter DC c'è this time, anche in spiaggia, volendo.
1: Sì.
0: Perché sono state segnate le famosissime bandiere blu 2026.
1: Oh, finalmente!
0: Quindi, premiando ben, c'è anche il gabbiano.
1: Ma no!
0: 257 comuni italiani.
1: Però
0: l'Italia del mare pulito sostenibile cresce ancora con l'ingresso di 14 nuove località, quindi abbiamo vinto, cioè altre 14 in più.
1: Bene, bene, bene.
0: Portando la Liguria a confermarsi la regina assoluta, quindi pensate,
1: vai così.
0: La Liguria migliore con 35 riconoscimenti complessivi, 35 Oscar del mare, se puoi definirli così.
1: Si può definire assolutamente così, sono tantissimi tra l'altro, quindi una bellissima, come dire, un bellissimo traguardo per la Liguria. Ma non solo la Liguria, nel senso che non solo mare, per la prima volta entrano in premiazione anche posti come Limone sul Garda in Lombardia. Quindi non solo più mare, ma anche laghi ad esempio.
0: Quindi considerano anche i laghi.
1: Beh, sono riusciti ad arrivare a, come dire, superare tutte le, come dire, le barriere che ci sono per ottenere questo premio,
0: Beh sì, comunque un parere ampiamente positivo lo esprimono naturalmente gli operatori turistici sul record di spiagge premiate, evidenziando come il riconoscimento di questa FEE, che è l'ente che le certifica, funge da potente volano economico per attrarre visitatori internazionali. E se ti dice che è bandiera blu, viene più gente.
1: Certo. Comunque da notare l'esploa della Calabria, l'ingresso di mete iconiche come Rimini, Monte,
0: cioè,
1: Argentario.
0: Rimini è bandiera blu?
1: Sì,
0: non ci posso credere. Tanti anni che dico che il mare è bello, niente.
1: Vedi? Invece San Felice Circeo la perde.
0: No, sì. Lasciamo il mare, ma San Felice Circeo è bello.
1: Lo so.

Tante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: notizia un po' diversa adesso. La Apple e la Google hanno stretto uno storico accordo per rendere il trasferimento dati da iPhone ad Android più semplice e immediato. Quindi chi ha l'Android, o, anzi chi ha l'iPhone e deve passare ad Android, sarà più semplice.
1: Alleluia, alleluia, finalmente riusciranno a comunicare insieme.
0: Sì, ma c'è un qualcosa, ci sarà dietro, perché...
1: Ma sicuramente, anzi, è colpa nostra.
0: Ah, sì?
1: Voglio dire, è colpa dell'Europa.
0: Come
1: perché mai? Perché ovviamente ha fatto delle fortissime pressioni sulle due società, costringendole quindi a collaborare per rispettare proprio i severi obblighi antitrust del Digital Market Act. Che è una legge europea, in effetti, creata proprio per garantire la massima portabilità dei dati personali degli utenti.
0: Sì, perché quelli che avevano iPhone facevano una faticaccia a tornare in Android, adesso invece magari è più semplice.
1: Eh sì, assolutamente.
0: Sì. Comunque, il fulcro della funzionalità risiede in uno strumento nativo integrato direttamente nei menu dei dispositivi, così.
1: Quindi
0: basta accendere quello lì, adesso tutti quegli esperti di telefoni dovranno per forza imparare dove sto tastino.
1: Ma guarda, è facilissimo, basta sfruttare il sistema di accoppiamento rapido tramite i codici QR code.
0: Ah, c'è sempre il QR code di mezzo.
1: Sì, sì, sì, si leggono i due QR code e i telefoni si associano.
0: Buon trasferimento a tutti, allora.

0: on your radio. Cominciano le ferie quando torno al mio paese, le madonne nelle chiese quando torno al mio paese.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: perché?
1: No, io veramente, guarda. Cioè,
0: ma cosa succede adesso?
1: Ma se c'è una cosa che mi mette ansia.
0: Te pareva.
1: È proprio questo.
0: Una straordinaria campagna di scavi nel sud della Francia ha portato alla luce 100 uova fossili.
1: Dai.
0: Ma sono di dinosauro, ragazzi.
1: E cosa facciamo? Jurassic Park?
0: Esatto. No. Probabilmente sì. Sono dei reperti eccezionali, infatti risalenti a circa 72 milioni di anni fa, estratti dal sito paleontologico di Mezze. O Metz, non so, nella regione delle Hérault. Non ho mai sentito queste regioni in Francia, io non lo so.
1: Esatto, abbiamo scoperto anche due regioni nuove della Francia. Ma diciamo che la cosa più curiosa però che abbiamo scoperto è proprio il comportamento delle mamme dinosauro, che erano un po' come le tartarughe marine di oggi. Praticamente tornavano ogni anno nello stesso identico gretto fluviale per deporre le uova.
0: Ma davvero?
1: Non pensa.
0: E quindi le hanno trovate milioni di anni dopo.
1: Sì, esatto, possiamo lasciarle lì senza toccarle, senza fare cose strane.
0: È che se dopo viene in mente subito come nel film che fanno la... cos'era? prendevano il DNA e che si comportavano così. Riconduciamo tutto a Jurassic Park, no?
1: Ma cosa si pigliano? Stiano fermi con ste mani, lasciate le uova dove sono. Ormai sono un reperto di tanti milioni di anni fa, lasciatele lì.
0: Sì, ma hanno fatto delle prime analisi biologiche sui gusci e identificano il titanosauro come il principale soggetto della nidificazione.
1: Saremo contentissimi di sapere che il titanosauro, pensa un po', e immagino le dimensioni.
0: Ma cos'è? È il più grande in assoluto, il titanosauro.
1: Dabbè, che non vi venga in mente di toccare quelle uova, eh.
0: Via, basta. Andiamo via.
1: Via, via.
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Merci di m'offrire questa occasione, in effetti, di m'exprimer come je m'y étais engagé.
4: Bove flacher geworden, es bleibt nach wie vor so, sie muss so.
2: This Time.

0: venerdì. This time su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: cambiamo velocemente perché stanno arrivando i titanosauri.
1: No, ma chi se ne... Invece, mi raccomando, se trovate delle uova, lasciatele dove sono.
0: Amici del Cretaceo, abbiamo finito.
1: Ecco, benissimo, meglio così.
0: Ci sentiamo domani, solito orario alle 10. Ciao a tutti, da Fabio
1: Mini. A domani, ciao a tutti.
0: E da Walter DC. Ciao.
1: Ciao.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Sono le 3:59. 2RL Radio.

0: comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 26 di maggio, io sono Francesca Romana Macri e sì, siamo insieme. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, ma noi col programma dedicato all'Italia combattiamo un po' questo stereotipo, perché il martedì italiano è diverso, soprattutto quando si parla di eccellenze dello sport italiano. Tra poco lui ha partecipato alla vittoria dei mondiali di calcio 2006 dell'Italia. Oggi servirebbero calciatori proprio come Luca Toni, che festeggia il compleanno, e quindi di lui parleremo. E poi, come sempre, anche un momento dedicato al buon cibo italiano. Tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole

il silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone, tutto da rifare.

0: Siamo nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi, diamo il via a un nuovo appuntamento insieme. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, io sono Francesca Romana, torna con noi Fausto, ciao Fausto, bentornato.
1: Ciao Francesca Romana, grazie.
0: E come sempre c'è un qualcosa che non può mancare iniziando il nostro martedì, stiamo parlando dell'agenda, quindi partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia in questo 26 di maggio.
1: Allora, nel 1734... accade che avviene la battaglia di Bitonto, in cui il regno di Napoli viene sottratto agli austriaci da Carlo III di Borbone e diventa quindi indipendente, mentre nel 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano e sarà l'ultimo sovrano ad essere cinto con la corona ferrea. Nel 1931 invece viene consegnata alla Regia Marina la prestigiosa nave scuola Amerigo Vespucci, che tutti conosciamo.
0: La meravigliosa Amerigo Vespucci, che tra l'altro gira costantemente tutto il mondo e porta un po' d'Italia ovunque. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline?
1: Oggi spegne le candeline Cesare Fiorio, dirigente sportivo della Lancia e della Fiat, nel Giovanni Minoli, giornalista televisivo, l'inventore di Mixer, Nicola Piovani, musicista nonché premio Oscar per La vita è bella nel 1999, e ovviamente Luca Toni del 1977, ex calciatore e campione del mondo 2006,
0: a cui poi dedicheremo una parentesi tra un po', sempre qui a Verdi Bianchi e Rossi. Abbiamo anche un santo del giorno, giusto?
1: Il santo del giorno è San Filippo Neri, Sant'Eleuterio e Santa Felicissima.
0: Quindi tanti auguri a tutte le persone, ovviamente auguri di buon onomastico questa volta, che si chiamano Filippo o Filippa, Eleuterio o Eleuteri, e poi
1: Felicissima.
0: Felicissima, come noi. Ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio del giorno dice che quando piove per San Filippo, il povero non ha bisogno del ricco.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Partiamo con i primi messaggi di questo mercoledì firmato Verdi Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, c'è ancora Fausto. Ciao Fausto, e tornerai.
1: Ciao Francesca.
0: Anche, tornerai anche dopo, ma arrivano i vostri messaggi che noi non perdiamo ovviamente occasione di leggere. Ci scrivono Valeria e
1: Federico, il quale ci scrive che l'anno scorso ha avuto la fortuna di poter visitare la nave scuola Amerigo Vespucci ed è di una bellezza assoluta.
0: Sì, tra l'altro non so, devo dire, non sono informata adesso se si trova in navigazione, però comunque ha toccato posti meravigliosi come gli Stati Uniti d'America, andando a New York, poi insomma tantissime tappe, un po' di italianità in giro nel mondo.
1: Esatto, e invece Valeria si ricorda che da piccola vide il film State buoni se potete sulla vita di San Filippo Neri, interpretato da Johnny Dorelli, e rimase incantata dalla sua storia.
0: Tu pensa che a me quel film invece l'hanno fatto vedere a scuola durante l'ora di religione.
1: Eh sì, era un film molto scolastico, diciamo, come visione durante la scuola. Anche a me lo fecero vedere durante la scuola, in prima visione purtroppo, però.
0: Come in prima visione?
1: Eh sì, era appena uscito.
0: No, a me in cassetta, quando ancora c'è.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Your radio station.

Lo sport, lo sport italiano che ci fa sognare, con Yannick Sinner, con Andrea Chimiantonelli, ma il calcio italiano, apriamo questa piccola parentesi per Sportivamente Italiani, ci ha fatto sognare anche in quell'estate 2006, l'estate in cui l'Italia è diventata campione del mondo, con lui, Luca Toni, di cui parleremo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché oggi è il suo compleanno e quindi è giusto fare gli auguri, ma è anche giusto dedicargli un piccolo spazio qui. Restate con noi!

0: nel martedì di Verdi Bianchi Rossi c'è un appuntamento che torna. Ancora ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana, do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Francesca Romana.
0: C'è un appuntamento con lo sport italiano e noi diciamo che siamo sportivamente italiani. Per quanto riguarda il tennis, il calcio, la Formula 1, insomma, abbiamo degli orgogli in tantissimi sport. Però torniamo indietro nel tempo e parliamo di lui, che è stato uno di quegli azzurri che nell'estate del 2006 è riuscito, grazie anche ai suoi compagni Cannavaro, Buffon, Totti, è riuscito a portare la Coppa del Mondo proprio in Italia, convincendo i mondiali ovviamente.
1: Parliamo infatti di Luca Toni, che anche oggi è uno degli attaccanti più prolifici degli anni 2000, nonché ovviamente, l'hai appena detto, vincitore della Coppa del Mondo 2006, a cui contribuì facendo 2 gol all'Ucraina, tra l'altro. Ricordiamo anche che quando si trasferì nel Bayern Monaco tra il 2007 e il 2010 fu protagonista di una canzone numero 1 dedicata gli dal conduttore comico tedesco Matze Knopf.
0: Ah sì? Come faceva?
1: Una canzoncina dance e alla fine questo comico la concludeva sempre con una frase: Luca sei per me numero uno, in cui venivano messi tutti i cliché dell'Italia, insomma.
0: Ok, beh, che comunque la Germania e l'Italia mondiali 2006 ti credo che poi ci hanno dedicato anche una canzoncina, anzi l'hanno dedicata non tanto a noi ma a Luca Toni, però noi siamo parte e quindi ci reputiamo parte integrante.
1: Inoltre da ricordare che con 38 anni e 4 giorni detiene ancora a oggi il record di più anziano capocannoniere della Serie A, ottenuto col Verona nel 2014-2015, l'anno prima del suo ritiro.
0: Abbiamo parlato di lui nel giorno del suo compleanno, quindi ancora tanti tanti tanti auguri a Luca Toni.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: Sono le 4:59.
5: QRN Radio.

0: ci arrivano i vostri messaggi, come sempre sono tanti, poi figuriamoci se parliamo di uno dei calciatori più importanti di quella famosa nazionale di calcio del 2006 che è riuscita a portare a casa la Coppa del Mondo. Ancora ben ritrovati, queste verdi, bianchi e rossi, ancora ciao Fausto.
1: Ciao Fran.
0: E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, chi leggiamo oggi?
1: Oggi leggiamo Marco che ci dice: quando giocavo al fantacalcio Luca Toni era il mio bomber di punta e grazie ai suoi gol ho vinto diversi campionati.
0: Allora io sono ignorante in calcio, c'è da dire questa cosa. Fino a che anno ha giocato Luca Toni?
1: Fino al 2015-2016.
0: Ok, 2015-2015, vabbè dai, il fantacalcio c'era. Pensavo che ancora non esistesse. Ammetto, l'ho ammesso, mia ignoranza in questo ambito.
1: Mentre abbiamo anche Giacomo, il quale ci dice che ha vissuto per qualche anno a Monaco di Baviera, proprio durante la permanenza di Toni al Bayern di Monaco, e quando sentivano che era italiano iniziavano a cantargli la canzone che abbiamo citato prima, e per lui è stato un vero incubo, infatti rischiava di ascoltarlo anche decine di volte al giorno.
0: Vabbè, però posso dire una cosa: se arrivi a un livello in cui ti dedicano una canzone ci devi stare, punto e basta, che tu la senta una oppure 10 volte al giorno.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: VRN Radio.

0: chiamami.
1: E questo è il suono del martedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana e dulcis in fundo è il caso di dire, perché arriva come sempre il momento in cui vi faccio venire, anzi vi facciamo assieme a Fausto venire un po' di acquolina in bocca e parleremo di cibo, il nostro appuntamento immancabile qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Restate con noi.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro.

0: Ben ritrovati qui a Verdi Bianchi e Rossi, cari amici. Sono Francesca Romana, con noi torna Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Francesca.
0: E apriamo come sempre una parentesi dedicata al cibo, al buon cibo italiano. E facciamo un po' su, da nord a sud Italia. Oggi però abbiamo deciso, Fausto, di andare in Toscana per parlare due piatti, uno dei quali è anche una canzone tutta sua.
1: Esatto, parliamo dei famosi piatti toscani di recupero, la pappa al pomodoro e la ribollita, che sono entrambi nati per non buttare il pane ormai raffermo e con delle verdure a disposizione, che erano ovviamente pomodoro per la prima, ma anche il cavolo nero, fagioli, patate e carote per la seconda. Quindi tutti quanti cibi che si potevano facilmente recuperare.
0: Non solo, dei piatti che hanno un buon apporto proteico e un buon apporto anche di fibre, perché tu hai detto i fagioli, il cavolo, insomma.
1: Quindi sono tutte verdure che ovviamente fanno bene, anche se cotte, ricordiamocelo.
0: Certo.
1: Originariamente di estrazione molto povera, ma adesso fanno parte di quella eccellenza italiana a tavola che ci contraddistingue. Non solo, ovviamente l'hai nominata tu prima, la pappa al pomodoro,
0: che la canzone fa viva, la conosciamo tutti.
1: Esatto,
0: viva,
1: portata
0: la pappa
1: da Rita Pavone al successo nel 65, quando ha interpretato Il giornalino di Gian Burrasca, per cui è diventata famosa in quegli anni.
0: Quindi questi sono due piatti, allora c'è da dire un po' poco estivi, che però comunque noi vi consigliamo nel martedì di Verdi Bianchi e Rossi per portare a tavola qualcosa che è sempre un'eccellenza del Made in Italy.

0: è stato con noi oggi e vi ricordo che ci risentiamo domani con una nuova puntata. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Sono le 6:02.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: I got the love in the music. In the music. In the music.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: The more you hear it, the more you feel it.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: RN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 26 maggio. Ariete, contate fino a 10 prima di aprire bocca e non spazientitevi se non riuscirete ad ottenere esattamente ciò che volete. La luna contraria vi rovina l'umore. Toro, sul lavoro sarete veloci nello svolgere i vostri compiti e convincenti tutte le volte che direte qualcosa. In amore non avrete il tempo di annoiarvi. Gemelli, il vostro umore sarà ottimo e avrete l'impressione che niente vi possa andare storto in questa giornata fortunata. L'amore continua ad essere passionale. Cancro, piccoli contrattempi vi impediranno di fare quello che volete. Nel privato dovete essere più tolleranti con le persone a cui volete bene. Il nervosismo è inevitabile in questo cielo pieno di occasioni, non sapete scegliere. Leone, sul lavoro quello che vi sembrava un problema impossibile da risolvere lo vedrete nelle sue reali dimensioni. La luna in bilancia vi rende più lucidi. Vergine, i rapporti con le persone vicine saranno distesi e potrete trascorrere una giornata tranquilla senza particolari colpi di scena. Dovete essere meno pignoli in amore. Bilancia, ansie e preoccupazioni allenteranno la loro morsa e potrete affrontare la giornata lavorativa molto più rilassati. Il confronto con i colleghi sarà proficuo. Scorpione, preparatevi ad affrontare qualche imprevisto che vi obbligherà a modificare la consueta routine quotidiana. Anche in amore, muovetevi con cautela. Sagittario, ottima giornata in cui potrete contare sull'appoggio di un pizzico di fortuna in ogni situazione. In amore scompaiono le tensioni. Capricorno, sul lavoro sarete produttivi perché non riuscirete a restarvene con le mani in mano. Cercate però di non assillare i colleghi. La luna in bilancia vi rende insicuri. Acquario, in amore il momento non è tra i più semplici da gestire, ma oggi potrete contare sull'intuito. Marte pretende un confronto aperto e schietto con il partner. Pesci, gli abituali compiti quotidiani vi peseranno più del solito e cercherete di evadere in tutti i modi possibili. In amore la comunicazione sarà monosillabi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:01.

Buongiorno, eccoci martedì mattina, benvenuti 26 di maggio, 146esimo giorno del calendario. Un'occhiata al sole che è sorto alle 5.38, tramonterà alle 20.35, si parte!

Vediamo gli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Berengario e San Filippo Neri. San Filippo Neri è il protettore dei giovani.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
4: VRN Radio, la tua radio.

compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Luca Toni, calciatore nato nel 1977, e al cantante Lenny Kravitz, nato nel 1964.

Era il 26 maggio del 1923 quando veniva disputata la prima edizione 24 ore di Le Mans, una celebre gara automobilistica di durata che si corre al Circuit de la Sarthe nei pressi di Le Mans in Francia, organizzata dall'Automobile Club locale e la gara più importante del campionato del mondo Endurance FIA. La prima gara appunto si è svolta il 26 e 27 maggio del 1923.

0: paraíso.
1: Your passion for music.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

E vediamo cos'è capitato negli anni il 26 maggio. Partiamo dal 1595, quando muore a Roma San Filippo Neri, fondatore dell'oratorio. 1798, una forte scossa di terremoto colpisce Siena, provocando alcune vittime ed ingenti danni. 1805, a Milano, Napoleone viene incoronato re d'Italia. Nel Duomo di Milano sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea. 1831, viene giustiziato a Modena il patriota italiano Ciro Menotti. 1896, Charles Dow pubblica la prima edizione dell'indice Dow Jones. 1969, l'Apollo 10 rientra sulla Terra dopo un test di 8 giorni di tutti i componenti necessari per l'imminente primo sbarco dell'uomo sulla Luna. 1986, la Comunità Europea adotta la bandiera europea. Oh, yeah.

0: Era il 26 maggio del 1897 quando veniva pubblicato a Londra il romanzo Dracula di Bram Stoker. Quella di oggi è anche la giornata mondiale della lontra. E con questo abbiamo concluso il nostro appuntamento per questo martedì mattina 26 di maggio. Io vi aspetto domani.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: VRN e la favola del giorno.
1: Fiabimbi Terra dei Sogni presenta Le Moraline, mini favole per ogni età. Il gatto e il cuscino rosso. Micio viveva in una casa tranquilla e il suo posto preferito era un cuscino rosso, morbido come una nuvola. Ogni pomeriggio si acciambellava lì, sognando gatti volanti e ciotole infinite di latte. Un giorno i padroni tardarono a rientrare e il cane di casa si agitò. Girava in tondo, piagnucolava e alla fine, per scaricare l'ansia, cominciò a mordicchiare il cuscino di Micio. Lo graffiò, lo strappò e quando si accorse del disastro, si nascose sotto il tavolo. Micio trovò il suo cuscino in pezzi.
2: «Era il mio posto speciale», sussurrò.
3: «Scusami», disse il cane piano, con le orecchie basse. «Ero spaventato, non volevo farti del male».
1: Per giorni Micio rimase distante, ma ogni sera il cane si avvicinava in silenzio e lasciava un pezzetto di stoffa colorata vicino al cuscino. Rosso, blu, giallo, uno dopo l'altro. Alla fine Micio si avvicinò.
3: «Se vuoi possiamo sistemarlo insieme, magari diventerà ancora più bello di prima».
1: E così fecero. Quando finirono, il cuscino era tutto a toppe rosse, gialle e blu, diverso ma unico. Da quel giorno lo divisero, uno da un lato, uno dall'altro, insieme nel perdono. Perdonare è come ricucire uno strappo. Ci vuole tempo, ma può nascere qualcosa di ancora più bello. Arrivederci alla prossima favola. Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fiabimbi Terra dei Sogni.
0: URL Previsioni Meteo.
4: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. Dici.
5: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
6: Sono le 8:02.
0: VRN Radio.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Caro Alo, lo sai che giorno è martedì?
1: Martedì
0: questo
1: 26.
0: Questo martedì 26 è il secondo giorno della settimana, ma è il quintultimo del mese.
1: Quanti calcoli però stavolta, questo martedì.
0: Quanti sbatti.
1: Quanta roba, mamma mia.
0: Ciao Alo.
1: Mi sono perso. Ciao Ale, come stai?
0: Io bene, tu?
1: Ma sto molto bene, guarda.
0: Oggi mangerò una baguette con formaggio e mortadella, sappi.
1: Bene,
0: sappi, così
1: e io
0: te lo do come notizia.
1: Non lo so, del couscous.
0: Sì. Couscous.
1: Mi va del couscous.
0: Io ho una baguette in borsa e ti avviso perché se poi devo fare lo spuntino, la merendina.
1: Com'è con mortadella lei?
0: Formaggio.
1: Ah, buono.
0: E formaggio, sì.
1: Magari
0: sì,
1: un pezzettino.
0: Mi è stata donata, quindi non posso fare altrimenti.
1: A mortadella donata non si guarda in borsa.
0: Assolutamente, bravo. Cosa facciamo oggi di bello?
1: Beh, oggi, visto che mi è stato consegnato stanotte, parlerò di una storia mai raccontata, di un evento storico mai raccontato, ovvero di quando Giulio Cesare inventò il gruppo WhatsApp.
0: Ah, addirittura.
1: Sì.
0: Beh, mi immagino i partecipanti.
1: Pensa, la prima chat di gruppo della storia e poi fu silenzio per ovvi motivi.
0: Non vedo l'ora, posso dire questa volta non vedo l'ora.
1: Bene.
0: Poi continueremo con
1: Manualo.
0: Il manualo di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: A quella persona simpatica che ti dice indovina. Sai quelle frasi che iniziano con indovina? E poi segue
0: sempre
1: tutto
0: per creare dell'hype.
1: Esatto,
0: comunque.
1: E vediamo come sopravvivere a questi personaggi.
0: Un po' come i casi umani.
1: Esatto.
0: Ma alla fine sì. E poi concluderemo con hashtag flop and roll. Tornano un po', indovina un po', le tue tanto amate battute brutte.

0: ufficialmente questa puntata di oggi con
1: la storia mai raccontata.
0: La storia mai raccontata, vedi, il mio cervello si rifiuta di sentire. No, scherzo.
1: Però poi alla fine mi ringrazierai.
0: Ricordiamo che sono invidiosa perché tu hai, insomma, delle fonti che non ci puoi rivelare e che sono solo tue, appunto, e che ti svelano grandi verità.
1: E soprattutto oggi quella che andiamo a raccontare è una storia che gli storici non hanno mai avuto il coraggio di scrivere sui libri. Una storia che riguarda Giulio Cesare.
0: Attenzione.
1: La prima chat di gruppo della storia, senza gli smartphone, ovviamente, senza notifiche e soprattutto senza pietà. Perché, insomma, la sappiamo un po', l'epilogo della vita di Giulio Cesare. Qual era il problema del nostro amato Giulio? Cesare aveva un esercito enorme e anche un problema enorme. Nessuno capiva mai gli ordini. Lui diceva: domani si parte all'alba. E l'esercito: quale alba? Di quale giorno? Con che scarpe? Confusione totale. La sua soluzione geniale...
0: Le famose scarpe, no? Dell'impero romano.
1: Ma scherzi, il sandalaccio, quello che indossavano in guerra. La soluzione che ebbe Giulio Cesare, geniale ma anche disastrosa, è che lui, per risolvere il problema, inventò il primo gruppo WhatsApp analogico. Prese una tavoletta di cera, scrisse sopra gli ordini del giorno e la fece girare tra i soldati dicendo: leggete e girate. Era il primo inoltre a tutti della storia. Le prime notifiche della storia. Ogni volta che un soldato aggiungeva un commento, incideva un segnetto sulla tavoletta. Quando la tavoletta tornava a Cesare, era piena di: ok, ricevuto. Chi porta il vino? Scusate, chi è questo? Esco dal gruppo. Cesare capì che aveva creato un mostro. Vediamo qual è un po' la scena cult di
0: queste tavolette che facevano giri immensi per
1: e poi ritornano per citare Venditti. Un giorno Cesare scrive: ragazzi, domani attraversiamo il Rubicone. La tavoletta torna indietro con: ma è obbligatorio? Io non posso, ho il turno alle terme. Chi è il Rubicone? Giulio, puoi fissare un doodle? Cesare, esasperato, attraversa il Rubicone da solo. Il resto è storia. E vediamo il finale tragico, però anche comico. Quando Cesare viene pugnalato, lo sappiamo tutti, non è stato ucciso, dalle famose pugnalate,
0: così.
1: La leggenda dice che abbia detto: tu cuoque Brute? In realtà disse: Bruto, te l'avevo scritto nel gruppo. Bruto rispose: scusa, avevo silenziato. Quindi questa era la storia mai raccontata di Giulio Cesare, l'uomo che inventò il gruppo WhatsApp, e capì subito che era stato un errore.
0: Beh, come mai non ce l'hanno mai raccontata secondo voi?
1: Perché
0: cari
1: hanno
0: amici?
1: Reso più leggendaria la morte di questo grande dittatore
0: in
1: romano.
0: Non potevano farlo, insomma, morire inciampando o per una.
1: Pensavo in ciabatte.
0: Un qui qua qua.
1: Pensavo avessi iniziato a dire inciabatte.
0: No, inciampando. I sandalacci.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
8: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
9: VRN Radio, più l'ascolti.

0: La storia mai raccontata di oggi ci ha svelato, grazie alle fonti segrete del nostro Alo, il momento in cui Giulio Cesare inventò il primo gruppo WhatsApp.
1: Sì,
0: ecco, abbastanza analogico, ma un po' il concetto
1: con
0: era
1: la tavoletta,
0: quello.
1: Con la tavoletta.
0: Con la tavoletta. Andiamo da Francesca.
1: Ciao Franci, scrive: quando avete detto che Cesare aveva il gruppo silenziato, ho riso troppo. Io ho un gruppo famiglia con 27 persone. Ogni volta che scrivo qualcosa, dopo due ore arriva un "scusa, avevo silenziato". Cesare almeno aveva una scusa, non aveva il telefono. Ti silenziano, cara Francesca. Ma guarda, lo fanno anche con me, il gruppo famiglia soprattutto.
0: Comunque anche a me non va di leggere i messaggi.
1: Ma chi
0: però
1: se ne frega?
0: No, io lo faccio poi alla fine, non riesco per curiosità, perché mi sembra di aver lasciato in sospeso qualcosa. Poi magari non rispondo.
1: Faccio. Poi lo fai, sì. Va.
0: Però devo assolutamente leggere tutto quanto appena un momento.
1: Quello,
0: anche se non me ne frega niente.
1: Poi adesso che ci sono le reaction
0: è una roba
1: ai messaggi. Sì, no, anche
0: che
1: mia,
0: interesse.
1: Che devo pulire. Io a un certo punto mi metto nel letto e dico: prima di dormire devo essere arrivato a zero chat aperte. E ci sono le reaction. Tu
0: belle.
1: Metti il cuoricino e i messaggi. È fantastico. Grazie Zuckerberg.
0: Potresti poi raccontarci la storia mai raccontata di colui che inventò le reaction?
1: Lo farò. Sono?
0: Sì,
1: certo.
0: Ti ringrazio.
1: Talpa, che se sei in ascolto, mandami il documento,
0: okay.
1: La mia Talpa,
0: non capivo,
1: il mio informatore.
0: Talpa, pensavo ce l'avessi con me.
1: Lo chiamo Talpa.
0: No, ok.
1: Poi
0: perfetto.
1: Luca.
0: Pensavo che chiamata me,
1: no,
0: Talpa. Ciao Luca. Ciao Luca.
1: Ciao Luca. Scrive: il mio gruppo calcetto funziona esattamente come quello di Cesare. Io scrivo: ragazzi, chi viene domani? E mi tornano solo messaggi tipo: chi porta le birre? Oppure: io non posso, il turno alle terme. Siamo rimasti all'epoca romana.
0: Ma chi porta le birre per andare a giocare a calcetto?
1: Beh, si sa che il calcetto. Guarda, io quando faccio ogni tanto
0: si
1: tornei.
0: Va dopo, no?
1: Il torneo di calcetto io lo faccio, non
0: sì.
1: tanto per vincerlo. Dove vado? Dove pretendo di andare?
0: Per
1: io
0: bere
1: lo faccio.
0: La birra.
1: Ma per la cena dopo, per la birra dopo, ma certo.
0: Ok, allora ci sta.

0: Proseguiamo questa puntata di oggi con il manuale di sopravvivenza tra pochissimo. A cosa dobbiamo sopravvivere, caro Alo? Ricordacelo, oltre che alle tue storie.
1: Beh, alla persona che dice indovina.
0: Ah.
1: Sai, la trappola psicologica proprio, sì, che sì, sono sì, trappole. Perché queste indovina? Frasi sono trappole. Sì, indovina? Sì. E poi segue tutto.
0: Beh,
1: vediamo.
0: L'intonazione era perfetta.
1: Indovina?
0: Si vede che fai teatro.
2: Cercavi me.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: VRN Radio, bellissima.
3: Your radio station.

0: anche, ovviamente. Mm-hmm. Abbiamo parlato prima di WhatsApp, oppure te lo dice dal vivo e poi ti dice indovina e poi ti lascia lì in sospeso, in questo limbo di supposizioni tutte sbagliate, ovviamente. Perché è un caso da manualo? Vediamo. Perché indovina non è una domanda, è un quiz non richiesto, è un test di telepatia.
1: Una domanda aperta.
0: Sì, è un modo per farti sbagliare qualunque cosa tu dica. Quali sono le varianti più tossiche? Indovina cosa è successo? Spoiler, non lo indovinerai mai e loro si offenderanno. Indovina chi ho visto, tu, che so, tuo cugino. Loro, ma no, ma come ti viene? Pure, capito? È un gioco a perdere. Indovina dove sono, tu, a casa? Loro, ma figurati! Erano al supermercato, quindi emozione zero.
1: Non c'è niente da indovinare.
0: Poi indovina cosa ti devo dire, tu, è grave? Loro, no. Tu, è bello? Loro, neanche. Ma allora perché mi fai indovinare? Dillo e basta. Quali sono strategie per sopravvivere a questi personaggi?
1: Sentiamo, va.
0: Strategia 1, risposta universale. Non lo so, dimmelo tu. È l'equivalente comunicativo del esco dal gruppo. Strategia 2, l'esagerazione totale. Hai vinto la lotteria? Ti hanno offerto un film a Hollywood? Hai scoperto di essere l'erede al trono? Li metti in difficoltà, non reggono il confronto.
1: Senti, mi è venuta un lampo di genio.
0: Vai.
1: Si può rispondere così a indovina? Prova a dirmelo.
0: Indovina?
1: Me l'ha detto.
0: Chi?
1: Sto cazzo!
0: Bellissima, bella, bella, bella.
1: Bravi.
0: Mi piace, questo è il 2 bis.
1: Sì.
0: Strategia 3, il colpo di grazia. Non indovino, racconta. È la criptonite. Li costringe a parlare come persone normali perché li smorzi l'entusiasmo.
1: In maniera molto seria.
0: Eh certo. Vediamo la verità scientifica. Chi dice indovina non vuole che tu indovini. Vuole sentirsi protagonista, magari del leone. È teatro, è narcisismo, è improvvisazione senza copione. Ricordate quindi, quando qualcuno vi dice indovina, non vuole una risposta, vuole solo un pubblico. Yeah.

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso sulla rete viaria regionale come di consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative. Partiamo da Roma, sul raccordo anulare in esterna si rallenta tra le uscite Flaminia e Pescaccio, poi si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina. In interna si sta in coda dalla Casilina all'Appia, ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, in colonnamenti da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro. Traffico intenso anche sulle consolari, file sulla Cassia e sulla Flaminia rispettivamente tra la Storta e via di Grotta Rossa e da Labora via dei Due Ponti. Code sulla Salaria, da Villa Spada a via dei Prati Fiscali, su via Appia si sta in coda da via dei Laghi a via delle Capannelle, tutto in direzione centro. Infine sulla statale Pontina code tra Pomezia Sud e via Montedoro e più avanti code, ma per un incidente tra Castel Romano e Castelli Decima verso il raccordo anulare. Le altre notizie: il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo proseguono i lavori fino al 3 giugno al sottopasso nella stazione di Acquacetosa, pertanto i treni in direzione Flaminio transitano senza fermarsi. Ancora trasporto pubblico sulla ferrovia Roma-Viterbo, dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifiche al servizio per lavori di consolidamento al ponte Tevere per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte i treni sono sostituiti da bus. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari, sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. Dici.
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Sono le 9:02.
0: URN Radio.
6: The Comedy Radio Show.

0: regalo, caro, carissimo Alessandro Bisogni. Indovina, indovinello, indovina un po' chi ci ha scritto.
1: No, ci avete scritto in tanti, ma noi abbiamo preso i messaggi di Giulia e di Alberto.
0: Stavamo parlando.
1: Noi diciamo sempre a dei logopedisti, se ci state ascoltando.
0: Mamma mia, non so, un
1: venire qui in redazione,
0: improvviso.
1: Ma come mai?
0: Ma io non posso
1: Cecilia
0: cambiare mestiere.
1: Cecilia ti ha scosso, richiamiamo la redazione, Cecilia.
0: Comunque, manuale di sopravvivenza, come sopravvivere a tutti coloro che ti dicono indovina.
1: E allora Giulia scrive, la mia amica mi ha scritto indovina alle 7:30 del mattino.
0: Mamma mia.
1: Io ancora mezza addormentata ho provato a indovinare. Hai trovato lavoro? Hai vinto qualcosa? Ti sposi? Dopo 10 tentativi mi risponde, ho trovato parcheggio sotto casa.
0: Vabbè.
1: Ho capito che devo cambiare amicizie. Giulia, forse. Mi sa di sì.
0: No, io con la mia migliore amica ce lo diciamo spesso questo indovina, ma è un indovina innanzitutto retorico e soprattutto preannuncia sempre un gran guaio. Tipo, vuoi ridere?
1: Sì, io ad esempio quando faccio indovina qualcuno è una cosa che so che quella persona può capirmi. Tipo, no, che ne so, stiamo qui in radio, ti dico, magari qualcuno, senza fare nomi della redazione, si sono messi insieme, e ti dico, Ale, indovina, ma tu già lo sai, non è che ti indovina o mi sono tagliato i capelli, certo, ma chi se ne frega, no?
0: Certo.
1: Poi andiamo da Alberto, ciao Albe.
2: Ciao.
1: A me indovina lo dice sempre mia madre e ogni volta sbaglio. L'ultima volta ho detto, hai comprato qualcosa? Lei, ma come ti viene? Ho solo spostato il vaso in salotto. Ho deciso che da oggi risponderò solo, non indovino, parla,
0: no,
1: è per la
0: ragazzi,
1: mia salute mentale.
0: Quando una donna, che sia mamma, compagna, cugina, amica, sorella, eccetera, vi dice indovina, fategli subito lo screening, insomma l'aspetto, ha tagliato i capelli, ha fatto le unghie, questo dovete guardare.
1: Che poi a volte se c'è un ritocco estetico, che ne so, una nuova bigiotteria, un nuovo taglio di capelli, allora guarda, è una cosa del genere.
0: Non noti mai niente tu. Posso dire che oggi, devo dire, guardate,
1: vero.
0: Oggi il nostro Alo si è accorto che ho i capelli più viola del solito.
1: Sì.
0: Vedi?
1: Violissimi,
0: c'ho le amicizie giuste che mi vedono, non sono trasparente in questa radio, meno male. E

0: before.
1: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: E dopo indovina indovinello proseguiamo la nostra bella puntata con cosa abbiamo? Hashtag troppe
1: Hashtag troppe and roll, che non è hashtag flop and roll, ma è un'altra rubrica.
0: No, ragazzi, aiuto!
1: Quando sono troppo brutte le battute diventa hashtag troppe and roll.
0: Hai detto tu, battute sì, brutte, sì. Tra poco.
1: Hashtag troppe and roll.

0: WRN Radio.
1: Più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
2: giorno e notte.

0: mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: Per il capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, che oggi è diventato
1: trop and roll.
0: Abbiamo le battute brutte.
1: Vai.
0: Vediamo quanto riesco a non farti ridere.
1: Vai.
0: Allora, cominciamo con vedo come mi guardi. Almeno invitami fuori a cena.
1: Ah.
0: E lui risponde: non esco con donne sposate, mi spiace. E lei: ma sono io tua moglie, non faccio eccezione.
1: Ah, carina. Cinica. Anche.
0: E senti, hai voglia di fare l'amore? E lei: sì. Casa mia o casa tua? Ah, ma con te? Lei risponde.
1: Ah, è bella.
0: Buongiorno, è questo il raduno degli atei? Non credo. Beh, bastava dire semplicemente di sì. Te la rifaccio.
1: Ah, non credo, capita. Sì. Okay,
0: questa l'ho detta male io,
1: no,
0: forse.
1: No. È particolare, molto carina.
0: Va bene,
1: molto cerebrale. Sì, vero.
0: Ho appena visitato sua moglie e ne risulta che è incinta.
1: Ah.
0: Ma dottore, com'è possibile? Sono stato attento. Sa com'è, nel traffico tu stai attento, altri no.
1: Sono attento tu, ma no.
0: Bene, buongiorno dottore, sempre dal dottore siamo. Buongiorno dottore.
1: Sì.
0: Buongiorno, come sta signor Baffo? Bene, grazie. Si levi dalle palle se sta bene allora.
1: Ah, così? Ma così?
0: Ma dal dottore stai bene?
1: Certo.
0: Beh, direi che
1: posso
0: con questo possiamo concludere.
1: Posso dire oggi battute...
0: Meglio del solito.
1: No, meglio del solito, ma battute brutte e ciniche.
0: Ciniche, sì.
1: Tutte ciniche oggi.
0: Troppo roll. Troppo cinic.
1: Troppo cinic e troppo brutto. No, brutto no.
0: Troppo cinic roll.

0: Comunque io giuro che farò degli esercizi, andrò dal logopedista.
1: Capite, logopedisti, non riesce nemmeno
0: a... Non è che mi stai mettendo qualcosa nel caffè, lo stai facendo apposta, mi vuoi far fuori, vuoi che la redazione mi richiami.
1: Sentite, sta dando la colpa a me.
0: Sì, delle sue defiance.
1: Chi l'avrebbe mai detto e saremmo arrivati a questo?
0: Sì, ma arriveremo alle mani prima o poi, sì, probabile. Va bene, cari amici del comedy, ancora non litigheremo, lo faremo solo per voi, domani torniamo qui al Comedy Radio Show con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo sempre qui con Alessandra Bellotti.
0: Ah, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo: al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso sulla rete viaria regionale come di consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative. Partiamo da Roma, sul raccordo anulare in esterna si rallenta tra le uscite Flaminia e Pescaccio, poi si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina. In interna si sta in coda dalla Casilina all'Appia, ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo in colonnamenti da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est a direzione centro. Traffico intenso anche sulle consolari, file sulla Cassia e sulla Flaminia rispettivamente tra la Storta e via di Grotta Rossa e da Labora via dei Due Ponti. Code sulla Salaria, da Villa Spada a via dei Prati Fiscali, su via Appia si sta in coda da via dei Laghi a via delle Capannelle, tutto in direzione centro. Infine sulla statale Pontina code tra Pomezia Sud e via Montedoro e più avanti code ma per un incidente tra Castelromano e Castellidecima verso il raccordo anulare. Le altre notizie: il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo proseguono i lavori fino al 3 giugno al sottopasso nella stazione di Acquacetosa, pertanto i treni in direzione Flaminio transitano senza fermarsi. Ancora trasporto pubblico sulla ferrovia Roma-Viterbo, dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifiche al servizio per lavori di consolidamento al ponte Tevere per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte i treni sono sostituiti da bus. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Dici.
4: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
5: Sono le 10:03.

0: Attenzione, attenzione, sono le 10, ecco, si comincia, scatta l'orario di This Time.
1: Esatto, scatta l'orario degli stars che ace della radiofonia italiana, Fabio Mele e Walter Di Sì.
0: Sì, qua puntualissimi davanti alla macchinetta del caffè, voi ci siete anche voi alla macchinetta del caffè, avete messo le due famosissime casse per sentire la canzone, le canzoni e sentire noi?
1: Eh beh, certo,
0: Sì, l'avranno fatto.
1: Ma sicuramente sì.
0: Se l'avete fatto, scriveteci che veniamo a trovarvi.
1: Bene, esatto, facciamo una puntata lì da voi.
0: Sì, esatto, facciamo, diciamo che vi offriamo noi il caffè per quel giorno lì. Nel frattempo, tra pochissimo parliamo di scienziati. Hanno scoperto delle cose strane, rarissime.
1: Ah, ok, dicevo già una cosa leggerissima proprio.
0: Esatto, no, ma questa mi sa che è divertente. A tra poco.

0: Sì, è colpa tua.
1: Come mai c'è il pascolo? Di cosa stiamo parlando?
0: Appunto, in effetti quello che dovremmo dire non ha nessuna attinenza col pascolo.
1: Non lo so, sono così comparse all'improvviso le capre cavoli.
0: Esatto. Anche i cavoli.
1: Parliamo di un team internazionale di scienziati che ha scoperto rare tracce di polvere di supernova intrappolate nel ghiaccio perenne dell'Antartide.
0: Addirittura
1: le carote estratte, si chiamano carote quelle robe che fanno dal continente bianco, contengono atomi di ferro meno 60 caduti sulla Terra tra i 40 milioni di anni fa e 81 milioni di anni fa. Ma come, così tardi, così lontano?
0: Ma appunto, perché?
1: Materiale alieno generato esclusivamente dalle imponenti esplosioni stellari.
0: E cominciamo con gli alieni.
1: Ecco, è pericoloso parlarne.
0: No, invece questa cosa racchiude una curiosità fantastica che non so quanti di voi sapevano. Io ad esempio non la sapevo. Voi sapevate che il sistema solare non è fermo, sta navigando?
1: Cioè, ce ne andiamo, ci spostiamo.
0: Esattamente, stiamo navigando nell'universo e lo stiamo facendo all'interno di una gigantesca nube interstellare che è densa di detriti cosmici. E quindi rende la neve antartica un vero e proprio diario di viaggio galattico.
1: Ma speriamo che non esploda questa
0: cosa,
1: questo spazio, questo sistema solare. Comunque, no. La comunità astrofisica e i ricercatori accolgono lo studio con enorme entusiasmo, e ti credo, hanno scoperto quella roba lì, sottolineando come questa traccia chimica offra una rara opportunità per mappare l'evoluzione dell'ambiente spaziale locale. Chissà cosa troveranno d'altro in Antartide.
0: Ma non si sa. Comunque, questo elemento di cui parlavi tu prima,
1: quello del meno 60, ferro a meno 60, ok.
0: Esatto, è lui. È un isotopo radioattivo alieno. Rimaniamo così, che è un isotopo radioattivo alieno.
1: Diciamo che gli alieni esistono.
0: Ecco.
1: Solo che stanno a meno 60 gradi.
0: A posto.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Cos'è, adesso siamo in mare?
1: Ormai direi che possiamo iniziare a pensarci, no?
0: Dobbiamo pensarci perché anche quest'anno, amici a casa, state sempre sentendo VRN Radio, con Famimele e Walter DC c'è this time anche in spiaggia, volendo.
1: Sì.
0: Perché sono state segnate le famosissime bandiere blu 2026.
1: Oh, finalmente!
0: Quindi premiando ben, c'è anche il gabbiano.
1: Ma no!
0: 257 comuni italiani.
1: Però
0: l'Italia del mare pulito sostenibile cresce ancora con l'ingresso di 14 nuove località, quindi abbiamo vinto, cioè altre 14 in più.
1: Bene, bene, bene.
0: Portando la Liguria a confermarsi la regina assoluta, quindi pensate,
1: vai così.
0: La Liguria migliore con 35 riconoscimenti complessivi, 35 Oscar del mare, se puoi definirli così.
1: Si può definire assolutamente così, sono tantissimi tra l'altro, quindi una bellissima, come dire, un bellissimo traguardo per la Liguria. Ma non solo la Liguria, nel senso che non solo mare, per la prima volta entrano in premiazione anche posti come Limone sul Garda in Lombardia. Quindi non solo più mare, ma anche laghi ad esempio.
0: Quindi considerano anche i laghi.
1: Beh, sono riusciti ad arrivare a, come dire, superare tutte le le barriere che ci sono per ottenere questo premio,
0: Beh sì, comunque un parere ampiamente positivo lo esprimono naturalmente gli operatori turistici sul record di spiagge premiate, evidenziando come il riconoscimento di questa FEE, che è l'ente che le certifica, funge da potente volano economico per attrarre visitatori internazionali. E se ti dice che è bandiera blu, viene più gente.
1: Certo. Comunque da notare l'esploa della Calabria, l'ingresso di mete iconiche come Rimini, Monte Argentario.
0: Rimini e bandiera blu?
1: Sì,
0: non ci posso credere. Tanti anni che dico che il mare è bello, niente.
1: Vedi? Invece San Felice Circeo la perde.
0: No, lasciamo il mare, ma San Felice Circeo è bello.
1: Lo so.

0: Energia Venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: notizia un po' diversa adesso. La Apple e la Google hanno stretto uno storico accordo per rendere il trasferimento dati da iPhone ad Android più semplice e immediato. Quindi chi ha l'Android, o anzi chi ha l'iPhone e deve passare ad Android, sarà più semplice.
1: Alleluia, alleluia, finalmente riusciranno a comunicare insieme.
0: Sì, ma c'è un qualcosa, ci sarà dietro,
1: Ma sicuramente, anzi, è colpa nostra.
0: Ah, sì?
1: Voglio dire, è colpa dell'Europa.
0: Come
1: mai? Perché ovviamente ha fatto delle fortissime pressioni sulle due società, costringendole quindi a collaborare per rispettare proprio i severi obblighi antitrust del Digital Market Act. Che è una legge europea, in effetti, creata proprio per garantire la massima portabilità dei dati personali degli utenti.
0: Sì, perché quelli che avevano iPhone facevano una faticaccia a tornare in Android, adesso invece magari è più semplice.
1: Eh sì, assolutamente.
0: Sì. Comunque, il fulcro della funzionalità risiede in uno strumento nativo integrato direttamente nei menu dei dispositivi, così.
1: Oh,
0: quindi
1: finalmente,
0: basta accendere
1: quindi...
0: quello lì, adesso tutti quegli esperti di telefoni dovranno per forza imparare dove sto tastino.
1: Ma guarda, è facilissimo, basta sfruttare il sistema di accoppiamento rapido tramite i codici QR code.
0: Ah, c'è sempre il QR code di mezzo.
1: Sì, sì, sì, si leggono i due QR code e i telefoni si associano.
0: Buon trasferimento a tutti allora.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24, giorno e notte.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: The more you feel it.

0: ma sono di dinosauro, ragazzi.
1: E cosa facciamo? Jurassic Park?
0: Esatto, no. Probabilmente sì. Sono dei reperti eccezionali, infatti risalenti a circa 72 milioni di anni fa, estratti dal sito paleontologico di Meze. O Metz, boh, non so, nella regione delle Hérault. No, mai sentite queste regioni in Francia? Io non lo so.
1: Esatto, abbiamo scoperto anche due regioni nuove della Francia. Ma diciamo che la cosa più curiosa, però, che abbiamo scoperto è proprio il comportamento delle mamme dinosauro, che erano un po' come le tartarughe marine di oggi. Praticamente tornavano ogni anno nello stesso identico gretto fluviale per deporre le uova.
0: Ma davvero?
1: Non
0: penso. Quindi le hanno trovate milioni di anni dopo.
1: Sì, esatto. Possiamo lasciarle lì senza toccarle, senza fare cose strane.
0: È che se dopo viene in mente subito, come nel film, che fanno la... cos'era? Prendevano, prendevano il DNA e che si comportavano così. Riconduciamo tutto a Jurassic Park, no?
1: Ma cosa si pigliano? Stiano fermi con ste mani. Lasciate le uova dove sono. Ormai sono un reperto di tanti milioni di anni fa, lasciatele lì.
0: Sì, ma hanno fatto delle prime analisi biologiche sui gusci e identificano il titanosauro come il principale soggetto della nidificazione.
1: Saremo contentissimi di sapere che il titanosauro, pensa un po', e immagino le dimensioni.
0: Ma cos'è? È il più grande in assoluto, il titanosauro.
1: Dopo che non vi venga in mente di toccare quelle uova,
0: Via, andiamo.

0: porno. Scampiamo velocemente perché stanno arrivando i titanosauri.
1: No, ma chi se ne... Invece, mi raccomando, se trovate delle uova, lasciatele dove sono.
0: Amici del Cretaceo, abbiamo finito.
1: Ecco, benissimo, meglio così.
0: Ci sentiamo domani, solito orario alle 10. Ciao a tutti da Fabio Mini.
1: A domani, ciao a tutti.
0: E da Walter DC. Ciao.
1: Ciao.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio: non accennano a diminuire i disagi sulla Cassia Veientana per l'incidente avvenuto in precedenza. Permangono le code da Castel De Ceveri a via della Giustiniana in direzione raccordo anulare. Ci spostiamo sul raccordo anulare per un altro incidente. Si sono formate code in interna tra le uscite Flaminia e Salaria. Sempre in interna code qui per traffico intenso dalla Casilina all'Appia. In esterna si rallenta tra Ostiense e Pontina. Andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code in diminuzione ora localizzate da Fiorentina al bivio per la tangenziale est in direzione centro. Diminuite le code anche sulla Roma Fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur. Diamo uno sguardo alle consolari sull'Appia per un altro incidente. Ci sono code da via dei Laghi a raccordo anulare in quest'ultima direzione. Permangono i disagi sulla via Ardeatina per l'incidente avvenuto in precedenza. Code tra via della Falcognana e via della Raganella nelle due direzioni. Da Gina Pandolfi, Astral Info Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:00.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 26 di maggio, io sono Francesca Romana Macri e sì, siamo insieme. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, ma noi col programma dedicato all'Italia combattiamo un po' questo stereotipo, perché il martedì italiano è diverso, soprattutto quando si parla di eccellenze dello sport italiano. Tra poco lui ha partecipato alla vittoria dei mondiali di calcio 2006 dell'Italia. Oggi servirebbero calciatori proprio come Luca Toni, che festeggia il compleanno, e quindi di lui parleremo. E poi, come sempre, anche un momento dedicato al buon cibo italiano. Tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Calcio.

0: Siamo nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi, diamo il via a un nuovo appuntamento insieme. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, io sono Francesca Romana, torna con noi Fausto. Ciao Fausto, bentornato.
1: Ciao Francesca Romana, grazie.
0: E come sempre c'è un qualcosa che non può mancare iniziando il nostro martedì. Stiamo parlando dell'agenda, quindi partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia in questo 26 di maggio.
1: Allora, nel 1734 accade che avviene la battaglia di Bitonto, in cui il regno di Napoli viene sottratto agli austriaci da Carlo III di Borbone e diventa quindi indipendente, mentre nel 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano e sarà l'ultimo sovrano ad essere cinto con la corona ferrea. Nel 1931 invece viene consegnata alla Regia Marina la prestigiosa nave scuola Amerigo Vespucci, che tutti conosciamo,
0: la meravigliosa Amerigo Vespucci, che tra l'altro gira costantemente tutto il mondo e porta un po' d'Italia ovunque. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline?
1: Oggi spegne le candeline Cesare Fiorio, dirigente sportivo della Lancia e della Fiat, nel Giovanni Minoli, giornalista televisivo, l'inventore di Mixer, Nicola Piovani, musicista nonché premio Oscar per La vita è bella nel 1999, e ovviamente Luca Toni del 1977, ex calciatore e campione del mondo 2006,
0: a cui poi dedicheremo una parentesi tra un po', sempre qui a Verdi Bianchi Rossi. Abbiamo anche un santo del giorno, giusto?
1: Il santo del giorno è San Filippo Neri, Sant'Eleuterio e Santa Felicissima.
0: Quindi tanti auguri a tutte le persone, ovviamente auguri di buon onomastico questa volta, che si chiamano Filippo o Filippa, Eleuterio o Eleuteri e poi
1: Felicissima.
0: Felicissima. Come noi, ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio del giorno dice che quando piove per San Filippo, il povero non ha bisogno del ricco.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: VRN Radio.

0: Partiamo con i primi messaggi di questo mercoledì firmato Verdi Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, c'è ancora Fausto. Ciao Fausto, e tornerai.
1: Ciao
0: anche
1: Francesca.
0: Tornerai anche dopo, ma arrivano i vostri messaggi che noi non perdiamo ovviamente occasione di leggere. Ci scrivono Valeria e
1: Federico, il quale ci scrive che l'anno scorso ha avuto la fortuna di poter visitare la nave scuola Amerigo Vespucci ed è di una bellezza assoluta.
0: Sì, tra l'altro non so, devo dire, non sono informata adesso se si trova in navigazione, però comunque ha toccato posti meravigliosi come gli Stati Uniti d'America, andando a New York, poi insomma tantissime tappe, un po' di italianità in giro nel mondo.
1: Esatto, e invece Valeria si ricorda che da piccola vide il film State buoni se potete sulla vita di San Filippo Neri, interpretato da Johnny Dorelli, e rimase incantata dalla sua storia.
0: Tu pensa che a me quel film invece l'hanno fatto vedere a scuola durante l'ora di religione.
1: Eh sì, era un film molto scolastico, diciamo, come visione durante la scuola. Anche a me lo fecero vedere durante la scuola, in prima visione purtroppo, però.
0: Come in prima visione?
1: Eh sì, era appena uscito.
0: No, a me incassato.

Lo sport italiano che ci fa sognare, con Yannick Sinner, con Andrea Chimiantonelli, ma il calcio italiano, apriamo questa piccola parentesi per Sportivamente Italiani, ci ha fatto sognare anche in quell'estate 2006, l'estate in cui l'Italia è diventata campione del mondo, con lui, Luca Toni, di cui parleremo tra pochissimo qui, a Verdi Bianchi Rossi, perché oggi è il suo compleanno e quindi è giusto fare gli auguri, ma è anche giusto dedicargli un piccolo spazio qui. Restate con noi!

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: Nel martedì di Verdi Bianchi e Rossi c'è un appuntamento che torna. Ancora ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana, do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Francesca Romana.
0: C'è un appuntamento con lo sport italiano e noi diciamo che siamo sportivamente italiani. Per quanto riguarda il tennis, il calcio, la Formula 1, insomma, abbiamo degli orgogli in tantissimi sport. Però torniamo indietro nel tempo e parliamo di lui, che è stato uno di quegli azzurri che nell'estate del 2006 è riuscito, grazie anche ai suoi compagni Cannavaro, Buffon, Totti, è riuscito a portare la Coppa del Mondo proprio in Italia, convincendo i mondiali ovviamente.
1: Parliamo infatti di Luca Toni, che anche oggi è uno degli attaccanti più prolifici degli anni 2000, nonché ovviamente, l'hai appena detto, vincitore della Coppa del Mondo 2006, a cui contribuì facendo 2 gol all'Ucraina, tra l'altro. Ricordiamo anche che quando si trasferì nel Bayern Monaco tra il 2007 e il 2010 fu protagonista di una canzone numero 1 dedicata dal conduttore comico tedesco Matze Knopf.
0: Ah sì? Come faceva?
1: Una canzoncina dance, e alla fine questo comico la concludeva sempre con una frase: Luca, sei per me numero uno, in cui venivano messi tutti i cliché dell'Italia, insomma.
0: Ok, beh, che comunque la Germania e l'Italia mondiali 2006. Ti credo che poi ci hanno dedicato anche una canzoncina, anzi l'hanno dedicata non tanto a noi ma a Luca Toni, però noi siamo parte e quindi ci riputiamo parte integrante.
1: Inoltre da ricordare che con 38 anni e 4 ricordare che con 38 anni e 4 giorni detiene ancora a oggi il record di più anziano capocannoniere della

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
12: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
11: Pure tu sei scemo.
13: Ma io non fumo.
11: T'ho visto guidare senza casco.
14: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
11: Mi sono spiegato?
13: Ai!
11: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
15: Sono le 11 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
16: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Ci arrivano i vostri messaggi, come sempre sono tanti, poi figuriamoci se parliamo di uno dei calciatori più importanti di quella famosa nazionale di calcio del 2006 che è riuscita a portare a casa la Coppa del Mondo. Ancora ben ritrovati, queste verdi, bianchi e rossi, ancora ciao Fausto.
1: Ciao Fran.
0: E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, chi leggiamo oggi?
1: Oggi leggiamo Marco che ci dice: quando giocavo al fantacalcio Luca Toni era il mio bomber di punta e grazie ai suoi gol ho vinto diversi campionati.
0: Allora io sono ignorante in calcio, c'è da dire questa cosa. Fino a che anno ha giocato Luca Toni?
1: Fino al 2015-2016.
0: Ok, 2015-2015, vabbè dai, il fantacalcio c'era. Pensavo che ancora non esistesse. Ammetto, l'ho ammesso, mia ignoranza in questo ambito.
1: Mentre abbiamo anche Giacomo, il quale ci dice che ha vissuto per qualche anno a Monaco di Baviera proprio durante la permanenza di Toni al Bayern di Monaco e quando sentivano che era italiano iniziavano a cantargli la canzone che abbiamo citato prima e per lui è stato un vero incubo, infatti rischiava di ascoltarlo anche decine di volte al giorno.
0: Vabbè, però posso dire una cosa, se arrivi a un livello in cui ti dedicano una canzone ci devi stare.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: E questo è il suono del martedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana e Dulcis in fundo. È il caso di dire, perché arriva come sempre il momento in cui vi faccio venire, anzi vi facciamo assieme a Fausto, venire un po' di acquolina in bocca e parleremo di cibo. Il nostro appuntamento immancabile qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Restate con noi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop!
5: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
6: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
5: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
7: Your radio station.

0: Ben ritrovati qui a Verdi Bianchi Rossi, cari amici. Sono Francesca Romana, con noi torna Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Francesca.
0: E apriamo come sempre una parentesi dedicata al cibo, al buon cibo italiano. E facciamo un po' su, da nord a sud Italia. Oggi però abbiamo deciso, Fausto, di andare in Toscana per parlare di due piatti, uno dei quali ha anche una canzone tutta sua.
1: Esatto, parliamo dei famosi piatti toscani di recupero, la pappa al pomodoro e la ribollita, che sono entrambi nati per non buttare il pane ormai raffermo e con delle verdure a disposizione, che erano ovviamente pomodoro per la prima, ma anche il cavolo nero, fagioli, patate e carote per la seconda. Quindi tutti quanti cibi che si potevano facilmente recuperare.
0: Non solo, dei piatti che hanno un buon apporto proteico e un buon apporto anche di fibre, perché tu hai detto fagioli,
1: esatto,
0: il cavolo, insomma.
1: Quindi sono tutte verdure che ovviamente fanno bene, anche se cotte, ricordiamocelo.
0: Certo.
1: Originariamente di estrazione molto povera, ma adesso fanno parte di quella eccellenza italiana a tavola che ci contraddistingue. Non solo, ovviamente l'hai nominata tu prima, la pappa al pomodoro,
0: che la canzone fa viva, la conosciamo tutti.
1: Esatto,
0: viva,
1: portata
0: la pappa
1: da Rita Pavone al successo nel 65, quando ha interpretato Il giornalino di Gian Burrasca, per cui è diventata famosa in quegli anni.
0: Quindi questi sono due piatti, allora c'è da dire un po' poco estivi, che però comunque noi vi consigliamo nel martedì di Verdi Bianchi e Rossi per portare a tavola qualcosa che è sempre un'eccellenza del Made in Italy.

Arriviamo alla fine di un altro appuntamento, cari amici di Verdi Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, ringrazio anche Fausto che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci risentiamo domani con una nuova puntata. Ciao! WRN Radio. The more you hear it, the more

Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posate mine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista il primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vannacci nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e dalle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

puntuale come un orologio svizzero anche in questo martedì. Vi beccate Telesuono. Ben ritrovati cari amici miei, ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo. Con le hit che avete appena ascoltato è partito quello che sono le hits di Ora di Pranzo di VRN in compagnia di Sergio, ovvero Telesuono, ve le suoniamo ogni giorno nella pausa pranzo. Le più forti, le più ascoltate, le più canticchiate, le più ballate, ce le gustiamo tutte nella nostra pausa pranzo. Nel 1302, in questo giorno, Dante fu condannato all'esilio da Firenze. Dante Alighieri è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche estortive, proventi illeciti, a 5.000 fiorini di multa. Questo è quello che ci sta scritto su internet riguardante questo martedì. E poi, nati degli sportivi, Samuel Eto'o 1981, Chuck Norris 1940 e nel 1958 Sharon Stone.

sempre in avvio di appuntamento i contatti giusti per poter rimanere con noi: 375-863-2965, la WhatsApp line di Telesuono, il sito internet della nostra radio www.vrnradio.eu, ma anche i social che sono aperti H24 su VRN, Facebook, TikTok, Instagram, X, Twitter, che a me il nome Twitter piaceva di più, ma insomma adesso si chiama X, le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica in giro con voi. Magari se adesso siete in palestra con le cuffiette e avete l'applicazione, avete fatto bene, perché avete la compagnia anche durante il vostro allenamento, anche quando vi fate belli. E poi, come dico da qualche settimana, l'infotainment delle nuove automobili, dove c'è il tasto web per cercare VRN anche sul web, e quindi non usufruire nemmeno dell'applicazione, sempre più facile ascoltarci da tutto il mondo. Questo è quanto, è tutto il necessario per poter stare con noi in questa oretta, in questi 50 minuti che già ci ha visto partire alla grande con le hit del momento. Io stavo leggendo qualcosa che riguarda il caffè. Io sono goloso di caffè.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

ha analizzato quasi 1000 persone per capire se i gusti alimentari possono essere collegati alla personalità. Dai risultati è emerso che chi preferisce sapori molto amari, come caffè senza zucchero, cioccolato fondente, birra o acqua tonica, tende più spesso a mostrare tratti legati alla cosiddetta dark personality, come narcisismo o aggressività. Al contrario, chi sceglie gusti dolci come torte, caramelle, risulterebbe mediamente più amichevole e socievole. Ma niente allarmismi? Gli stessi ricercatori sottolineano che la preferenza per un gusto dipende da tanti fattori personali e non basta certo una tazzina amara per definire la personalità di qualcuno. Adesso voi vi starete chiedendo: ma Sergio Marzà come prende il caffè? Neanche

Sapevate che il vostro feed Instagram fa parte, insomma, del vostro curriculum vitae? Perché i reclutatori di personale ammettono di scartare i candidati dopo aver visto i loro profili social. Secondo una ricerca di Indeed, quasi 3 aziende su 4 controllano i profili social dei candidati per capire chi sono davvero oltre al curriculum. Il 36,9% verifica se esperienze e competenze dichiarate coincidono con ciò che si trova online. Il 27,1% cerca indizi su personalità e interessi, mentre il 15,1% valuta se la persona potrebbe adattarsi alla cultura aziendale. E non è solo curiosità, circa 7 recruiter su 10 hanno scartato almeno un candidato dopo aver visto contenuti problematici sui social. Tra i motivi principali, incoerenza tra curriculum vitae e profili online, post poco responsabili, comportamenti non professionali o messaggi offensivi. Qual è la morale? Che, insomma, la reputazione digitale oggi è già parte del curriculum, quindi prima di mandare un curriculum forse vale la pena di dare un'occhiata un po' ai vostri profili se magari scrivete qualcosa di insano sappiate che potreste essere scartati per i vostri profili sui social. Io adesso vi porto in giro ancora tra le hits, sentite un po' che roba.

0: hit station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
3: Bellissima.
4: Più ascolti,

Living in the Past di questo martedì, lo facciamo sempre giunti a quest'ora nella nostra pausa pranzo musicale, giorno per giorno le curiosità e compleanni dei personaggi più amati e le uscite da non dimenticare. Ci andiamo indietro al 1967, quando nasce a Salerno il cantante Carlo Ragone. Nel 1974 Lucio Battisti è primo nella hit parade con La collina dei ciliegi. Nel 1987 Lorella Cuccarini entra in classifica con Tutto matto. Nel 1990 Nino D'Angelo lancia il disco Amo l'estate. L'anno dopo, nel 91, Raff pubblica la canzone Interminatamente. Nel 1995 Senza parole di Vasco Rossi è tra le canzoni italiane più ascoltate. Scendiamo un po' giù ai giorni nostri, perché nel 2015 Carmen Consoli pubblica L'abitudine di tornare. Nel 2017 J-Ax e Fedez rilasciano il disco Comunisti con Rolex, e nel 2023 i Maneskin rilasciano l'album Rush.

un'occhiata un po' a quello che sono i vostri profili social, magari se state aspirando a una candidatura presso qualche lavoro, perché non so se ci avete ragionato, ma dovete stare attenti, soprattutto quando scrivete di politica, perché poi io prima ho approfondito un po' l'articolo e guardano tanto se andate un po' a dire qualcosa che non va sui nostri politici, quindi fate attenzione. Giro tra le hits per quest'oggi finisce qui, appuntamento rinnovata domani mercoledì, giro di boa della settimana, e voi rimanete sulla nostra radio perché un posto dove la storia continua. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura l'incidente sulla statale Pontina, code tra Spinaceto e Vallerano in direzione raccordo anulare, e su raccordo anulare in interna si rallenta ma per traffico tra le uscite Flamini e Salaria, in esterna traffico rallentato dalla Laurentina alla Tuscolana. Cambiamo argomento. Venerdì 29 maggio da Bollino Nero per lo sciopero nazionale di 24 ore nel territorio di Roma capitale e a livello regionale, possibili disagi dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20 a fine servizio, assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:29 e poi dalle 17 alle 20. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, l'agitazione inizia alle 21 di giovedì 28 e termina alle 21 del 29 maggio, garantiti servizi essenziali per i treni del regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Disagi anche nel trasporto aereo, si consiglia di contattare la compagnia aerea di riferimento prima di mettersi in viaggio. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.
0: VRN.

del martedì, un bel po' di notizie anche oggi, benvenuti. Siamo arrivati al 26 di maggio e andiamo verso la fine del mese di maggio, ma già ci sembra di essere in estate. E allora si parte con 5 in condotta.

Ah, ecco, non sono io che sento sto caldo incredibile, eh? No, ci sono anche 7-8 gradi oltre la media del periodo, e soprattutto in Piemonte. Ecco, in Piemonte sono lì che boccheggiano, e sono stati raggiunti 32 gradi, ci sono le allerte, arancioni, rosse e così via, ma un po' in tutte le città, in particolare quelle di pianura, c'è già l'afa che si fa sentire. Ecco, è solo questo anticiclone che è arrivato un po' prima del solito, soprattutto è arrivato improvvisamente. O sarà proprio l'estate che è arrivata? Beh, magari poi andremo a dare un'occhiata anche a questo.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

po' il caldo, un po' le preoccupazioni, si dorme poco, stanno dormendo poco gli studenti in particolare. In questi ultimi giorni del mese di maggio, 6 studenti su 10 fanno le ore piccole, attenzione però, non per andare in discoteca, ma per studiare. Ecco, c'è chi magari deve preparare gli esami, chi deve tirare su qualche brutto voto e quindi prova il rush finale e si studia soprattutto la sera tardi o anche di notte oppure anche il mattino presto. Studiare mattino presto secondo me è un'ottima idea, perché cioè, è frescolino, si sta bene e poi la mente è anche più fresca soprattutto.

ma non lo so se è per colpa del caldo o semplicemente perché insomma hanno cercato di ripulirlo. Sto parlando del Tamigi a Londra, il fiume che attraversa la capitale del Regno Unito. Dopo la Senna anche il Tamigi è aperto ai bagni, anche Londra ha aperto il bagno del Tamigi. Vi ricordate quando hanno permesso nella Senna con dei purificatori, depuratori d'acqua e così via, hanno permesso poi che si faccia, non lo so, si fa ancora il bagno nella Senna, che poi con quello che era capitato alle Olimpiadi, mannaggia, chi c'entrava tranquillamente lì. Ecco, adesso anche a Londra evidentemente hanno caldo e quindi si possono rinfrescare con un bel bagno.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

No, ma io non ci credevo, ma davvero, davvero. Cioè, c'è addirittura un business che sta crescendo, quello del mercato degli hotel di lusso per cani. Ma incredibile, incredibile. Cioè, io no, non lo so. Ma davvero uno deve avere un sacco di soldi, ecco. E pensate che ci sono delle suite, addirittura delle junior suite per cani. E arrivano a costare anche 1500 euro per fare dormire un cane in questa stanza con tutti i comfort per i cani.

0: No, stavo ancora pensando a quelle camere d'hotel extra lusso per i cani. Ecco, 1500 euro a notte, ma manco io, ma neanche lontanamente ho mai pensato di andare in un hotel dove pago 1500 euro a notte. Ecco, qualcuno ci manda il cane, beh, incredibile, no. Vabbè, no, ma pure io c'ho un cane e gli voglio un bene dell'anima, ma insomma questa cosa mi sembra esagerata, non lo so. Chiedo ai nostri ascoltatori qual è la pazzia, qual è la spesa più grande, adesso al di là delle spese mediche che avete affrontato per il vostro cane, fatecelo sapere.
1: 5 in condotta, 5 in condotta, 5 in condotta. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Forse non salverò il mondo.
14: Forse non salverò l'economia.
13: Forse non salverò tutti gli indifesi.
14: Forse non salverò l'Amazzonia.
15: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
16: Sono le 14:59.

No, vabbè, prima è vero che vi ho chiesto quanto sareste disposti a spendere o quanto avete speso per il vostro animale. C'è qualcuno che si sente un animale e sto parlando di queste persone, insomma, che adesso non le voglio definire, non le voglio giudicare assolutamente. Vengono chiamati i Therian. Chi sono? Sono delle persone che si identificano in animali. Cioè, uno dice, ma guarda, io dentro di me io mi sento un gatto, mi sento un cane, mi sento una gallina. Ecco, i Theriani si identificano spiritualmente o psicologicamente in animali. Ecco, cosa succede adesso in Portogallo? Che un'associazione di Therian, di questi che si identificano appunto in animali, vogliono andare a farsi curare non dal medico di famiglia all'ospedale, ma dai veterinari. Ma io non ci posso credere, ma possibile? Vabbè, tanto che l'ordine dei medici veterinari portoghese ha già definito le linee guida per affrontare questi casi. Non lo so, spero che non sia ancora capitato qui da noi.

0: forse sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Ah, con le belle giornate e la bella stagione, un bel cocktail ci sta, no? Bello, fresco e ghiacciato. E allora eccolo qua, il cocktail italiano per eccellenza, numero uno al mondo, nato a Firenze nel 1919, e sto parlando del Negroni, quindi gin. Cosa c'è poi dentro? Bitter, vermouth, cos'altro? Vabbè, insomma, è bello tosto, tra l'altro, come cocktail non è facile, cioè, voglio dire, poi la fettina d'arancia ci vuole sempre, è il più bevuto al mondo in assoluto, e questo arriva la notizia dal World Cocktail Day, cioè c'è addirittura il World Cocktail Day. In seconda posizione poi per il Bellini, tipico cocktail di Venezia, e seguito poi dal mitico, si beve un po' dappertutto, e anche va bene in tutte le occasioni, dal mitico Spritz con l'Aperol, con il Campari o con quello che preferite.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

È un bel dubbio che prende un po' tutti, no? E parliamo di doccia. La doccia è meglio farla la sera, prima di andare a dormire, o al mattino appena svegliati? Beh, secondo questa ricerca cambieranno anche le abitudini con l'arrivo del caldo. Mentre d'inverno assolutamente, di sera, perché poi al mattino ti alzi e non hai voglia di metterti lì sotto la doccia. In estate invece la tendenza è quella di farla soprattutto al mattino, ma sono molti quelli che scelgono la doppia opzione, una bella doccia la sera, così poi vai a letto, sai che non sei appiccicaticcio, eppure un'altra al mattino che ti tonifica, ti risveglia e anche, insomma, ti aiuta ad affrontare bene la giornata.

le vacanze mettetelo, che lo stiamo sognando, le stiamo desiderando alla grande, anche con un po' di preoccupazione, no? Perché i voli costano, tutto costa di più, mannaggia la benzina per spostarci e il posto spiaggia, quanto costa l'ombrellone? Beh, in realtà hanno fatto questa ricerca secondo la quale ci sono molte località e un po' in tutta Italia dove possiamo prendere, affittare l'ombrellone con due sdraio per un'intera giornata a prezzi assolutamente accessibili. E allora il dato più conveniente arriva da Palinuro in Campania, al Lido delle Conchiglie. Una postazione dalla quinta fila in poi costa circa 20 euro per un ombrellone e due lettini, che non è niente male per una giornata intera. Attenzione, perché anche a Rimini, ad esempio, al bagno 46 per il secondo settore, 24 euro per ombrellone e due lettini. Ma proviamo a cambiare spiaggia, andiamo da un'altra parte e andiamo a Grado, in Friuli Venezia Giulia, il Piper Beach, 24 euro sempre ombrellone e due lettini. Passiamo al litorale laziale, il Tea Village Beach ad Anzio, 28 euro per una postazione standard, sempre insomma con due lettini. Chiudiamo con Barletta in Puglia. Bagni Peppino è tra le opzioni più economiche e a 27 euro ci permette di prenotare il nostro posto spiaggia.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

io immagino, ma se lo chiediamo a tante persone e ci dicono sì, assolutamente è così, lo shopping è un ottimo antistress. E cosa hanno aggiunto adesso gli esperti del settore, gli psicologi che si occupano di questo? Hanno detto che pure lo shopping online è un potente antistress. Sì, comprare anche piccoli oggetti online rilassa, non è un vizio, è una terapia, l'hanno definita addirittura una terapia d'urto per il cervello, che può fare molto molto bene. Vabbè, no, insomma, il problema, dicono, non è in quel momento lì, che anzi appunto c'è tutto un rilascio di dopamina, di cose che fanno bene al nostro cervello e al nostro corpo nel momento in cui acquisti, anche nel momento in cui arriva il pacco, l'unpackaging, è fantastico, bellissimo, è sempre un'emozione. Ecco, diciamo che lo stress torna poi quando vedi l'addebito nella carta di credito.

0: Ah beh, Giada scrive: sì, è vero che acquistare online è un potente antistress, mentre stressa vedere la carta di credito il saldo che cala nella carta di credito, ma basta usare la carta di credito di qualcun altro, eh? Adesso ho capito come mai la mia carta di credito è sempre un po' così in difficoltà. Siamo arrivati ai saluti, grazie a tutti, ci risentiamo domani, ciao da Ivano Bisonà.
1: WRN, your radio station.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Pontina, a causa di un incidente avvenuto in prossimità della rampa di uscita verso il raccordo anulare, ci sono incolonnamenti a partire da Spinaceto. Raccomandiamo la dovuta attenzione. Restiamo proprio sul raccordo, dove si procede a rilento in carreggiata esterna dalla Colombo fino alla Tuscolana. Verso lo stesso raccordo, rallentamenti sul tratto urbano della A24 a partire da via Togliatti e sulla Flaminia qui da Corso Francia. In chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia Roma-Viterbo. Dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. A partire dalla stessa data sulla tratta urbana previste modifiche al servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Fino al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, mentre dal 10 agosto al 23 agosto il servizio sarà sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, con bus sostitutivi nelle tratte interrotte. Il servizio tornerà quindi regolare dal 7 settembre. Da Gian Guido Lombardi e Astral L'info mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:02.
0: VRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto viaggio di tutti i giorni nel magazine, dove chiacchieriamo un po' di quello che accade nel mondo e non solo. Tra poco parleremo subito di una cosa che può interessare a tante persone, soprattutto quelle che non sono proprio ordinate. Ecco, quanto è importante secondo voi riordinare, non dico tutto a casa, ma solo la nostra stanza dove andiamo a dormire? È molto importante, anzi importantissimo psicologicamente parlando. Tra poco vi spiego perché.

quanti sono quelli ordinati all'ascolto, quanti sono quelli disordinati? Alzatemi un attimo le mani, io faccio parte della seconda squadra disordinati, anche se sono vergine, però non faccio parte proprio delle vergini al 100% che sono super ordinate. Non tendo ad essere ordinatissimo, sì le basi, ma non troppo. E c'è una sensazione stranissima, ma universale. Quando per esempio abbiamo una stanza con i vestiti sparsi dappertutto, oggetti sotto il letto, sopra il letto, scrivanie che sembrano il backstage di un concerto, iniziamo a sentirci anche noi, no? Un po' sotto sopra. Quando poi decidiamo di rimetterla un po' a posto, in ordine, mezz'ora dopo, quando abbiamo finito, ci sentiamo automaticamente più leggeri, più lucidi, più tranquilli. E non è solo una soddisfazione estetica. La scienza ha voluto spiegare che se si vive in ambienti disordinati aumenta il livello di stress mentale, lo fa in modo silenzioso ma è una cosa continua. Quando invece decidiamo di pulire, sistemiamo, il cervello percepisce un ritorno al controllo, lo spazio cambia anche il modo in cui noi ci sentiamo dentro. E non a caso molte persone raccontano di riuscire a concentrarsi meglio, addirittura a dormire meglio dopo aver riordinato la casa. A volte quindi basta davvero rifare il letto o liberare una scrivania, giusto così, se non vogliamo impegnarci troppo, per sentirci un po' meno sopraffatti dalla vita.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Come sempre all'interno del nostro viaggio, del nostro magazine, c'è un punto dove parliamo di amore, di nuovi trend, di cose che stanno esplodendo nel mondo, e adesso è cambiato anche l'amore in base all'età. Prima era lui più grande, lei più giovane, adesso invece gli equilibri stanno cambiando, sempre più uomini scelgono donne più grandi.
1: Noi due siamo bravi

C'è una tendenza, cari amici di The Mag, che sta diventando sempre più evidente nel mondo delle relazioni. Molti uomini oggi cercano partner più grandi di loro e non si parla di casi isolati. Secondo infatti alcuni dati di alcune app di dating, negli ultimi anni sono aumentate tantissimo le ricerche di uomini interessati esclusivamente a donne più mature, le cosiddette MILF. Il motivo probabilmente perché è cambiato anche il modo di vivere le relazioni. A un certo punto la maggior parte delle persone ha detto di stancarsi, no? di averne abbastanza dei giochi, delle ambiguità, delle persone che ancora non sanno cosa vogliono realmente. C'è chi sta cercando una sicurezza emotiva. Molte persone associano queste caratteristiche a chi ha qualche anno in più, no? Dall'altra parte sempre più donne smettono invece di sentirsi obbligate a giustificare le proprie scelte sentimentali o a rispettare i vecchi schemi sociali, perché alla fine il punto è proprio questo, no? L'età conta meno di quanto pensiamo. Quello che davvero oggi fa la differenza è chi ci fa star bene, no? Sentirsi bene insieme, anche se magari non si ha la stessa età o se c'è anche un divario abbastanza

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: anch'io.
1: Parliamo del mondo dell'auto, amici di The Mag, che sta cambiando velocemente. Una delle trasformazioni più grandi riguarda proprio il concetto di proprietà. Sempre più costruttori stanno investendo sul noleggio a lungo termine e anche sui servizi in abbonamento. In pratica questa macchina è mia, questa macchina è di mia proprietà, mi sono fatto la macchina nuova, non è più la cosa principale per la maggior parte delle persone, ma la uso finché mi serve. Infatti diverse aziende automobilistiche stanno stringendo delle partnership per offrire delle formule sempre più flessibili, soprattutto ai giovani e alle aziende. E il motivo è semplice: oggi mantenere un'auto costa tantissimo, molto più del passato, e tante persone non vogliono più legarsi per anni ad un veicolo che è tra 5 anni, ma anche poco, anche 2-3 anni, un po' come i telefoni, perdono subito valore, quindi preferiscono noleggiare, una soluzione più prevedibile economicamente. E le case automobilistiche hanno capito che il vero business del futuro non sarà solo vendere auto, ma offrire mobilità continua, ed è un cambio enorme. Yeah.

0: irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dal raccordo anulare, dove si procede a rilento in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino all'uscita per l'Appia. In interna code tra Cassia Bis e Salaria e tra Nomentana e Roma Teramo. Sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto urbano a partire da via Togliatti fino al raccordo, sempre in direzione raccordo code sulla Flaminia a partire da Corso Francia e sulla Pontina qui da Spinaceto. In chiusura uno sguardo ai cantieri notturni sulla A12 Roma-Tarquinia dalle 22 di stasera e fino alle 6 del mattino di domani 27 maggio sarà chiuso per lavori il ramo di allacciamento con l'autostrada Roma-Fiumicino per il traffico diretto a Fiumicino. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.
0: Due.

0: Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, sono le 17 passate da pochi minuti, si comincia un'altra puntata di Super Hits. Oggi avremo molto di cui parlare, come sempre, curiosità, e guardate che abbiamo parlato ieri dei Beatles, ma c'è ancora da dirne anche oggi, perché anche oggi avremo la nostra rubrica Beatles e tante altre curiosità. Con Fabio Meli al microfono e in regia c'è la parte tecnica Miguel, possiamo cominciare, schiscia il button.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Si comincia la puntata di oggi con la rubrica Beatles come appuntamento ormai quasi fisso tutti i giorni qua da Super Hits. Una rara copia del White Album dei Beatles è stata venduta all'asta per circa 2350 sterline. Questa copia è stata casualmente donata a un negozio di beneficenza della British Heart Foundation. Pensate che uno dei volontari del negozio ha detto: no, aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va. Su questo vinile c'è qualcosa che non va. Ce lo stava vendendo per poche sterline lui, no? Però un esperto che era lì vicino ha detto: no, ferma un attimo, guarda qua, c'è un errore di stampa. Questa è una cosa unica presente solo sulle prime 10.000 copie. Questo ha un valore inestimabile. Ha portato a casa, ragazzi, 2.350 sterline. Cioè, ancora oggi i cimeli musicali sono considerati una vendita. Cioè, la gente ci fa soldi, Soprattutto se si tratta di un disco dei Beatles, figuratevi. Questo album lo pubblicarono, questo doppio album, nel 1968 e ancora oggi continua a battere record per quanto riguarda il mondo del collezionismo, ragazzi, perché quelle famose 10.000 copie stanno girando ancora nel mondo. Probabilmente non tutte hanno avuto la bellezza di portare a casa 2.350 sterline. Ce l'avete voi a casa?

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

eccoli qua, i Red Hot Chili Pepper, il rosso peperoncino del chili. Lo mangiate voi amici a casa il chili? Strabuono, veramente strabuono. Diamo un po' di pepe allora alla puntata di oggi, perché hanno annunciato i Red Hot Chili Pepper che hanno venduto il loro catalogo musicale alla Warner Music Group per 300 milioni di dollari. L'accordo rappresenta un ritorno a casa, dato che la band californiana collabora stabilmente più o meno sempre con la Warner dal 1991 in avanti. Quindi torniamo a casa, glielo diamo a loro, non vogliamo fare i furbetti e venderlo a qualcun altro, lo diamo alla Warner, dai. E molti dicono che questa vendita è una delle maggiori in assoluto per quanto riguarda i master musicali. Tra l'altro, per comprarlo la Warner ha fatto un finanziamento insieme alla Bain Capital, un fondo bancario, che probabilmente che gli dava delle assicurazioni sul catalogo e quant'altro. Red Hot Chili Pepper, storica band rock fondata a Los Angeles nell'83, lui era Anthony Kiedis insieme a Flea. Sono attualmente considerati il gruppo più influente di maggior successo commerciale dell'era contemporanea. Gli abbiamo messo un po' di pepe? No, non credo, magari sulla pizza, va.

questa sarebbe una rubrica Bob Dylan. Però è la prima volta che si mischia un po' a quella dei Beatles. Perché Paul McCartney ha espresso pubblicamente la sua frustrazione nei confronti dei concerti di Bob Dylan. Ma perché? Cioè, dice Paul McCartney: ammetto che durante gli show lui non è riuscito nemmeno a capire quali canzoni stesse suonando. Non sai che si dice un po' in giro questa cosa, che Bob Dylan ha scavallato se stesso e non sa più che cosa. Però Paul poteva essere un pochino più gentile, Paul, no? L'ex Beatles ha rimarcato il fatto di aver regolarmente acquistato il biglietto per assistere alle esibizioni, pretendendo ironicamente il diritto di ascoltare i grandi classici come Mr. Tambourine Man, ma non c'è stato verso, probabilmente non l'ha neanche fatta. Molti fan si sono spaccati sui social, tra cui chi sostiene la filosofia di Dylan, che considera la musica live una costante reinterpretazione artistica, quindi se si va live si tenta di fare qualcosa di diverso dal disco originale, e chi invece difende l'approccio di Paul McCartney, no? Dice: no, ma secondo me Paul ha ragione, ha pagato il biglietto, manco Mr. Tambourine fa, voglio dire. Eppure, amici, siete di fronte a un premio Nobel, al Mr. Bob Dylan. Cosa gli vuoi dire? Che fai i concerti strapazzati? No! Vi è mai capitata questa cosa? Spero di no.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.

Novità musicale in arrivo. E lo avrete già sentito nella nostra programmazione musicale, il nuovo di Elisa. Con Amore è. È una canzone che anticipa il suo attesissimo album di inediti, che uscirà nei prossimi mesi. Quindi parliamo di questa novità musicale di Elisa. L'artista aveva già presentato il brano a sorpresa in anteprima dal vivo durante le ultime tappe sold out del suo tour. Quello che ha fatto nei palazzetti, non so se ricordate ultimamente. Immaginate chi sta lì al concerto e all'improvviso c'è parte sta cosa nuova canzone. Ma questa è nuova? Canzone prodotta insieme a Dardust, manifesto definito, è stata definita manifesto emotivo sulla libertà di scelta. Spavento, pensavo fosse, si fosse interrotta la canzone. Elisa Toffoli, grande cantautrice, ha vinto un sacco di premi, la conosciamo tutta, e probabilmente questa è una delle sue canzoni che sentiremo più spesso, soprattutto nell'estate 2026. Sapevate che lei aveva fatto anche una collaborazione con Quentin Tarantino? Io me la ricordo, in molti radio volevano insistere di metterla, ma era una cosa cinematografica molto diversa e lontana da una hit come questa.

0: Si chiude qui la puntata di oggi. Abbiamo parlato del nuovo di Elisa, di Paul McCartney che si è un po' arrabbiato per i concerti di Bob Dylan, del marchio dei Red Hot Chili Pepper, o meglio del catalogo venduto alla Warner, e della nostra rubrica Beatles con quel famoso disco White Album che è stato venduto per 2350 sterline. È tutto per oggi, Super Hits si chiude qui, l'appuntamento domani è sempre alle 17 con Fabio Mini. Ciao a tutti!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Firenze-Roma segnalato un incidente al chilometro 482 tra Attigliano e Orte verso Roma. Sono possibili quindi rallentamenti, raccomandiamo la dovuta attenzione. Ci spostiamo poi sul raccordo anulare, dove si procede a rilento in carreggiata esterna con code a tratti a partire dalla Roma-Fiumicino fino all'uscita per la Tuscolana, in interna code tra Cassia Bis e Salaria e tra Nomentana e Roma Teramo. Sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto urbano a partire da via Fiorentini fino al raccordo. Sempre in direzione raccordo code sulle consolari Cassia e Flaminia, rispettivamente a partire da Tomba di Nerone e da Corso Francia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
5: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19. Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
6: Salve carissimi, ben ritrovati anche oggi. Appuntamento con VRN Radio delle 18 e con il sottoscritto Antonio DJ Fly sulle onde della musica. Bene, oggi è martedì, ancora un giorno in diretta con voi e un saluto, un abbraccio a tutti. Iniziamo con, come sempre, con la musica. Adesso c'è Norman Brown.

grande Norman Brown, l'album del 2024, il brano chiaramente del 2024 che fa parte del suo album It's Different, si chiama Casual Cool.

Smooth Jazz 2007, l'album The Phoenix, il grandissimo pianista Marcus Johnson e il brano che abbiamo ascoltato si chiama Road to Los Sueños.

molto il giro di basso su questo brano bellissimo di Ronnie Jordan, l'album del 2000 intitolato A Brighter Day. Il brano è l'album è Brother Day, il brano

0: your radio station.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, George Benson, Show Me the Love, un brano famosissimo del 2009, contenuto nell'album Songs and Stories.

straordinario come sempre Michael Bublé, no, in collaborazione con Michael Bublé, Robbie Williams, in questo brano Sala Pop Swing e Rockabilly Jazz vecchio stile, un brano contenuto nell'album del 2013 Swing Both Ways.

Manhattan Transfer Four Brothers, l'album Pastiche del 1978 sulle onde della musica.

album che si chiama Coop Islands, il brano Come to Me, chi la canta? Yukumi Nagano sulle onde della musica, e questa è WRN Radio.

0: radio station.
1: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Attingiamo spesso da Zeniata Mondata. 1980, l'album famosissimo e bellissimo, che conteneva appunto questo brano che abbiamo ascoltato, bellissimo anch'esso, Canary in a Coal Mine, o Canary in a Coal Mine.

l'esibizione dal vivo Gli Incognito con grande Chaka Khan, Mario Biondi, un brano famosissimo di Babs Cats del 1976, Lowdown, il brano degli Incognito era del 2010.

Herb Alpert, Route 101, il brano del 1982 contenuto nell'album Fandango, sulle onde della musica VRN Radio. Chi c'è ora? Oh!

belli, almeno quelli che piacciono non solo a me ma a tanti altri. Secret Story 1992, Pat Metheny Group, bellissima questa è Sis Tella Fun, o anche conosciuta come As If It Was The End, se questa fosse la fine, ma sicuramente è la fine di Sulle Onde della Musica, nel senso che chiudiamo la serranda anche oggi, siamo in chiusura e l'ora è giunta, the time is closing end. Vi saluto, vi lascio con un brano bellissimo, famosissimo di Randy Crawford, Street Life, e noi ci sentiamo domani come sempre qui su Web Radio Network, che è anche più facile dire Web Radio Network, è troppo bene, ci sentiamo domani alle 18 sempre qui puntuali, mi raccomando, Randy Crawford, Street

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla diramazione Roma Nord segnalato un incidente al chilometro 20 tra Sette Bagni e il raccordo verso Roma. Sono possibili quindi rallentamenti, raccomandiamo la dovuta attenzione. Rallenta la circolazione invece un altro incidente avvenuto proprio sul raccordo, con incolonnamenti in carreggiata esterna a partire dalla Prenestina fino all'uscita per la Roma a Teramo, proseguendo in esterna code a tratti qui per traffico a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana, in interna code tra Cassia Bis e Salaria e tra Nomentana e la Rustica. Verso lo stesso raccordo rallentamenti lungo il tratto urbano della A24 a partire da via Fiorentini e sulle consolari Cassia e Flaminia, rispettivamente da Tomba di Nerone e da Corso Francia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
0: VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: You hear it, the more you feel it. You

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
14: Sono le 20.

0: Buonasera amici di Rainbow, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Pasquale Auletta, anche questa sera vi accompagneremo con notizie, curiosità, riflessioni e un pizzico di sana ironia. Buonasera anche a te Saverio Senzio.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allo, come è andato?
1: Allora, guarda, è andata bene, io sono contento, è stata un'esperienza intensa, la rifarò.
0: Ci governerai?
1: No, la rifarò, no, però devo dire la verità, lo dicevo veramente con tanta serenità, ma già qualche giorno fa, l'aver avuto conferma di avere un percepito di persona per bene, di brava persona, è già una vittoria.
0: Ma questo lo sapevamo in partenza.
1: Conti, conteggi, ballottaggio, chi va di là, chi va di qua. Va tutto bene, io sono contento, ho incontrato un sacco di persone, ho abbracciato tanta gente e ripeto, il fatto che anche avversari politici mi dicano si parla sempre bene di te è la mia vittoria.
0: Poi ci
1: me
0: farai
1: la porto a casa.
0: Nei prossimi giorni riuscirai anche a sapere magari da dove sono arrivati i tuoi voti e
1: sì,
0: ci farai sapere lì quante persone dovrai abbracciare.
1: Ma no, quante persone mi hanno picchiato.
0: Dovrai
1: .
0: Prendere a calci sul sedere perché ti hanno promesso
1: qualcosa.
0: Va bene, che poi...
1: è stata una bellissima esperienza, ma la politica non è per me.
0: Non è per lui. Continua a fare radio che è
1: ecco.
0: Meglio. Allora, il martedì è quel giorno strano della settimana dove il lunedì è passato, ma il weekend è ancora lontano e allora ci pensiamo noi a renderlo un po' più leggero. Questa sera parleremo di un parcheggio che costa più di una villa, parleremo di un finto infermiere che ha lavorato per anni senza titoli e parleremo del fenomeno delle culle vuote in Italia e poi vi consiglieremo, come di consueto, il libro da leggere. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume.
1: Gaetano Maria, buonasera, ti vedo splendida forma, qui si comincia a sudare, ma... Oh ragazzi, Gaetano Maria sta sempre uno, capito, sul pezzo, in tiro, mai scomposto, noi sempre arriviamo devastati negli studi, lui sempre fresco come un fiore. Grazie Gaetano Maria di averci supportato e sopportato, ma stasera restiamo qui e partiamo con la nostra buona musica.

0: Allora, partiamo da Roma, due passi da Piazza Navona, uno dei luoghi più famosi e belli della capitale. A proposito di capitale, credo che lui sia reduce da una multa in arrivo
1: per sicuro.
0: Transitato.
1: Perché splendidamente ho portato un gruppo di ragazzine a vedere il Colosseo, solo che io glielo volevo far vedere, capito, proprio... Cioè, sotto le pareti,
0: ma era zona ZTL
1: permanente. Ma la cosa bella era: non c'è nessuno stamattina, come mai?
0: Allora, sulla macchina avrai qualcuno che ti pagherà la multa.
1: Sì.
0: Sui punti, sulla patente, ahimè, ho qualche dubbio.
1: Ma perché in ZTL ci sono punti che si tolgono?
0: Credo proprio di sì. E quindi comincia già a scalare.
1: Non mi devi mettere un'altra ansia.
0: Anche mentalmente.
1: Ecco.
0: Allora, sapete quanto costa un posto auto di circa 12 metri quadri? Quindi in zona Piazza Navona. Hai un'idea più o meno?
1: Piazza Navona.
0: Piazza Navona. Un box auto, quindi non una casa, non una villa.
1: Non poco.
0: Allora, box auto, 260.000 euro. Quindi più di un appartamento che ho comprato poco tempo fa.
1: Un box auto.
0: Dalle mie parti, sì. 260.000 euro, quindi hai capito bene, non un appartamento, non hai comprato una villa con piscina, ma hai semplicemente acquistato un box auto. La cosa più incredibile è che non si tratta nemmeno di un box chiuso, quindi tutelato, dove puoi metterci altre cose. Sono semplicemente due linee tracciate sul pavimento di un garage comune. Quindi due striscioline, hai comprato un pezzo di asfalto delimitato da due strisce.
1: No, vabbè.
0: Quindi facciamo due conti con quella cifra in molte città
1: italiane.
0: Ma ci
1: sono acquirenti?
0: E lo hanno acquistato. Quindi non è ci sono acquirenti, lo hanno acquistato.
1: No,
0: perché
1: no words.
0: Non c'è disponibilità di parcheggi in quella zona, quindi avere la fortuna di trovarne uno è davvero un bel investimento.
1: 260.000 euro. Bah.
0: Quindi oggi forse conviene più comprare un parcheggio.
1: Sai ragazzi, no.
0: Immagina la scena, papà, cosa mi lasci in eredità? Figlio mio, non una casa, ma un parcheggio vicino Piazza Navona. Due strisce e un po' d'asfalto.
1: Ma poi magari frutterà nel tempo, cioè,
0: Comunque, al di là delle battute, questa storia racconta molto delle difficoltà delle grandi città, quindi spazi limitati, traffico, parcheggi sempre più cari e costi che continuano a crescere. Una curiosità che sembra uscita da una commedia italiana, ma che è invece assolutamente reale.
1: Però posso dire che, cioè, nelle grandi città dove le metro funzionano, questo il sistema parcheggi è un po' mitigato. Perché il problema, ad esempio, se tu prendi la metro a Napoli, ok, soprattutto la linea 2, che è la linea storica, cioè veramente c'è chi, io ho amici che quando vengono a Napoli ci muoviamo con la metro e loro mi dicono: ma questa non è una metro, questo è un treno. Cioè, non è possibile. Invece, metti Roma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, però le metro funzionano veramente molto bene. Quindi tu arrivi ad un posto, per esempio, quando vado a Roma, generalmente, a meno che non debba andare in posti specifici per lavoro, però lascio la metro a Cinecittà, lascio l'auto a Cinecittà dove c'è un parcheggio, 5 euro tutta la giornata, sta benissimo, e poi andiamo con la metro che ha tempi orari regolari.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.
6: Dici che

0: Arriva ora una vicenda che fa riflettere davvero tanto. Un uomo avrebbe lavorato per circa 10 anni come infermiere in una struttura sanitaria senza possedere la laurea richiesta, senza risultare iscritto all'albo professionale. Una notizia che inevitabilmente genera stupore, ma anche qualche preoccupazione, perché quando si parla di alcune professioni in particolare, quelle sanitarie, entrano in gioco competenza, responsabilità e soprattutto la sicurezza dei pazienti. Ora, la domanda che tutti si fanno è semplice: come sia stata possibile questa cosa?
1: Esatto. Poi un'altra domanda che mi faccio: testina che non sei altro, ok? Stavo facendo un'altra parola, mi sono controllato.
0: In questi 10 anni. Cioè, non dico fallo, studia,
1: visto,
0: ma almeno
1: che comunque,
0: compratelo
1: dire,
0: un titolo.
1: Nessuno se ne accorge, ok? Cioè, applicati un attimo a prendertelo sto titolo.
0: Siamo sinceri, perché in Italia c'è anche questa bella, tra virgolette, abitudine di comprarseli questi diplomi. Hai avuto 10 anni di te, hai guadagnato. Cioè, accattatelo sto titolo. Cioè, cerca di porre rimedio a questa cosa. In Italia la professione
1: nessuno se n'è mai accorto,
0: quindi anche in fase preselettiva probabilmente sì, perché è durato 10 anni, ma in fase preselettiva qualcuno ti ha chiesto un titolo, o meglio, se pure hai presentato un pezzo di carta farlocco, qualcuno ha verificato queste cose.
1: Quello è il punto.
0: Soprattutto poi in Italia la professione infermieristica richiede una formazione universitaria specifica, un'iscrizione all'ordine professionale, quindi passaggi indispensabili per esercitare legalmente. Quindi tanti punti interrogativi, tanti retroscena dietro questa
1: notizia.
0: Come
1: se ne sono accorti? Non lo sappiamo.
0: Improbabile che qualcuno zelante abbia detto: ma fammi controllare se questa è iscritta all'ordine.
1: Ma un pacchetto di cazzi su questo, no? Vedi, me la devi far dire per forza la parola.

0: Adesso affrontiamo un argomento molto importante. In Italia sempre più persone desiderano avere figli, ma finiscono per rinunciare, non perché non li vogliono, ma perché spesso mancano le condizioni economiche, lavorative e sociali per costruire serenamente una famiglia. I numeri della natalità continuano infatti a diminuire e il nostro paese registra da anni un costante calo delle nascite.
1: Ma adesso siamo seri, no? Cioè, voglio dire,
0: perché noi come non siamo
1: si fa,
0: seri.
1: No? Dico un discorso molto serio. Come si fa a mettere al mondo un bambino oggi?
0: No, ma infatti molti giovani raccontano le stesse difficoltà: lavoro precario, stipendi bassi, costi delle abitazioni, servizi insufficienti, incertezza sul futuro. Quindi abbiamo parlato di un parcheggio che costa un parcheggio 200 e passa mila euro, quindi immaginiamo una casa, immaginiamo le spese, e quindi si rimanda il progetto di avere un figlio, appunto, viene rimandato.
1: E poi ci troviamo con un tasso di natalità che invece scende inesorabilmente, o ancor peggio, con tanti giovani che lasciano l'Italia perché, ragazzi, è oggettivo e analitico che all'estero trovano la loro dimensione, ma anche la loro realizzazione, e professionale e economica. E su questo lo Stato Italia, il governo Italia, dovrebbe porre un po' più attenzione, anzi dovrebbe porvi rimedio.
0: No, che poi è un problema che non riguarda soltanto le famiglie, ma l'intero paese, perché poi è un cane che morde la coda, perché meno nascite, meno giovani, meno lavoratori, una popolazione sempre più anziana, e chi pagherà le pensioni a queste persone, visto che non c'è gente che lavora?
1: Noi, perché sono giovane, ricordatelo.
0: Quindi, ovviamente, tu sei giovane, ma diversamente giovane. Naturalmente, giovani dentro. Nessuno può imporre a qualcuno di diventare genitori, ovvio, però è importante creare le condizioni affinché chi desidera avere figli possa davvero scegliere liberamente, perché poi rinunciare a un sogno per mancanza di opportunità è sempre una sconfitta collettiva. Un tema complesso, delicato,

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

0: messo. Caffè dei Tarocchi per i giorni felici e il libro di Moon Ha-young, caso editoriale coreano di cui tutti parlano. È stato il romanzo più conteso alla Fiera del Libro di Londra. In un piccolo caffè tra ricordi e tarocchi, Serion scoprirà che anche le anime ferite possono guarire. Il tuo cuore, quale carta ti sta indicando? Le carte raccontano la storia, la tua. Nel piccolo caffè dove Shin Se-neon legge i tarocchi, l'aria profuma di caffè appena macinato e di storie non dette. È un luogo raccolto, quasi sospeso, in cui i clienti arrivano con i dubbi, paure e desideri e trovano in lei una guida discreta che tra una tazza fumante e una carta voltata le aiuta a ritrovare un po' di chiarezza. Anche Shin Se-neon però porta con sé un cuore ferito. Dopo la fine di una relazione durata 13 anni, si sente smarrita, incerta se l'amore o anche solo la speranza potrà mai trovarla di nuovo. La quiete del caffè viene scombussolata da due arrivi inaspettati. Yu Jin-ju, un artista di webtoon skit vivace di famiglia benestante, la cui vicinanza la irrita quanto la affascina, e il ritorno improvviso del suo ex, che riapre vecchi ricordi ed emozioni mai sopite. Le loro presenze si intrecciano con le letture dei tarocchi, con i sussurri dei clienti, con i piccoli rituali quotidiani del locale. Tra incontri inattesi ed emozioni che riaffiorano, il caffè diventa il posto in cui Serion impara a confrontarsi con ciò che è stato e con ciò che potrebbe ancora essere. In quel luogo che ormai è il suo rifugio, inizia ad abbracciare la propria indipendenza e scopre che l'amore e la guarigione possono arrivare nei modi più sorprendenti, proprio mentre la vita sembra scorrere tranquilla tra una tazza di caffè e l'altra. Caffè dei Tarocchi per i giorni felici è in tutte le librerie. Adesso arriva l'estate, arrivano i fine settimana sulla spiaggia e l'occasione buona per leggere e farsi qualche sorriso e, perché no, magari anche qualche riflessione.
1: Sicuramente, no, io ridevo perché tu hai pronunciato tutti questi nomi.
0: Li ho scritti come si pronunciano, perciò
1: ridevo perché in settimana è venuto da me un assistito che era un cinese.
0: Ecco.
1: Che non conosceva una mazza di italiano.
0: Ottimo.
1: E che voleva parlare con me, ma non conosceva manco l'inglese, quindi io cercavo di arrabattarmi tra italiano e inglese, cercando di farmi capire. Questo che mi guardava con degli occhi spalancati era allibito. Poi di punto in bianco apre un telefonino, comincia a digitare, era un traduttore dove ha scritto in cinese e cercava di farmi capire in italiano di cosa avesse bisogno, ma la pagina era rimasta in cinese, quindi quando mi ha dato il telefono vedevo questi caratteri e io lo guardavo io con gli occhi spalancati e dicevo: ma camo, che hai scritto? Che devo capire? Poi
0: anche perché poi nella cultura orientale il linguaggio paraverbale conta tanto, quindi noi napoletani che gesticoliamo.
1: Poi è cominciato il mio verbaggio paraverbale partenopeo e ci siamo capiti.
0: Il mitico un napoletano si fa sicca,
1: sì,
0: ma non mora.
1: Mi ha fatto capire che è scorsa la pagina, quindi siamo riusciti a capire questa traduzione italiana sotto. Ma è stato un 5 minuti proprio di risate alla grande.
0: Vedi, negli studi medici si può anche sorridere, per fortuna.
1: Oh, il mio primo paziente cinese. Maybe.

0: anche per questa sera il nostro viaggio insieme termina qui. Abbiamo parlato di parcheggi che costano come appartamenti, di controlli che fanno discutere, del calo delle nascite, di libri da leggere, di cinesi che cercano di farsi capire in italiano. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti da casa, dall'auto, dal lavoro.
1: Noi torniamo ovviamente domani sera, mi raccomando, se volete scriverci fatelo, anche perché questa è l'ultima settimana in cui noi
0: mi
1: siamo live.
0: Mi sa che devo utilizzare un traduttore anche con te.
1: Addirittura siamo arrivati a Stiria, siamo alla frutta, ragazzi. Mi raccomando, scriveteci sui social, noi vi rispondiamo sempre, e invece fisicamente torniamo qui domani, giusto?
0: Sì. Un ringraziamento speciale va al nostro Gaetano Maria, che coordina la macchina di Rainbow dietro le quinte, quindi da Pasquale Auletta, da Saverio Senzio, buona serata e appuntamento a domani con una nuova puntata di Rainbow.
1: Ciao a tutti!
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Negli anni 60, in una terra di confine, un popolo aspettava ancora i diritti promessi dopo la guerra. Da 10 anni. Poi qualcuno disse basta. Dillortan è un romanzo storico e ucronico ispirato agli attentati sudtirolesi, ma parla di oggi, di domani, di ogni popolo oppresso che si trova davanti ad una scelta impossibile. Quanto è lecito rispondere alla violenza con la violenza? Dillortan, di Clambaggio. Disponibile su Amazon.
1: Da leggere.
2: Il carteggio Morrison di Carmine Maffei, uscito con Boccolo d'editore, è un romanzo che risalta attraverso la fantasia dell'autore un avvenimento realmente accaduto a Jim Morrison durante il suo breve e drammatico soggiorno a Parigi nel 1971. 20 anni dopo, nel pieno successo del film The Doors di Oliver Stone, partono 3 differenti inchieste che mirano alla ricerca di documenti scomparsi appartenuti proprio a Morrison. Ne verrà fuori una verità interessante che porrà fine alle false accuse da parte delle autorità statunitensi.
3: Da leggere. Una linea energetica attraversa l'Europa, parte da una minuscola isola al largo dell'Irlanda e arriva fino in Terra Santa, si chiama Linea Sacra di San Michele e unisce idealmente 7 santuari dedicati all'Arcangelo, tutti sorti in seguito alle sue spettacolari apparizioni e collocati su un'unica linea retta. Una curiosa coincidenza oppure qualcosa di voluto, di predestinato a indicare una speciale protezione? La Linea Sacra di San Michele di Paola Giovetti, Edizioni Mediterranee, racconta in modo avvincente le vicende e i miracoli legati a questi 7 santuari.
4: Da leggere.
5: La ragazza sull'albero di Giulia Butterfly Hill, Terra Nuova Edizioni, è la storia di una grande impresa che Giulia Hill ha compiuto e vinto. È rimasta 2 anni su una sequoia e con questo è riuscita a salvare un intero bosco. La sua impresa è diventata un emblema per tutti gli attivisti ambientali. La sua storia ha fatto il giro del mondo e oggi ancora ispira chi si vuole impegnare per la salvaguardia dell'ambiente.
4: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21:01.

Abbiamo quasi un'ora per ascoltare il meglio della musica degli anni 80 e 90 con Super Sound e con Marco Del Valle. Qui gli 80 e 90 non fanno differenza perché sono sempre dei grandissimi pezzi musicali. In particolar modo i primi tre che stiamo per ascoltare con Sheryl Crow arriverà con un album che era uscito nel 1993, quello che si chiamava Tuesday Night Music Club. Da questo album All I Wanna Do. Si parla degli Ultravox, 4 minuti e 5 secondi di Dancing With Tears In My Eyes e poi una grande gara musicale con il gruppo degli Yellow. Canzoni molto importanti, due della loro storia musicale, Oh Yeah e The Race. Però attenzione, c'era anche Vicious Game. In questo caso, nel Super Sound, troveremo The Race. Buon ascolto!

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it. Ho scelto tre canzoni piuttosto importanti degli anni 80 e 90. La prima del 1981 è stato il grande tormentone di quell'estate. Lui si chiama Claudio Cecchetto. Una canzone che dovevate ballare seguendo il testo di quello che diceva. Si chiama Gioca Giue. Entreremo in un grande film famosissimo, Axel Foley con Aaron Faltermeyer. E poi, come ultima canzone, una voce femminile bellissima, quella di Jennifer Page, che presenterà dal 1998 la canzone che si intitola Crush. Queste sono le prossime tre di Super Sound.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: C'è stato nel 1997 un cantante italiano che ha utilizzato il video girato a New York per fare un grandissimo successo. Vi ricordate anche la canzone? È quella che si intitola Coccodrilli, bravi. Nightclub in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi, è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepper con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Parentesi dance dedicata alla musica di una grande cantante italiana, naturalizzata italiana ma lei di origine filippina, che si chiama Joy Salinas. Era uscita nel 1991 con un album bellissimo, c'erano due pezzi molto importanti, Rocky Romance e Mystery of Love. Noi però qui saremo nel secondo album, quello che era uscito nel 1993, una canzone bellissima che prende e dà il nome all'album, quello che si chiama Beep Beep. Un po' di musica new wave con il grande Martin Ware, che ha riconosciuto in Let Me Go uno dei pezzi più belli degli Even 17, e noi lo riascolteremo. E poi ancora un po' di musica rock con 90.125, il nome dell'album di questa grande band, si chiamano Yes. La canzone è Of the Lonely Heart.
0: Stai per ascoltare un grande successo degli anni 90.

La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena, anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo al prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.

0: cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
12: Sono le 22.
13: VRN Radio.

0: Siamo noi, siamo pronti. La notte del 26 maggio, la quart'ultima notte di cominciamo il countdown. La quart'ultima notte di questa stagione che si concluderà a metà giugno, subito dopo il nostro incontro a Ispra, perché ci sarà del 14 di giugno, poi martedì 16. L'ultima puntata di questa stagione lunga ma non ancora terminata, e andiamo subito a trovare Paolo Franceschetti. Ciao Paolo.
1: Ciao Fabio e ciao a tutti.
0: Che è molto dedito a proseguire la sua opera di evangelizzazione, giusto?
1: Certo.
0: allora.
1: Continua a ridere, a non convertirti e a non piangere disperatamente di fronte a Gesù povero e crocifisso.
0: Ma uno deve piangere, cioè non può piangere, basta, anche disperatamente?
1: Certo, cioè no, perché se piangi normale, cioè francamente non deve essere una cosa che dimostra l'importanza della cosa, insomma.
0: Ho capito.
1: E tu invece ridi addirittura, cioè, pensa tu che fine farà la tua anima quando morirai.
0: È un bel dilemma, è un bel dilemma, e come ho detto tante volte ai sagittari roderà un po', perché i sagittari sono molto attaccati alla vita e quindi vorrebbero continuare all'infinito. Quindi io penso quello soprattutto. Capito?
1: Capito.
0: Ma tu lo faresti un Border Nights anche dall'aldilà?
1: Sì, come no, certo. Sarebbe interessante, perché è la prova dell'esistenza dopo la morte, come del resto, parlando un po' più seriamente, anche se un po' scherzoso, come del resto al Cerchio Firenze 77 parlava François, che c'erano le prove di chi era, sono andate a cercarle le prove, e di quello che diceva sostanzialmente, e lui parlava, era un trapassato che iniziava a quel cerchio, ma non era solo lui, poi c'era anche Lilli, che era una ragazzina trapassata che faceva tutti scherzi, no? Come sappiamo. Quindi però ci vogliono ulteriori prove, tanto la maggior parte della gente chiaramente non ha proprio idea, no, di che cosa succeda. Quello invece per chi
0: comunque Paolo sta succedendo una cosa stranissima, che probabilmente abbiamo detto la facciamo anche dall'aldilà, hai cominciato ad avere una voce metallica a singhiozzo che sembra effettivamente che si tratti di un collegamento dall'aldilà.
1: No, è un collegamento, sì, è dall'aldilà, nel senso dall'aldilà della tecnologia, però, perché da due giorni non le prende la linea, cioè non funziona. Stamattina miracolosamente sembrava funzionare, ma tutto ieri, l'altro ieri non ha funzionato.
0: Vabbè, speriamo che riusciamo a capirci, insomma. Beh, era partito tutto perfetto finché dicevi del Gesù crocifisso. Appena hai cominciato a dire dell'aldilà è successo quello che è successo. D'altronde, come faceva Giorgio Cerquetti, quando appunto ha lasciato il corpo Giorgio Medail, fece una puntata di Totem su RTL in cui Giorgio Cerquetti diceva mi pare Giorgio Cerquetti dall'aldiqua, Giorgio Medail dall'aldilà, perché diceva che era collegato anche in quel momento. Si potrebbe fare la stessa cosa, insomma, quando tu sarai dall'aldilà io mi collego con te dall'aldiqua, giusto?
1: Sì, ma guarda che sarebbe divertente,
0: se ci riusciamo sarebbe una bella cosa. Voglio Paolo, adesso non ti aspetterai questa domanda, che in realtà nasce da un tuo intervento di un paio di settimane fa, perché è vero che c'è un pubblico che segue da tanti anni, che salutiamo con riverenza e con affetto, gli storici ascoltatori dalla prima stagione, ma magari alcuni, parecchi, si sono aggiunti poi strada facendo e si sono persi inevitabilmente tutto l'inizio un po' di quella che oggi volgarmente viene chiamata controinformazione. E tu hai citato l'altra volta Gabriella Carlizzi, ma hai citato anche un altro nome che potrebbe essere definito come la prima persona che aveva toccato certi argomenti. Mi riferisco chiaramente a Cosco. E vogliamo, io non ricordo se tu l'avevi conosciuto, se eri entrato in contatto con lui, in che, magari può essere l'occasione per ricordare questa figura.
1: No, guarda, purtroppo non l'ho conosciuto. Io ho cominciato a interessarmi di questa, a occuparmi, diciamo, di queste cose. E avevo capito che dietro, appunto, c'era, dietro a certi delitti c'erano delle fratellanze esoteriche. E quindi, cercando informazioni, avevo già conosciuto la Carlizzi, mi sono imbattuto nel blog di Giuseppe Cosco. L'ho letto e poi ho detto: ma questo, ecco, questo ha capito come stanno le cose, forse mi può anche aiutare, dare delle informazioni. C'era il suo numero di telefono all'epoca e quindi gli ho mandato un messaggio e ho visto che però non veniva recapitato. E qualche giorno dopo, non mi ricordo come, mi hanno detto: ma guarda che è morto. Ma infatti io, mentre leggevo le cose che scriveva, dicevo: no, strano che sia rimasto vivo, perché lui lavorava come perito all'interno dei tribunali, quindi faceva un lavoro che era molto pericoloso e molto esposto. Diciamo che chi informa, la cosiddetta controinformazione, corre dei rischi, ma minori di chi lavora proprio sul campo e che rappresenta un pericolo reale, concreto, per certe organizzazioni. Quindi effettivamente sì, diciamo, sono rimasto un po' scioccato quando ho saputo che era morto. E poi ho saputo, non mi ricordo da chi, che era morto proprio mentre andava in tribunale. Stava bene, non è che non era malato, anche perché c'aveva una cinquantina d'anni, insomma, non di più. Quindi si recava in tribunale, a un certo punto ha avuto un malore, tra virgolette, quindi è arrivata l'ambulanza e l'hanno portato in ospedale, a quel punto era morto. E lì ho detto: vabbè, ecco il malore improvviso, perché i malori improvvisi non sono solo quelli dopo la pandemia, per le ragioni che sappiamo, ma spesso prendono personaggi che devono essere eliminati. A volte vengono eliminati in modo eclatante, tante altre volte vengono eliminati in modo molto più semplice, con questi malori. Poi dicono: era malato da tempo, di lui non l'hanno detto, però spesso per personaggi del mondo dello spettacolo oppure politici, ma era malato da tempo. Beh, sto tempo pensa sa quant'è, perché nessuno ne aveva notizia, ma comunque. E lui sì, aveva individuato già, appunto, i rituali della Golden Dawn, tutti una parte di quei segreti che poi dopo negli anni sono stati sempre più divulgati, non solo da me ma anche da altri della controinformazione. Insomma, è stato un antesignano e ha pagato con la vita, insomma, il suo essere un po' troppo all'avanguardia.
0: Ma lui lo divulgava tipo in un blog? Come divulgava?
1: Sì, vabbè, un blog, c'era ancora un blog. Ecco.
0: Un blog, no. E forse, ecco, possiamo dire che conta molto anche la tempistica in cui uno fa certe attività e il contenuto, però anche la tempistica, cioè ci sono momenti storici dove non te lo fanno fare, altri momenti in cui forse tipo oggi, dove c'è un marasma totale, anche caotico, di divulgazione, cioè ce n'è talmente tanta che comunque è difficile che magari blocchino un singolo, forse anche perché quello che si doveva dire è stato quasi totalmente detto, e quindi oggi non ce n'è più necessità. In quel momento, che non era poi così tanti anni fa, ma evidentemente ancora non era consentito.
1: No, tra l'altro, guarda, lui non c'era solo un blog, aveva scritto anche dei libri. Ad esempio, uno era sugli esoterismi del XX secolo, parlava dei crimini satanici, della musica rock, eccetera. Poi il serpente e l'arcobaleno, e parlava della cospirazione del New Age e l'incantesimo del mondo. Diciamo che su alcune cose, io adesso non mi ricordo bene i testi che comunque avevo letto, su alcune cose era un pochino troppo apocalittico, secondo me. Cioè, per esempio, nella New Age mi pare che lui vedesse comunque tutta una serie di cose negative, che ci sono, per carità, ma ci sono in tutti i movimenti, in tutte le tradizioni spirituali. Cioè, La New Age ha avuto invece il gran pregio di sdoganare tutta una serie di argomenti. E sì, è un gran caos, ma non puoi giudicarla con un metro unitario, insomma. Ci sono autori magari che hanno portato molti contributi positivi, altri che hanno generato un po' di casino, ma insomma è assolutamente normale. Sì, era i suoi libri, insomma, erano un po' troppo avanti. Va detto che nello stesso periodo emergeva David Icke. David Icke a livello mondiale, lui appunto più a livello italiano, all'inizio sì, chi si occupava di queste cose pagava un prezzo molto alto. Oggi no, chiaramente oggi si può parlare liberamente un po' di tutto, insomma. Un po', un po', non proprio,
0: non proprio.
1: Forse poi dipende in che contesto,
0: insomma. Assolutamente, assolutamente. Hai citato anche Gabriella Carlizzi. A distanza di tanti anni, Paolo, secondo te chi era davvero?
1: Lei, guarda, secondo me era una veggente, quindi era non compresa da chi aveva modo di incontrarla e anche da me. Io all'inizio non l'ho capita questa sua cosa, perché apparentemente diceva o faceva delle cose contraddittorie che a me hanno fatto incazzare tantissimo all'inizio, cioè ci ho proprio litigato, perché lei le sue informazioni le prendeva, sì, diciamo, lei reperiva prove, documenti, eccetera, però come li reperiva? Li reperiva canalizzando le informazioni. Ad esempio, seppe che c'erano i filmati relativi al mostro di Firenze e che circolavano e si vendevano in alcuni circuiti riservati, quindi lei se li procurò e spese una barca di soldi. Il marito, che l'amava tantissimo e chiaramente l'ama tuttora perché Carmelo è ancora vivo, insomma sosteneva questa lotta della moglie, quindi non so come lei se li procurò pagando le cifre che doveva pagare. E quando però gli chiedevano: sì, ma tu come hai saputo queste cose, come hai avuto queste informazioni, lei, quando aveva dei documenti d'appoggio, poteva essere convincente, altre volte non era convincibile e credibile, perché quando poi diceva mi ha ispirato, in particolare c'era un prete che è padre Gabriele, che era stato il suo padre spirituale. Era un personaggio straordinario, un santo proprio, con poteri di guarigioni, di fare miracoli, di apparire poi non solo mentre era in vita, ma anche dopo la morte. Quindi avvertiva Gabriella, non so, di pericoli, di cose del genere, eccetera. Però tu capisci, quando vai da un investigatore non gli puoi dire: padre Gabriele mi ha detto sta cosa. E oltretutto delle volte magari si contraddiceva, perché sotto l'influsso di ispirazioni diceva una cosa, e poi quando partiva al suo lato razionale ne diceva un'altra, e questa cosa ha spiazzato anche me. Una volta ci ho litigato perché c'è la famosa storia che ho raccontato 12.000 volte della cosiddetta lettera verde, no? Cioè, io avevo presentato alla procura di Torino un esposto contro magistrati e avvocati di Torino, e l'avevo presentati al procuratore Caselli. Ora, che succede? Che il procuratore Caselli mi invia una lettera. La lettera è una lettera di archiviazione, e già qui è la prima stranezza, perché un esposto non si archivia, la denuncia l'archivi, l'esposto no. Inoltre, la lettera era inviata all'indirizzo dei miei genitori, non al mio studio legale, e io ho detto: ma come mai all'indirizzo dei miei genitori? Boh. Lì per lì ho pensato ingenuamente, dico: ma forse quando sono andato a fare la denuncia ero in stato emotivo e mi sono sbagliato, gli ho dato l'indirizzo dei miei, ma ci potrebbe stare. Arrivò il giorno del compleanno di Solange, altra stranezza, ma anche lì può essere una coincidenza. La maggiore stranezza era che c'era scritto un cordialmente finale firmato in verde, con la firma del procuratore in verde, che già è poco istituzionale, e poi c'era scritto: non emergono profili di competenza di questa procura. E qui c'era qualcosa di anomalo, perché primo, perché erano tutti personaggi di Torino e quale deve essere la competenza. Secondo, se anche sbagli la competenza, il magistrato ha la possibilità di inviare alla procura competente. In teoria dovrebbe farlo d'ufficio. Quindi perché mi scrive così? E io ho detto, vabbè, sarà un modo per dire che non, neanche lui può fare qualcosa, vabbè. L'ho lasciata un po' cadere questa cosa. Da quel momento in poi mi sono capitati tutta una serie di incidenti alla moto, più volte tentativi di ammazzare me, Solange. Dicevo, ma chi è che ce l'ha con noi? Nessuno sa ancora ufficialmente delle questioni su cui stiamo lavorando. E quando poi andai dalla Carlizzi, la conobbi, che era il 24 dicembre del 2000, non mi ricordo più, sarà stato il 2006 mi pare, sì, 2006. E lei parlammo, insomma, io gli dissi, e stavamo insieme a Solange anche, e gli dissi, ma dico, guarda, abbiamo fatto una serie di mosse processuali che non hanno portato a nulla, ho fatto una denuncia alla procura di Torino, poi eravamo Solange, non io, era implicata in un processo che riguardava Brigate Rosse e terrorismo a Roma, con personaggi di spicco e politici che c'erano di mezzo, però tutto doveva essere un po' ancora riservato in teoria. Allora, e inoltre, siccome avevamo ricevuto delle minacce, avevamo una sorta di protezione della Digos sotto casa, no? E quindi io gli dissi questo e lei mi disse, guarda che la protezione della Digos serve a non a proteggervi, e chi pensi che sia entrato in casa a sabotarti le moto? In effetti è una domanda che mi facevo, cioè la protezione della Digos, questi per sabotare le moto devono entrare in casa, fare un lavoro che, per quanto magari sono esperti e ci metteranno pochi secondi, comunque devono rischiare, cioè sono già pure i cani, quindi come avevano fatto non si capiva. E questa era la prima domanda. E poi mi disse, quanto a Caselli, dice, ti è mai mica arrivata una lettera firmata in verde con un cordialmente finale? Io dissi, beh sì, effettivamente mi è arrivata. E lei disse, quella è la condanna a morte della Rosa Rossa. E da lì ho ricostruito poi tutti gli incidenti che ho avuto, eccetera. E ok, quando poi la rividi a gennaio, quindi dopo pochi giorni, lei mi doveva spiegare come funzionava la Rosa Rossa. Io ho già fatto l'articolo in cui spiegavo, raccontavo la cosa di Caselli, della lettera firmata in verde, eccetera. E stando davanti a lei, lei mi disse, ah, quindi tu ti occupi di queste cose, aspetta, telefoniamo a Caselli, gli chiediamo un consiglio. Io gli dissi, ma scusa, come telefoni a Caselli? Dice, sì, perché tanto c'ho il numero, ci ho parlato alcune volte. Ma io ho detto, scusa, ma se mi hai detto che mi ha condannato a morte, ma che consiglio mi vai a chiedere? Guarda, lì io mi incazzai in un modo e lì me ne andai sbattendo la porta. Tra l'altro lei mi doveva fare vedere dei documenti, anche i famosi filmati del mostro, e io non l'ho visti perché non, cioè, mi sono arrabbiato talmente tanto che ho detto, guarda, cioè, prima mi dici una cosa, poi mi dici il contrario, cioè è troppo grave sta cosa, io non la posso tollerare. E quindi me ne andai incazzato lì. Il rapporto tra me e lei poi fu un po' di amore e odio, insomma, c'erano degli scontri, dei casini, eccetera. E poi però un giorno ci parlammo, lei mi disse, ma tu perché diffidi di me? E io dissi, Gabriella, però tu fai delle cose che sono troppo assurde, tipo questa della lettera verde, cioè prima mi dici che era condanna a morte, poi mi dici che invece era una lettera di consiglio e volevi chiedere consiglio al procuratore. Dico, cioè, sono due cose inconciliabili. Lei disse, Paolo, ma io non mi ricordo di averti detto questa cosa. E come? Dico, guarda, c'era Solange, c'era la tua segretaria, amica,
0: non ho detto assolutamente niente.
1: Ah, ok, c'era la segretaria tua, quindi dico, insomma, sì, è la cosa che ha fatto scattare in me uno dei sospetti. Allora lei disse, ma adesso guarda, in questo momento mi sfugge il nome della sua segretaria, vabbè, a quest'ora della notte c'è un po' sonno. E lei disse: scusa, ma gli chiese proprio, ma è successo così come ha detto Paolo? E lei disse: sì, c'ero presente anch'io, effettivamente è successo come ha detto lui. E lei mi disse: guarda Paolo, scusami, io proprio non mi ricordavo, probabilmente è un'informazione che ho canalizzato. Ma io all'epoca, sì, c'avevo già io sempre le mie amicizie, così insomma sono state un po' veggenti, sensitive eccetera, ma una parte poi, e non a quel livello, quindi non avevo ancora ben capito, però lì avevo cominciato a capire, insomma, cioè di Gabriella bisognava distinguere la parte da veggente e la parte razionale, cosa che poi vale per tutte le persone che adesso mi circondano, cioè una parte in cui loro parlano ispirate e una parte in cui invece non lo sono, e spesso non è facile distinguere, quindi questo è un problema che hanno molti veggenti e sensitivi. Quindi Gabriella è stata una personalità un po' atipica, per qualcuno è un'eroina perché effettivamente è per lei che ha tirato fuori la storia della Rosa Rossa in modo proprio chiaro, evidente, eccetera. Cosco era agli inizi del suo lavoro e non l'ha potuto proseguire. Lei invece è stata quella che proprio ha gettato la bomba. E quindi e alcuni invece dicono: no, in effetti non era attendibile, eccetera. Ad esempio, nel suo libro Il mostro a Firenze, che non è un libro, sono 10 volumi. 10. Di cui 7, mi pare, sono articoli di giornale dell'epoca in ordine cronologico. Quella parte è molto interessante. La parte in cui lei scrive la sua storia riguardo al mostro di Firenze è una ricostruzione molto personale, talvolta basata su cose anche non vere, cioè ad esempio racconta il mio incontro con lei, è tutto falsato. Ad esempio lei scrive: perché Paolo mi contattò perché aveva paura. No, manco per niente, è lei che mi ha contattato e io non avevo paura. All'epoca ancora non capivo bene di che cosa ci stavamo occupando, in che casino mi ero ficcato. È lei che mi ha messo paura, perché da quel momento ho vissuto nel terrore per mesi. Io mi ricorderò sempre quando siamo andati io a Solange davanti a Gabriella che ci spiegava come funziona la Rosa Rossa, no? A un certo punto disse: quindi Paolo, tu, ma con un tono tranquillo, no? Come si dice: Fabio, che hai mangiato ieri? Hai avuto il mal di stomaco? Beh, vabbè, magari prendi una pasticca, mi raccomando, stai un po' a digiuno. Perché... E lei con questo tono tranquillo disse: sì, hanno tentato già ad ammazzarti, vedrai che tenteranno altre volte, perché chi fa le cose che fai te è condannato. E poi mi disse, tra l'altro, che ti contatteranno 2 procure. Firenze e Perugia. In effetti fu così, e la prima procura che mi chiese di andare era Mignini, proprio mentre io stavo a colloquio con la Carlizzi, quindi diciamo che nella stessa giornata ha dimostrato che stava dicendo il vero. Quando mi disse: quindi a te ti ammazzeranno, cioè a me mi è venuto da svenire, mi sono dovuto mettere sul lettino, cioè c'aveva un lettino tipo da psicanalista, con quella stanza così, e io mi sono dovuto sdraiare, e c'erano Solange e la Carlizzi che facevano: sti uomini d'oggi, sti smidollati, cioè basta che uno gli dice una cosa così e subito vanno in ansia. Io me l'avrei strozzate tutte e due, ma comunque vabbè, così andò questo incontro con la Carlizzi. Insomma, era un personaggio un po' atipico, ecco, diciamo così.
0: E allora questo può essere lo spunto anche per approfondirla in tutte le sue sfaccettature. Tra l'altro sui nostri archivi trovate le interviste anche a Carmelo Carlizzi, che è stato più volte ospite da vari anni fa. E allora ci fermiamo, sì, adesso.
1: Fabio. Sì. Allora, a questo punto fammi anche ricordare che è uscita la nuova edizione del libro.
0: Guarda,
1: che
0: Paolo, aspetta un attimo, lo facciamo dopo la sigla, se sei d'accordo, perché voglio continuare su questo filone. Diciamo solo chi saranno gli ospiti di questa sera. sarà tornerà con noi Valentina De Santis, questa validissima ricercatrice che abbiamo scoperto in questi anni, che ha fatto una nuova ricerca molto intrigante sul concetto di etere. Che cos'è l'etere e perché unisce personaggi della storia, fino ad arrivare ad esempio a Majorana e alla sua macchina. Sentiremo che cosa ha scoperto Valentina e che ci racconterà più tardi. Nella seconda parte parleremo invece del segreto, del potere del respiro. Lo faremo con Max Cappussella, che sarà con noi per la prima volta a Border Nights. Dopodiché, Paolo, prosegui il tuo filone su San Francesco, immagino.
1: Sì. Sì, oggi parleremo di un libro che è uscito a marzo del 2026 di Barbara Frale e che è idoneo a rivoluzionare 800 anni di storia francescana, cioè proprio una sorta di bomba, e vedremo qual è appunto il contenuto.
0: E poi Tom Bosco con alcune sue riflessione anche dopo la puntata che abbiamo fatto sul canale di Border Nights con Corvo, e poi ci ritroveremo con Paolo nel finale. E allora sentiamo, Paolo, anche questa settimana la nostra sigla.
1: Vai.
2: VRM presenta Border Nights, la notte ai confini. Una voce può raccogliere un mondo.

0: Un brano di qualche anno fa di Brian Hill, che è questo autore che fa queste sonorità molto particolari, è un musicista produttore belga di musica elettronica New Age, influenzato da Vangelis. Sul suo sito ufficiale risulta attivo fin dall'album del 2008, tra l'altro è uscito quest'anno con un singolo, Passage to Eden, e magari cercheremo di capire, e certamente ha queste sonorità molto affascinanti, cercheremo magari anche di ascoltare questo nuovo singolo. E allora, ritrovando Paolo Franceschetti, stavamo parlando, Paolo, proprio in tema di Rose Rosse, e della uscita della nuova edizione del tuo libro Sistema Massonico e Ordine della Cosa Rossa, giusto?
1: Sì, perché l'avevo scritto, era la raccolta, diciamo, di tutti gli articoli del blog, del sito, ci sono ancora per chi vuole leggere gratuitamente, ma ormai il sito è diventato un vero casino, oltre al fatto che la gente legge anche molto poco ormai i siti e i blog. Comunque, al di là di questo, sono raccolti quindi tutti gli articoli più importanti, e per chi vuole farsi un'infarinata, anche per chi vuole ritornare a quegli anni, perché è la cronaca anche degli anni, perché tutte le cose che abbiamo detto prima le ho comunque raccontate nel libro, e quindi per ricostruire un po' il sistema esoterico, come funziona la lotta tra la Chiesa Cattolica e il cosiddetto cristianesimo esoterico, le fratellanze nere e quant'altro, insomma. Quindi è uscito per Tribal Edizioni, uscirà anche il quarto volume a questo punto, quest'anno dovrebbe uscire il quarto volume con tutti gli articoli, che ovviamente sono inediti dei primi tre, e con gli ultimi studi e le ultime cose che ho raccontato e scoperto, insomma.
0: Parlavamo così tra me e te in questi giorni, che può essere uno spaccato interessante quello che mi hai detto quando ne abbiamo parlato, cioè riferito a Garlasco, Paolo, e non voglio parlare di Garlasco, te lo dico subito, quindi stai tranquillo, perché ti sentivo subito, ti sentivo subito, ho capito, lo so, però devo, in realtà non abbiamo parlato di Garlasco, abbiamo parlato, io ti ho fatto una domanda, su una setta di cui si è parlato attorno al caso di Garlasco, questa setta, la setta dei nove angoli, che risulta, anche qui viene spesso raccontata come una ipotesi complottista, e tanto non potrebbe non essere così, e cercando, per quello che si può cercare, si tratterebbe di la traduzione forse italiana dell'inglese Order of Nine Angles, abbreviato ONA. Un ambiente esoterico occultista che è nato nel Regno Unito, associato a satanismo tradizionale, neopaganesimo, ideologia neonazista, filoni estremisti violenti. Ha una storia, comunque, mi pare abbastanza recente. E quello che ti voglio chiedere è questo, che è poi quello che mi hai detto tu, cioè: è possibile che esistano, non so se in questo sia il caso ovviamente, che esistano delle sette, delle organizzazioni di basso livello, ma anche di modeste dimensioni, al cui interno però magari ci sono dei personaggi che loro sì, magari una piccola parte, appartiene invece a organizzazioni molto più grandi e ramificate, perché uno quando legge Garlasco, la setta di nove angoli, che poi esce così platealmente, potrebbe avere qualche perplessità, però è anche possibile appunto che in generale, come tu mi dicevi, alcuni componenti magari di piccole sette, comunque di entità poco rilevanti, invece facciano parte di appunto organizzazioni più grossi.
1: Sì, nel senso che ci sono delle grandi organizzazioni che poi sono però ramificate in tante sottoorganizzazioni che hanno nomi diversi. Ad esempio, che ne so, gli affiliati di una grande organizzazione X di tipo internazionale, poi nella città di, faccio un esempio, così, di Livorno, tutti quelli si radunano in un circolo che chiameranno Circolo Beta, e quindi dice: ah, questo è il Circolo Beta, è un'organizzazione. Sì, beh, è un nome dato a una propaggine di questa organizzazione. Poi, tra l'altro, dentro queste organizzazioni spesso ci sono persone inconsapevoli di quello che realmente succede o dei delitti che commettono alcuni di loro, e altri che sono consapevoli. Guarda, proprio dal punto di vista storico, quando nasce la Golden Dawn a Londra, confluiscono nella Golden Dawn i nomi migliori del panorama londinese dell'epoca. C'era Oscar Wilde, c'era Robert Louis Stevenson, c'era c'era Bram Stoker, c'erano tanti personaggi, tra cui i fondatori della Golden Dawn. Uno era William Westcott, che era il medico della regina, ma era anche un magistrato, il coroner, che poi faceva le indagini sui delitti di Jack lo Squartatore, cioè indagava su se stesso praticamente. Ma non è che tutti erano consapevoli che all'interno c'erano questi personaggi. E nella Golden Dawn confluì anche Dion Fortune, ad esempio, Israel Regardi, e tanti altri. Dion Fortune non sapeva di queste cose, tant'è vero che un giorno venne messa a parte del fatto che alcuni di loro commettevano omicidi, e disse, è una lettera che è stata conservata, che è stata pubblicata, poi non mi ricordo in quale libro, e lei disse: è possibile che sia così, dobbiamo cercare di investigare, indagare più a fondo. Secondo me uno dei motivi per cui fu buttata fuori dalla Golden Dawn non era quelli che raccontano, cioè lei raccontano che ufficialmente, siccome lei ha pubblicato dei romanzi e sotto forma di romanzo aveva divulgato una parte di questi insegnamenti esoterici che dovevano essere segreti in realtà, perché quando entri in una fratellanza c'è il vincolo del giuramento e del segreto, erano insegnamenti che erano di un livello superiore al suo, a cui lei non poteva accedere, quindi, e soprattutto non li poteva trasmettere sotto forma di romanzo, quindi l'hanno buttata fuori. Ma no, non è così, l'hanno buttata fuori anche perché Dion Fortune era una grandissima maga, è una forza, una potenza all'interno di una fratellanza. Non si può che essere contenti che un personaggio come Dion Fortune appartenga ad una fratellanza. È stata buttata fuori perché sapeva determinate cose, era venuta a conoscenza di cose che era meglio che non sapesse, che avrebbe combattuto, e fu il motivo per cui poi fu processato Oscar Wilde, che fu processato per omosessualità, che all'epoca era un reato. A parte il fatto che io ho letto gli atti del processo e sono palesemente falsi, anche perché il testimone principale era uno che non era nuovo a queste avventure di ricatto e di falsità, e soprattutto però l'omosessualità, per quanto fosse reato, era una cosa comunque tollerata. Non avrebbero mai processato un personaggio come Oscar Wilde, così importante per l'epoca, solo per una cosa del genere. L'avrebbero fatta passare sotto silenzio. E invece l'hanno processato e messo in galera perché era uno di quelli che si opponeva alla parte, diciamo, criminale di questa organizzazione. Queste erano quindi le lotte interne. Allora, quindi, tornando a Garlasco, ma sì, si chiameranno Nove Gradini, ma può chiamarsi come gli pare, ma tanto dal punto di vista giudiziario non è importante sapere se il personaggio è inserito nell'organizzazione X o Y. È un po' come quando indaghi su delitti di mafia. Sapere che un certo personaggio è nella cosca X o Y, alla fine, processualmente, non ha nessun valore. Può essere un indizio per andare a cercare ulteriori informazioni, ma dal punto di vista giudiziario servono le prove concrete di comportamenti o conversazioni o cose del genere. Quindi, sì, a me la notizia mi lascia indifferente, cioè che veramente ci fosse qualcuno in questa organizzazione o no. Comunque c'è un disegno più ampio dietro a Chiara Poggi. Non so qual è questo disegno più ampio, però è un disegno che comprende anche le tre Ara, no? Yara e Sara, Sara Scazzi e Yara Gambirasio.
0: Anche perché c'è una vicinanza temporale di questi, di queste vicende. Allora si parlò infatti di
1: ma poi ci sono delle sincronicità troppo palesi, insomma, tra le tre vicende, e c'è una simbologia che è univoca, quella sì. Questa simbologia non è che però riconduce a una setta precisa, riconduce a un certo tipo di esoterismo.
0: Con coincidenze che tu hai poi raccontato negli anni, che inizialmente ipotizzavi create fattualmente, cioè operativamente, concretamente volute, e poi hai abbracciato anche lo scenario che si mettano in moto, diciamo, come effetti indiretti.
1: Sì, allora diciamo che inizialmente, quando vedevo queste sincronicità che erano troppo palesi per essere, diciamo, trascurate, cioè proprio evidenti a chiunque, sì, avevo ipotizzato che ci fosse una regia dall'alto, no? E in questo non era sbagliato il mio ragionamento. Il problema è che alcune sincronicità non sono volute, sono casuali, perché sono creato magicamente dal movimento di energia che c'è. Quindi poi distinguere quale diciamo cosa, quale di queste sincronicità è voluta o no, non è semplice. Puoi andare, insomma, intuito, però non avrà mai la prova. Per esempio, queste tre Ara sono state scelte volutamente per il loro finale, che richiama la parola altare, oppure invece sono una scelta casuale, sempre di tipo esoterico, che poi guarda caso ha fatto confluire in tre nomi con lo stesso suffisso finale. Questo non lo sapremo mai, credo, a meno che non arrivi qualcuno che dica no, guardate che l'abbiamo scelta apposta, ma non succederà mai, insomma, questo in una confraternita esoterica di tipo nazionale o internazionale non è pensabile proprio che succeda,
0: insomma. E no, voglio dire, una domanda che ti ho già fatto, però è qualcosa che mi rifrulla sempre, cioè che comunque se queste organizzazioni sono ancora attive, come è possibile? Cioè, perché dopo anni in cui comunque questi delitti mediatici erano molto frequenti, adesso apparentemente, oltre appunto a stiracchiare Garlasco, e quindi stanno utilizzando una vicenda vecchia, forse come parte della, diciamo, della ritualità anche mediatica, ma di fatti nuovi mediatici di questo livello, di questa portata mediatica, non ce ne sono stati negli ultimi anni. Secondo te ha una spiegazione questo?
1: Non c'ha una spiegazione. Un fatto del genere deve avere per forza più spiegazioni che coincidono tutte. Possiamo ipotizzare che ci sia già un sistema dal punto di vista umano di ricatti, di cose che devono venire fuori per la gestione interna del potere interna a queste organizzazioni, e questa è una certezza. Poi però ci sono sempre altre motivazioni che sono di tipo esoterico, e spesso non è facile trovarle, ma spesso sono inconsapevoli anche questi soggetti qua. Guarda, vabbè, no, non... cioè molto spesso i fatti di sangue devono essere messi in connessione con altri fatti, magari di tipo più positivo, però la lettura può essere fatta dopo qualche anno, dopo qualche decennio, se non addirittura dopo qualche secolo. Guarda, mi spiego meglio, sì. Fabio, quando c'erano i delitti di Jack lo Squartatore a Londra, l'ho già spiegata questa cosa, però riguarda proprio il funzionamento del bene e del male. Quando c'erano i delitti di Jack lo Squartatore a Whitechapel, contemporaneamente, quindi a fronte di un orrore così, nasceva una delle creazioni spirituali più straordinarie della storia dell'umanità. Quindi c'era la Blavatsky, che aveva pubblicato a Londra nel 1887 la Dottrina Segreta. E nell'88, cioè gli anni del delitti di Jack lo Squartatore, lei incontra Gandhi, Gandhi si converte all'induismo, o meglio si converte, viene a conoscere le dottrine dell'induismo. Lui nella sua autobiografia spiega, racconta che grazie alla Blavatsky che conosce l'induismo. E quando quindi torna in India, non torna come avvocato occidentalizzato, torna e farà tutto quello che noi sappiamo, che è dovuto alla Blavatsky. E dove si conoscono? Nel quartiere di Whitechapel, esattamente dove c'erano i delitti di Jack lo Squartatore, a una conferenza della Società Teosofica. Lo stesso analogo principio, l'ho già spiegato diverse volte, avviene a Firenze. Quando a Firenze ci sono i delitti del mostro di Firenze, che hanno lo stesso schema poi di quelli di Jack lo Squartatore, e contemporaneamente a Firenze c'è il cerchio Firenze 77, cioè una delle creazioni peggiori nella storia dell'horror, diciamo così, che è quella del mostro di Firenze, ha una delle creazioni più straordinarie nella storia della spiritualità, se non la più straordinaria. In Occidente, poi è chiaro che c'è l'Oriente, ci sono altre realtà che non conosciamo. E ci sono delle affinità, delle sincronicità, delle simbologie identiche. La simbologia dantesca sta tanto nel mostro di Firenze quanto nel cerchio di Firenze 77. Quindi sono forze bianche e nere che si combattono. Abbiamo parlato di San Francesco, no? San Francesco è per la storia della Chiesa una sorta di benedizione, nel senso che la Chiesa sta morendo spiritualmente. Infatti il 1200 è l'era delle eresie, dei catari, dei bogomili, dei valdesi, dei dolciniani, eccetera. Tutti i gruppi che mettevano in crisi la Chiesa perché la Chiesa non aveva più la sua portata spirituale. Arriva Francesco e la Chiesa si salva, diciamo, perché altrimenti era destinata a scomparire spiritualmente. San Francesco è un santo di portata internazionale, riconosciuta da tutti, è una rivoluzione nella storia della Chiesa, molto più di altri che l'hanno preceduto o seguito. Insomma, è un santo che si è impresso nell'immaginario collettivo di generazioni e di tante altre tradizioni spirituali, cosa che altri santi non hanno fatto. Ok, quindi cosa succede nel 1209, l'anno in cui lui va a chiedere l'approvazione della sua cosiddetta regola? Va da Innocenzo III. Nel 1208, l'anno prima, era iniziato lo sterminio dei catari, cioè per la prima volta la Chiesa già interveniva piuttosto pesantemente contro gli eretici. A quel punto c'è il bagno di sangue definitivo, cioè la Chiesa si scatena, parte in quarta e comincia a massacrare tutti. E arriva Francesco nello stesso anno. Quindi lì dove la Chiesa dà il peggio di sé, arriva qualcuno che dà il meglio di sé. Lì dove c'è un orrore che poi nei secoli è stato oscurato, oggi abbiamo gente cattolica che ancora dice che sterminare i catari è stato giusto, perché erano dei brutti, cattivi, avevano una visione dualistica del mondo, ma delle stronzate che non si possono leggere. Avevano una visione dualistica del mondo, cioè pensavano che il mondo fosse opera del male, a parte che non è vero, ma ammesso e non concesso che abbiano ragione, Innocenzo III, che era il papa davanti a cui si presenta Francesco, aveva scritto un libro che si chiamava Del disprezzo del mondo, che era una visione molto peggio di quella dei catari, altro che una visione dualistica. Vabbè, questo è data da storici ignoranti che non sanno quello che dicono. E quindi ancora una volta abbiamo il male e il bene che si fronteggiano con gli strumenti tipici, cioè non si fanno la guerra, non si ammazzano a vicenda. Casomai chi è dalla parte del male prova ad ammazzare chi è dalla parte del bene, ma ci prova solo, ma in genere non ci riesce. E si fronteggiano con una diffondendo l'odio, il terrore, l'altra diffondendo l'amore, che è il messaggio poi di Cristo che diffondeva San Francesco. Quindi così operano il bene e così opera il male. Cosa c'è che nasce a fronte di tutta questa operazione di Carrasco? Io adesso non sono in grado di capirlo, magari in futuro lo capirò, no, ma francamente non è che ci perdo il sonno per questa cosa.
0: Bene, allora continueremo dopo con Paolo. Adesso noi tra poco andremo ad accogliere invece Valentina De Santis e le sue nuove ricerche sull'etere. Torneremo a parlare anche di Majorana e del suo mistero.

produzione musicale in crescendo, questa versione live in chiave sol minore è una performance realmente fatta dal vivo nel deserto, che ricorda proprio le sonorità, parlavamo prima proprio di Vangelis di Jean-Michel Jarre, Jarre si legge, vedi? Non lo sapevo. Jarre, ma Jean-Michel Jarre, altrimenti si arrabbia, dice il principe di Monaco, quindi prima l'ho detto male prima all'inizio. Quindi Jean-Michel Jarre, e la sua l'abbiamo ascoltato tante volte, la sua Oxygen. Quindi sono diversi eredi di queste sonorità molto particolari, e allora ascoltiamo questo meraviglioso brano in questa versione dal vivo nel deserto.

0: Ve l'avevamo annunciato qualche tempo fa che Valentina De Santis, questa veramente straordinaria dal mio punto di vista ricercatrice che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, sarebbe tornata con grandi novità, perché ha fatto un lavoro veramente immenso sul concetto di etere. In questo lavoro, che tra poco sentirete e risentirete anche dei nomi comunque a noi noti, come quello di Majorana e non solo. Salutiamo Valentina De Santis, ben trovata.
1: Ciao, ciao Fabio, ciao a tutti, grazie, grazie dell'ospitalità di nuovo.
0: E allora, è di fatto appena uscito, trovate il link in descrizione, questo tuo nuovo lavoro con la prefazione di Lorenzo De Curtis, Etere. E quindi, cara Valentina, cominciamo a definire etere, che chiaramente è un termine che già mentre lo si pronuncia qualche vibrazione la smuove, ma come possiamo definire, come inizia questo lavoro e come possiamo definire l'etere? Siamo sempre attorno, no, a parlare di questi un po' misteri legati a macchinari, ad energia, a degli aspetti evidentemente anche oscuri, nel senso di non conosciuti del tutto.
1: Sì, esattamente. Allora, quando noi parliamo di etere, in realtà ci sono stati vari personaggi nel corso dei millenni che hanno provato a spiegare cos'è l'etere. Ora, io ho impostato la mia ricerca in base alle conoscenze a cui ero arrivata grazie allo studio delle macchine a energia radiante. Come già ne abbiamo parlato in altre occasioni, io mi sono avvicinata allo studio della macchina di Majorana in funzione di un qualcosa che viene emesso dal Sole. Ora, l'etere probabilmente rappresenta la parte conclusiva di questa mia indagine, seppur ancora a livello storico. Il libro che ho fatto è un libro che parla di storia dell'etere, quindi la storia della scienza, e non è un libro scientifico, matematico, con delle formule matematiche. Diciamo, analizza la questione dell'etere dal punto di vista storico. E sono partita proprio dalla definizione di etere, quella da dizionario UTET, che uscito nel 1967 definisce l'etere come la sede degli dèi, ma anche la parte più pura, la volta celeste, l'aria, e la parola etere deriva dal greco aito, che significa ardo. Ora, l'etere nel corso dei millenni è stato studiato, come dicevamo, praticamente da tutti i grandi pensatori, i grandi filosofi, i grandi scienziati. E le caratteristiche che dovrebbe avere l'etere consistono nella elasticità estrema, nella densità nulla, nella fluidità perfetta, nella trasparenza assoluta e nella sua natura solida. Ora, un concetto importante di etere, a mio parere fondamentale, anche e soprattutto in funzione della ricerca che ho fatto, è il concetto di pressione, perché l'etere, soprattutto nell'Ottocento e all'inizio del Novecento, veniva identificato come un fluido che premeva sulla superficie terrestre, tant'è che la forza di gravità inizialmente era stata concepita proprio come l'etere che spingeva. E di questo ce ne parlano i grandi scienziati dei secoli passati, come poteva essere Newton, Cartesio. Ma colui il quale anticamente è stato la voce portante dell'etere è stato sicuramente Aristotele. Aristotele individua nell'etere la quintessenza, ovvero quel quinto elemento che va ad aggiungersi all'aria, acqua, terra e fuoco. E per Aristotele l'etere non è un elemento che appartiene alla natura terrena, ma è l'elemento degli dèi. E infatti la sede degli dèi viene definito l'etere proprio perché Omero ci parla di questo posto, di questo luogo dove abitano gli dèi e dove si trovano gli dèi. E nell'Iliade e anche nell'Odissea vediamo come gli dèi interagiscono con gli umani proprio partendo dall'etere, quindi dai cieli più alti. E questa zona è una zona non ben definita, ma gli dèi scendono dal cielo in continuazione, secondo questi racconti. E la mitologia greca in realtà si esprime in maniera molto fluida sull'etere, molto disinvolta, con disinvoltura, perché appunto era un campo relegato alla mitologia, dove noi possiamo leggere dell'etere proprio perché, essendo dei racconti mitologici, possono essere definiti come delle storie, delle favole. Ora, Aristotele appunto descrive questo elemento come il quinto elemento e come la parte più alta la parte più alta dei cieli, e noi ritroviamo questa impronta aristotelica fino al 1500, grosso modo, fino all'avvento di Cartesio, e lo ritroviamo nelle chiese e nelle basiliche dove esiste la volta, quindi l'incrocio tra la navata principale e il transetto, là sull'incrocio si innesta la cupola, e là dove ogni volta noi vediamo una cupola dorata, in realtà stiamo guardando la concezione aristotelica del cosmo, perché la Chiesa lo aveva assorbito. E quindi questo elemento dorato che si trova nell'intradosso delle volte rappresenta proprio l'etere. Ora, come abbiamo visto, noi possiamo appunto definire la sede degli dèi, quella parte più alta del cielo. Ora, però, io poi sono andata avanti nella mia ricerca, perché fondamentalmente io ho sempre cercato di capire, riallacciandomi ai miei libri, quello che in effetti poteva essere spiegato attraverso l'etere. Perché? Perché in Rematum Solaris io ero arrivata alla conclusione che la macchina di Majorana utilizza qualcosa che già c'è, e quindi le leggi della termodinamica vengono mantenute, e quindi abbiamo una conclusione che però io non mi sentivo di dare pienamente come veritiera, perché mi mancavano degli elementi. Recentemente in realtà è uscito un video di Carlo Palermo, intervistato da Alfredo Ravelli, dove dicono delle cose che a mio parere sono fondamentali, e quindi ti chiederei se le puoi mandare.
0: Allora, eccole, adesso sì. Arrivano, forse. Ah sì, giustamente, adesso arrivano.
2: Ecco. Non sapeva nulla di questa cosa qua. Non sapeva di tutte queste navi, di materiali presati, dove erano andate a finire. Siccome la macchina ci aveva anche un'altra funzione, di poter vedere cos'era successo, tipo il cronovisore di Paderne.
3: No, aspetta, non ho capito.
2: Il cronovisore. Tipo il cronovisore di Padre Pellegrino Ernetti, la macchina di Majorana poteva vedere cosa era successo nel passato e cosa sta succedendo nel presente. Nel passato non dava modo di modificare niente, si poteva solo vedere quello che era successo. Ovunque arrivi l'etere, ha sempre detto Rolando, e per etere lui parlava anche di Marte, quindi l'universo a questo punto. Nel presente invece, oltre a vedere, si riesce anche a intervenire con la macchina, a modificare.
1: Ecco qua. Ecco. In questo frangente una voce fuori dal campo, che aveva accompagnato Alfredo Ravelli ad intervistare Carlo Palermo, dice proprio che la macchina funziona con l'etere, che la macchina funzionava fin dove arrivava l'etere, e questa per me era un'informazione fondamentale, perché finalmente io ero riuscita a definirlo pienamente, perché io magari ero arrivata a una conclusione simile, però sai, non avendo delle prove, non avendo dei riferimenti, ero rimasta abbastanza, non dico sul generico, ma insomma non davo una definizione chiara di questa sostanza che veniva utilizzata dalla macchina. E quindi abbiamo però in questo momento un'informazione molto importante, perché viene per la prima volta, potrei dire, introdotto il concetto che la macchina di Majorana utilizza l'etere. Ora, a quel punto io ho cercato di unire i puntini, pensando anche a quello che Rolando aveva detto, ovvero che ripeteva molto spesso a tutti, ovvero quello di leggere la Bibbia. Quindi, se Rolando diceva di leggere la Bibbia e diceva anche che la macchina funzionava con l'etere, noi che cosa dovevamo cercare? Ora, l'unica testimonianza che noi abbiamo per quanto riguarda un esperimento condotto da Rolando è quello al Baremone. E l'esperimento del Baremone, a mio avviso, è una testimonianza unica. Perché? Perché in quel frangente Rolando Pelizza si trova all'interno di una grotta sul Baremone e sta cercando di testare la terza fase. Ora, i dati che lui ha a disposizione arrivano solo al 68% e per operare in sicurezza bisognerebbe arrivare al 70%, ma lui non c'è arrivato. E quindi decide però di tentare l'esperimento ugualmente e fondamentalmente succedono delle cose. Ora, fondamentalmente analizzando questo passo, tutti si sono sempre concentrati sull'effetto non raggiunto, cioè Rolando utilizzando la macchina non raggiunge la terza fase, però ci sono delle conseguenze. Fondamentalmente è un po' come se durante un matrimonio arriva la torta nuziale, tutti stiamo lì a guardare la torta, il taglio della torta, gli omini sopra la torta e magari non guardiamo le foglioline accanto fatte di pasta di zucchero, per esempio, no? Ecco, io invece sono andata a guardare dei dettagli, ovvero degli elementi che possono essere definiti degli effetti secondari, degli effetti collaterali, che si rivelano durante questo tentato esperimento o esperimento fallito. E quindi, se andiamo a vedere il testo, Fabio, adesso possiamo vedere quali sono questi effetti collaterali che io ho analizzato e che possiamo vedere, possiamo leggere.
0: Sì, nella grotta del Baremone avvenne però un episodio del tutto impensabile. Rolando andò come al solito verso il fondo della grotta per controllare il pezzo di polistirolo che era posto a oltre 10 metri dalla macchina. Cosa stava succedendo? Era lui che vedeva annebbiato forse per la stanchezza o nella grotta stessa c'era veramente improvvisamente nebbia? Incredibile a dirsi, percepì davvero che c'era una specie di nebbia, un velo sottile che adombrava tutta la grotta, vedeva tutto come sfocato. Mentre camminava quasi barcollando aveva allungato il braccio per prendere il pezzo appena irradiato. Con quale stupore intravide che la sua mano e una parte del braccio stesso che aveva allungato per prendere il polistirolo non c'erano più, erano spariti. Rimase terrorizzato, si sentì quasi mancare e fu colto da un tremendo senso di vertigine che gli diede l'impressione di rovinare a terra. Non appena istintivamente ritirò il braccio, questo riapparve. Cosa stava accadendo? Era forse un effetto ottico? Non era così. Rolando si fermò e provò nuovamente a allungare il braccio e questo sparì ancora una volta e quando lo tirò indietro ricomparve nuovamente alla sua vista. Ripresosi dallo spavento iniziale, gli sovvenne che il maestro gli aveva parlato effettivamente dell'esistenza di una quarta fase di sfruttamento della macchina che avrebbe dato la possibilità di accedere ad altri mondi, ad altre dimensioni. In quell'attimo pensò allora che per qualche errore nella programmazione o per un semplice risultato dell'incompleta padronanza nell'utilizzo della macchina, aveva appena verificato l'esistenza della quarta fase nel tentativo di raggiungere la terza. Il maestro aveva previsto nella sua teoria di sviluppo nell'utilizzo della macchina una quarta fase, ma Rolando non avrebbe di certo dovuto raggiungerla con un esperimento mal riuscito e soprattutto non prima del completamento della terza fase. Era dunque davvero possibile che si fosse aperta davanti a lui una porta grazie alla quale era entrato in un'altra dimensione? In quegli attimi, solo piccole frazioni di secondo, ebbe una paura maledetta. Prima il braccio, poi la parte della grotta davanti a lui erano spariti e non era tutto. Alzando gli occhi si rese conto con spavento che non c'era più la corona di alte montagne attorno alla grotta. Al suo posto appariva uno strano paesaggio ondeggiante. Che cosa faccio adesso? Non posso fermarmi, devo andare avanti, furono i suoi primi pensieri. Sto per andare di là sul serio, forse sono alla fine, ma è necessario che continui, devo portare a termine l'esperimento. Corse subito alla macchina e si mise a inserire freneticamente delle variazioni che gli balenarono nella mente. Improvvisamente udì come un acuto suono sibilante e dopo un forte bagliore tutto tornò esattamente come prima. Gli ci volle del tempo per calmarsi e iniziare a riflettere su quanto era avvenuto. Pensò di aver effettivamente scardinato uno sbarramento, di essere andato per un attimo in un'altra dimensione. Ma se oltrepassata quella soglia non fosse tornato indietro, cosa sarebbe successo? Gli vennero in mente le precise parole del suo maestro e rabbrividì al solo pensiero del pericolo che lui e quella zona isolata avevano scampato. Ma dove si era trovato esattamente? Quale altra dimensione poteva essere? Era forse quella dell'antimateria? Pensò anche che l'antimateria generata dalla macchina forse non si trovava effettivamente nel nostro mondo, perché altrimenti, venendo continuamente a contatto con la materia, entrambe si sarebbero annullate generando energia. In tal caso essa doveva di conseguenza esistere in un'altra dimensione. Allora la macchina non generava effettivamente antimateria come aveva fino ad ora creduto, ma apriva semplicemente un passaggio, un condotto attraverso il quale riusciva a trasportare e indirizzare antiparticelle dalla loro dimensione alla nostra. I sacerdoti hanno trasportato l'arte...
1: Aspetta, quello è dopo. Sì. Allora, in questo testo fondamentalmente si vedono gli effetti collaterali. Quando io parlo di effetti collaterali, io mi sto riferendo fondamentalmente a tre situazioni. Ovvero, il primo è il fatto che lui a un certo punto vede tutto annebbiato. Quindi nella grotta appare una nebbia che lui non riesce a capire del perché di questa nebbia. L'altro effetto è che lui si sente barcollare. Qui però dobbiamo fare una distinzione, perché lui prova due tipi di barcollamento. Il primo è dovuto a non si sa bene cosa, che lui si sente barcollare e quindi ha l'impressione di cadere. Il secondo invece è quando lui proprio ha paura di quello che sta vedendo, perché mettendo il braccio e poi ritraendolo vede che sparisce e poi lo ritrae e quindi lui prende effettivamente un grande spavento. E poi la terza riflessione che lui fa e dice che ma si è forse aperta una porta. Ora è difficile anche dare una spiegazione precisa di questo evento, perché chiaramente leggendo un testo così uno non capisce bene di che cosa sta parlando. Però in effetti questi tre elementi che vi ho appena elencato sono tre manifestazioni dell'etere. E perché dico questo? Perché se è vero allora che Rolando diceva sempre di leggere la Bibbia, e se Rolando ci descrive gli effetti collaterali che lui percepisce e che subisce mentre utilizza la macchina, allora possiamo noi individuare questi effetti collaterali nella Bibbia? Possiamo andare a ricercare questi elementi all'interno della Bibbia? Ed è quello che ho fatto. E a questo punto io, quando stavo facendo questa ricerca, mi sono stupita di quello che ho trovato, perché ci sono tantissimi riferimenti a queste manifestazioni. Ovvero, quando nella Bibbia io ho trovato circa 50 riferimenti che possono essere ricondotti alla nube, alla pressione, al cielo che si apre, al fuoco che arde ma non brucia e al fuoco che arde ma brucia. Allora, quando parlo della nube, io parlo delle teofanie, ovvero di quando Yahweh si manifesta. Ora, nel caso di Rolando dice che si è aperta una porta dove? Verso cosa? Facciamo fatica a capire questo concetto noi. E quindi uno cerca di analizzare quello che sta dicendo, però in effetti dai testi classici noi abbiamo che la sede degli dei si trovava nell'etere, e quindi ha aperto una porta dove? Verso cosa? Verso chi? Non si sa. In questo caso non c'è stata nessuna manifestazione, per fortuna di Rolando, però nella Bibbia noi abbiamo invece le manifestazioni, le teofanie, cioè Yahweh si manifesta, e ogni volta che si manifesta attraverso la nube. E quindi quando io sento parlare di nube in relazione a Yahweh, mi viene in mente la foschia che Rolando ha generato all'interno della grotta, dove però per fortuna sua non è apparso Yahweh, diciamo. E nel momento in cui abbiamo una teofania, il fenomeno che si manifesta è un fenomeno vigoroso, un fenomeno forte, perché c'è Yahweh che appare, mentre nella grotta non è apparso nessuno. E quindi abbiamo da una parte la nube intesa come manifestazione del divino nella Bibbia. Infatti ci sono vari episodi nella Bibbia dove c'è la nube, per esempio la nube che conduce gli ebrei nel deserto, e quindi c'è questo elemento di nube che persiste. E poi abbiamo anche la pressione. Ora, per quanto riguarda la pressione, abbiamo detto che uno degli studi, cioè uno degli elementi importanti dell'etere era la pressione che veniva esercitata, ed era un'ipotesi presa per valida fino agli inizi del Novecento, fondamentalmente, quando poi l'etere ha subito uno scossone importante fino a scomparire dopo Einstein. Quindi la pressione, in realtà, Rolando la sente, perché Rolando si ritrova a barcollare, e questo barcollare noi in realtà lo ritroviamo anche nella Bibbia. E perché dico questo? Perché nella Bibbia le traduzioni non sono letterali, quindi alcune traduzioni sono, diciamo, non so se modificate, non so se la parola, se è il termine giusto, sono forse in interpretazione sbagliata, non so darti una spiegazione precisa, però noi abbiamo due tipi di caduta a terra nella Bibbia, e vengono usati due termini proprio. Uno viene usato quando le persone si buttano a terra in senso come prostrazione, cioè come stanno venerando Yahweh, quindi una venerazione di Yahweh. E l'altro termine invece è un cadere a terra per una forza che li scaglia a terra, quindi loro si ritrovano per terra. E questi riferimenti sono tanti, quindi noi abbiamo due tipi di caduta per terra. Una è attiva, quando la gente si prostra a terra, e l'altra è passiva, quando la gente si ritrova per terra perché viene scagliata da una forza per terra. E io adesso non voglio entrare nella questione biblica, perché è un capitolo molto lungo, dovremmo fare una puntata solo su questo, però volevo farvi leggere un esempio, se Fabio puoi leggere quel pezzo, il secondo pezzo. Eccoci.
0: I sacerdoti hanno trasportato l'arca e l'hanno deposta nel tempio. Non appena i sacerdoti escono dal santuario, avviene l'apparizione della divinità e lo spazio viene saturato da una sostanza visibile e pesante. Traduzione della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana: appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio del Signore. I sacerdoti non potevano rimanere a compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio del Signore. Questa invece è la traduzione letterale: ed avvenne, quando i sacerdoti uscirono dal luogo santo, che la nube riempì la casa di Yahweh, e non potevano i sacerdoti stare ritti per servire a causa della nube, poiché la gloria di Yahweh aveva riempito la casa di Yahweh.
1: Ecco, quindi c'è una bella differenza tra dire che i sacerdoti non potevano prestare servizio e i sacerdoti non potevano rimanere zitti, ed è una differenza sostanziale, perché indicano un'azione da una parte attiva e dall'altra passiva. Quindi quando noi analizziamo i testi della Bibbia, dobbiamo sempre fare riferimento a delle traduzioni che possano avere un'attinenza letterale, che purtroppo questo si è perso durante il tempo. Tra l'altro, la parola kavod, che appunto viene tradotta come gloria di Dio, in realtà la sua radice è quella che significa essere pesante. Quindi la parola kavod ha in sé il significato di qualcosa di pesante, e la nube densa è una manifestazione, sotto questo punto di vista, quindi anche il kavod è una manifestazione della pesantezza dell'etere che preme, e quindi gli shock biologici che abbiamo nella Bibbia sono probabilmente riconducibili all'effetto dell'etere. Poi nel capitolo parlo anche del fuoco che che arde ma non brucia, nel senso che l'episodio più famoso è quello del Roveto, essendo la parola esatta aito in greco significa qualcosa che brucia, ma è un fuoco diverso dal fuoco che arde naturalmente con la legna, e quindi probabilmente a quel tempo non si riusciva a dare una spiegazione congrua di quello che stavano osservando in effetti. Quindi io ho trovato tutti questi elementi all'interno della Bibbia, però ci sono anche altri. Come ho detto poco fa, abbiamo le cupole aristoteliche, se vogliamo definirle così, perché sono delle cupole dorate. E quando Rolando dice che si aprono dei varchi, io non so dare una spiegazione a questo. Però effettivamente noi abbiamo la visione, cioè noi possiamo vedere questo concetto nelle cupole dorate. Infatti, se possiamo vedere per esempio la volta di San Marco, noi abbiamo che nella Basilica di San Marco a Venezia abbiamo il miracolo delle quaglie, dove c'è proprio uno squarcio sulla cupola, ecco Fabio se la puoi far vedere, dove c'è uno squarcio sulla cupola e si vede la volta tagliata con dietro il firmamento.
0: Qual è delle tre, scusa?
1: San Marco. Ecco qua. Questo è un taglio dove è appunto un miracolo, viene diciamo rappresentato il miracolo dove l'etere sembra tagliato con il coltello e dietro c'è il firmamento. E poi io ho riportato anche altri esempi di volte sempre all'interno di San Marco dove ci sono dei tagli. Però nella pittura italiana noi abbiamo delle rappresentazioni che, se Fabio può far vedere le altre due, che in effetti io non so come definirli. Vi ripeto, però ci sono e ne dobbiamo tener conto. E sono appunto, nel libro ce ne sono tanti, però ne ho messo l'Assunzione di Maria e la Natività Mistica del Botticelli. E quindi ecco, qui abbiamo Maria che appare tra la foschia, tra le nuvole, tra una nebbia, una nube all'interno di un qualcosa che sembra definire una porta forse, però Maria sembra stare da un'altra parte. Con questa attenzione io non voglio negare la natura divina, non voglio negare assolutamente l'esistenza divina del Cristo, ben lungi. Io sto cercando di capire se durante queste apparizioni noi possiamo, e anche magari durante i miracoli, possiamo ricavare degli elementi che ci fanno capire che affinché la divinità si manifesti su questo piano, inevitabilmente succedono delle cose, perché nel momento in cui interagisco con la natura e la materia di questo piano, come effetti collaterali, ci sono degli effetti collaterali che ho ritrovato nella nube, nella pressione. Quindi sto analizzando ciò che succede nel momento in cui c'è una manifestazione. Nel libro poi io proseguo dando anche altri riferimenti, perché nel corso dei secoli l'etere ha sempre acceso un grande dibattito. Si è sempre saputa dell'esistenza dell'etere, ma definire e misurare l'etere è stato sempre molto complicato, tant'è che poi alla fine anche Newton, per esempio, rinunciò a dare il concetto di etere. E infatti poi si è arrivati a Einstein, che fondamentalmente ha cancellato il concetto dell'etere introducendo la relatività. Però fino ad Einstein tutti gli scienziati, lo stesso Tesla era convinto in maniera assoluta dell'esistenza dell'etere, tant'è che tutta la sua fisica si basa sull'etere. E ci sono stati poi delle grandi spallate all'etere. Perché? Perché, per esempio, l'esperimento più famoso fu quello che dimostrò nel 1887 la non esistenza del vento dell'etere. E quindi piano piano l'etere andò, per esempio, a sparire. Nella tavola periodica di Mendeleev, le prime tavole prevedevano la presenza del newtonio e dell'eterio, per esempio. E questi due elementi erano messi prima dell'idrogeno. Quindi c'era una colonna dedicata a questi elementi, che erano più leggeri dell'idrogeno. E poi però questi due elementi, il newtonio e l'eterio, furono cancellati dalla tavola periodica. E alla fine Einstein, introducendo la relatività, dimostrò come l'etere in realtà non era necessario. E quindi si mise fine al concetto di etere, anche se oggi come oggi l'etere sta tornando in auge sotto altri nomi, altre forme, tipo adesso no, si parla della materia oscura, del campo, e quindi la fisica moderna, per spiegare dei fenomeni, è costretta ad introdurre dei concetti, a introdurre dei concetti del passato, anche se l'etere, come era definito originariamente, magari dai greci, non può essere più sostenibile, si cerca di dare un nome diverso a un qualcosa che in realtà è sempre esistito da millenni a questa parte, e che era identificato come anche il prana o la cascia. Lo stesso Tesla definiva l'etere come una sorta di akasha. Quindi ci sono stati dei personaggi che hanno combattuto a favore dell'etere, per esempio lo stesso William Reich parlava dell'orgone, Olimpio De Pretto anche, sono stati tutti dei personaggi a cui io ho dedicato un capitolo che ho chiamato il capitolo degli eretici, dove ho raccolto varie figure e vari scienziati che non sono stati riconosciuti dall'Accademia, ma che in realtà hanno sempre studiato l'etere e le forme di etere. E poi, per un motivo o per un altro, questi personaggi hanno fatto una brutta fine, si può dire, Fabio, hanno fatto una brutta fine, però in effetti sì, e il concetto di etere è stato cancellato. Però io non posso arrivare a nessun tipo di conclusione certa. Quello che ho trovato in riferimento alla Bibbia, alle pitture, a tutti i riferimenti che possiamo ritrovare nell'etere, cioè nei testi antichi sull'etere, potrebbe far sorgere qualche dubbio.
0: Voglio chiederti prima di salutarci, poi inviamo chiaramente alla lettura, perché ovviamente è una vicenda complessa, e vedete, insomma, che
1: sì, è un testo molto denso, lo ammetto, non è proprio banale, bisogna prendersi il tempo per leggerlo con calma. Perché vengono introdotti dei temi e delle tematiche che possono, ecco, quando parlo del Bibbia, quando parlo di testi antichi, dei greci, Omero, insomma, sono tematiche forti. Io ho cercato di spiegarlo nel modo più chiaro possibile, però mi rendo conto che non è proprio come leggere un Topolino.
0: No, certo, no, dicevo appunto, la vicenda è difficile, no, magari una mezz'ora spiegarla. Ecco, volevo tornare un po' sull'intreccio anche Majorana e Ghina Pelizza, perché in qualche modo emerge con forza, direi, la circostanza che Ghina sia stato effettivamente l'allievo segreto di Marconi, invece si ipotizzi, no, che fosse in contatto diretto con Majorana e che ne abbia fatto in qualche modo anche da portavoce teorico. Ecco, come nasce questo?
1: Sì, allora io dai miei studi che ho fatto, anche ne ho parlato anche nei libri precedenti, ipotizzo che Ghina abbia conosciuto Majorana e abbiano parlato almeno nella parte iniziale della teoria. Ora non so se Ghina ha davvero conosciuto Marconi, credo di sì, però non è stato quello determinante. E perché dico questo? Perché Ghina stesso parlava molto spesso dell'etere, soprattutto diceva che la Terra era ferma, e nel famoso esperimento del 1887, quello sul vento dell'etere, il vento dell'etere non esisterebbe solo se la Terra è ferma. E quindi, sai, quando vedo questa ipotesi che poi un eretico come Ghina ne parla magari in altri termini, ma ne parla in maniera congrua, allora dico, caspita, chissà che cosa stava dicendo Ghina. E le macchine di Ghina, i macchinari di Ghina sono molto simili alle macchine che io intendo solari. Le chiamo solari perché poi Ghina ci ha spiegato il principio di funzionamento, anche se a grandi linee, con queste particelle che arrivano dal Sole e interagendo con le particelle che provengono dalla Terra creano la vita. Quindi la macchina di Majorana e le macchine di Ghina hanno sempre un principio, direi a questo punto eterico solare, dove c'è anche l'intenzione della persona che le manovra. E infatti Ghina stesso diceva che i suoi macchinari non sempre funzionavano e bisognava fare attenzione a come si utilizzavano questi macchinari. E lo stesso principio è il principio della macchina di Majorana, che anche in quel caso poteva essere usato da solo una persona, e anche, volendo, l'arca dell'alleanza, che poteva essere gestita solo dal sommo sacerdote. Quindi la teoria di Ghina, per quel che ho trovato io, per quel che ho potuto studiare io, è molto più vicina alla teoria di Majorana Pelizza di quanto in realtà poi si avvicina a Marconi, perché su Marconi non abbiamo trovato nulla, mentre su Ghina Majorana c'è una teoria iniziale praticamente identica.
0: Un altro personaggio che emerge, Valentina, poi mettiamo anche quest'altro elemento, no? È Olinto Depretto.
1: Depretto.
0: E sì, c'è Olinto questa Depretto. Equazione, no? Sì. 2 anni prima di Einstein.
1: Esatto, Olinto Depretto è stato uno studioso, era laureato in agraria e lui però aveva scritto un testo dove per lui la materia è fatta di etere condensato. E fondamentalmente è interessante notare come in questo testo Olinto Depretto scrive la formula è uguale a mc quadro, e c'è un piccolo enigma su questo, perché Olinto Depretto la scrive 2 anni prima di Einstein, e voci di corridoio dicono che Einstein e Depretto avessero un amico in comune e che questo amico abbia parlato con Einstein e gli abbia raccontato gli studi di Depretto, e lui abbia tratto spunto. Ma in realtà poi questa teoria barcolla un po', perché Olinto Depretto si riferiva all'energia cinetica, pare. Però sai, è sicuramente una tempistica strana vedere una formula scritta e poi riappare 2 anni dopo, però sai, succede.
0: Allora Valentina, ricordiamo questo tuo lavoro, Etere, la prefazione è di Lorenzo De Curtis, che
1: ringrazio, saluto, sì, esatto, lo ringrazio.
0: È un viaggio veramente affascinante che vi consigliamo di fare, e poi insomma è raro trovare personalità come Valentina che con questa passione e soprattutto con questa capacità di ricerca, di aggiungerei anche di selezione, non solo trovare i documenti ma saperli anche selezionare e poi metterli in un impianto, insomma, di ricostruzione valido. Quindi Valentina, davvero complimenti per queste tue ricerche.
1: Grazie. Io se posso aggiungere una cosa, io quando ho scritto questo libro ero un po' in difficoltà, perché è una teoria molto forte che introduce dei concetti nuovi sull'etere e sulla presenza dell'etere. Quindi trovare l'etere descritto nei vari testi è qualcosa che mi ha, non dico turbato, però effettivamente ero in dubbio se scriverli o meno, perché non si trovano e ribaltare delle, non si trova questa teoria e ribaltare queste visioni, che ripeto, non è mia intenzione negare l'esistenza di niente, di nessuno, è soltanto un analizzare dei fenomeni che succedono alla luce dell'etere. E devo dire che è stato impegnativo, molto impegnativo, sì.
0: Torneremo sicuramente a parlarne. Grazie Valentina, grazie a tutti.
1: Grazie a te, grazie a voi, grazie. Ciao.

0: Questa sera a Border Nights parleremo del potere del respiro, di come ci può aiutare nella nostra vita, a prescindere insomma da quello che è il nostro percorso. Poi ci sono sicuramente degli utilizzi in cui è particolarmente utile, ma è un viaggio che faremo in modo affascinante, soprattutto credo molto utile per tutti noi. E allora, per farlo questa sera, saluto Max Capussela. Ben trovato, Max.
1: Ciao Fabio, grazie, onorato di essere qui alla tua trasmissione. Ciao a tutti.
0: Allora, Max è istruttore di arti marziali, Wim Hof Method, respiro, consapevolezza proprio per riscoprire il potere interiore. Allora, prima di fare questo viaggio nel respiro, raccontaci un po' di te, Max.
1: Brevemente, diciamo che ho iniziato a praticare le arti marziali, mi sono innamorato delle arti marziali e mi hanno portato a un viaggio stupendo tra cadute, rialzarsi, girando un po' il mondo, insegnando, allenandomi, confrontandomi con altri praticanti di arti marziali, perché molti pensano il combattimento è violenza. No, è coraggio perché tu sai che potresti perdere perché vai a confrontarti con una persona che sa fare, è abile nell'arte marziale, quindi non è un approfittarsene, è un riuscire a diventare una versione migliore di sé. Infatti io dico sempre ai miei allievi, noi siamo uno. Senza il compagno di allenamento non possiamo allenarci. Senza l'istruttore non possiamo apprendere. E io stesso come istruttore non posso insegnare se non ho i miei allievi che mi danno questa possibilità, che preferisco chiamare amici, non allievi. E così anche l'avversario, tra virgolette, ti aiuta a superare i tuoi limiti, perché la prima cosa che senti è quella paura viscerale legata all'ego che ti dice: ma se perdo, cosa penseranno di me se non ce la faccio? E quindi è più una distruzione dell'ego e un arrivare allo spirito, a quella forza interiore che nonostante tutto ti fa trascendere tutti quei pensieri negativi, quelle sensazioni negative e ti ritrovi poi là a confrontarti e a migliorarti insieme al tuo avversario. Io dico sempre, perché molti purtroppo dicono, pensano che le arti marziali sono violente, dipende dalla persona. È come dire, un cuoco con un coltello fa un determinato uso e un assassino ne fa un altro, quindi è sempre personale. L'energia è una, no? Lo sappiamo bene. E poi sta un po' come guerre stellari, sta la persona se è sul lato oscuro, sul lato positivo.
0: Allora, vediamo questo viaggio che adesso ci fai fare sul potere del respiro, sui segreti anche della respirazione, perché la respirazione è un qualcosa spesso, anzi quasi sempre, un qualcosa che noi facciamo per sopravvivere, totalmente inconsapevole, cioè va in automatico, e però sappiamo di quanto invece sarebbe importante invece utilizzarla con consapevolezza, immagino anche con delle tecniche specifiche, quindi che cos'è la respirazione? Cosa rappresenta e cosa può rappresentare nel migliorare la nostra vita?
1: Il respiro, come hai ben detto tu, è la cosa più semplice, ma è l'energia vitale di fondamentale importanza. Io anche se ho il record di apnea, prima o poi devo respirare. Non possono passare giorni come per esempio il cibo o il bere. È il ponte tra spirito, mente e corpo. Quando noi abbiamo uno stress, quando ci succedono cose non belle, il nostro corpo cambia. Se io rido, è una cosa. Se inizio a essere depresso, mi inizio a chiudere, mi inizio a a esternare dal mondo. E è un ponte anche che ti può condurre alla libertà, perché è legato estremamente all'essere consapevoli di cosa mi sta accadendo dentro, no? Un'introcezione, allenandola questo ovviamente, sviluppi un'introcezione corporea nella sensazione e anche l'introspettività, nel senso inizio a vedere i miei pensieri, no? Quello che è un po' la meditazione, che tutte le arti, diciamo, tutte le discipline, anche se poi sono un po' state, diciamo, soprattutto per gli occidentali, portate più al benessere, ma non benessere interiore, benessere più estetico, no? La posa. E quindi, per esempio, nello yoga è stato un po' tralasciato il respiro. Io sono istruttore del Wim Hof Method, ma io penso che qualsiasi tecnica di respirazione fatta bene è utile. Wim Hof, che è il fondatore del metodo, arriva da una storia tremendamente triste, tremendamente forte, che ci mostra quanto è importante avere una capacità di gestire il proprio stress. Lo dico in modo molto sintetico: sua moglie si è suicidata. Grazie a Dio lui già faceva delle pratiche e questa sofferenza che l'ha fatto trovare in una situazione in cui doveva crescere 4 figli da solo, piccoli. Il suo unico modo era ogni mattina alzarsi prima, fare la respirazione, tornare alla propria presenza, al di là dei pensieri, delle sensazioni, delle emozioni, essere il primo istante, quell'istante che è prima del pensiero, prima della sensazione, che noi non accogliamo mai, non riusciamo mai a vedere perché siamo sempre frenetici, sempre correndo. Lui si metteva, faceva la sua respirazione, poi si immergeva nel freddo è riuscita ad andare avanti, finché non ha iniziato a fare Guinness World Record uno dietro l'altro, nonostante questa situazione tremenda, perché lui l'ha sempre detto: io mi svegliavo con un dolore e grazie al respiro la mia mente si fermava, non stava più dietro il pensiero, la chimica del corpo cambiava, perché quando noi iniziamo a essere tesi tutta la chimica del corpo cambia, il sistema del nervoso cambia. Quando tu invece inizi a portare la mente

0: persone, non atleti, non niente di tutto questo. E in 6 giorni, questo è un esperimento che gli hanno fatto iniettandogli l'E. coli, che è un virus batterico, dove lui ha dimostrato che grazie al respiro il suo sistema immunitario è riuscito a combattere quel determinato batterio senza prendere influenza e quant'altro. Allora, i dottori gli hanno detto: ok, ma tu sei un caso speciale. E lui ha detto: no, e ve lo dimostrerò. Ha preso un gruppo di persone e la stessa cosa hanno fatto loro, grazie alla respirazione. Mentre erano stati iniettati, facevano la loro respirazione, il sistema immunitario è funzionato al massimo e la paura completamente annientata grazie al continuo respiro, al continuo crederci, perché questo è importante, la connessione spirito-mente-corpo. Perché quando tu hai un brutto pensiero, una brutta sensazione, la sensazione è dovuta al pensiero a cui tu dai l'attenzione, quindi tu è come se, adesso lo verbalizzo un po', è come se costantemente sei. Allora perdi tutta la capacità del respiro e inizi quasi a iperventilare tutto il tempo, e questo è un problema, perché il sistema immunitario smette di funzionare bene e quindi si crea una ruota del criceto dove tu sei completamente in fase di stress. E quindi è questo il problema, perché non è il problema in sé dello stress, e non è la capacità di gestirlo, perché poi alla fine la vita è vivere tutto. Noi viviamo in un mondo di contrasti, lo spirito è puro, assoluto, ma la vita materiale è fatta di contrasti, e quindi dobbiamo avere la capacità di gestire lo stress, e si può fare solo tramite il respiro, perché se io sono stressato non posso, perché faccio arti marziali, iniziare a fare pugni, calci e così ho rilasciato l'energia, oppure faccio yoga, mi metto la gamba dietro la testa. No, non funziona così. Sono delle pratiche buonissime che appunto per questo le facciamo, perché la mente finalmente si ferma e siamo uniti al nostro corpo, mente e spirito, e ovviamente stiamo bene, perché creiamo un'ermeosi che poi crea un'omeostasi naturale del corpo e stiamo bene. Quindi, non so se ho divagato un po', se ti ho dato l'idea, se vuoi farmi delle domande,
1: Sì, nel
0: scusate.
1: senso, no, magari
0: Poi andiamo un
1: cosa.
0: po' sulla pratica anche,
1: Diamo esatto, quello ti
0: mi
1: volevo
0: piacerebbe
1: chiedere
0: fartelo
1: quello.
0: provare.
1: Esatto, spiega un po', ecco, che cosa si può fare se uno
0: Ok,
1: volesse cominciare.
0: allora, come ho detto, io sono istruttore del Wim Hof Metodo. Appunto, tutti possono andare sul sito wimhofmethod.com, avere tutte le informazioni scientifiche al riguardo. Vorrei andare in una pratica semplice, diretta. Invito te, tutti quanti che stanno vedendo, a fare semplicemente questo. Prima di tutto, svuoto completamente, espirando. E mi porto a una cosa fondamentale. Sedetevi o sdraiatevi, non fatelo in piedi. Quindi chiudiamo gli occhi e mi porto a essere la presenza consapevole che prima dei pensieri, delle sensazioni, delle emozioni, la nostra vera natura, quello che nelle discipline spirituali chiamano il sé. Per fare questo serve un attimo il respiro, quindi porto l'attenzione dai pensieri al respiro naturale in questo momento.

0: posso notare come i pensieri arrivano, vanno, vengono, non so quale sarà il mio prossimo pensiero. La cosa importante è non legarsi alla storia, in me. Il cervello è un po' come un organo di riflesso, serve il pensiero. Se non mi arrivasse il pensiero, è rosso e passo, mi schiacciano. Quindi ha un'utilità la mente. Il problema è che non sappiamo utilizzarla. Ci identifichiamo con i nostri pensieri. Una volta osservato il respiro naturale, andremo a fare una respirazione breve, perché poi per farla in modo efficace bisognerebbe prolungarla un po'. Però questo dà già un'idea di come la mente si acquieta e come la sensazione del corpo cambia. Quindi come il potere di non seguire i pensieri, ma creare un'azione con la mia mente, che in questo caso è il respiro consapevole, in quanto il respiro ha questo vantaggio, meno male, che funziona 24 ore su 24, nei peggiori o nei migliori momenti. E quindi cambio il mio respiro per staccarmi dalla mente che mi sta dando fastidio e per cambiare la sensazione del corpo. Quindi ho un sistema di autoregolazione. Sì, è vero. Non mi sento tanto bene. È vero, sono distratto, ma io sono prima del pensiero, prima della sensazione. Quindi cosa faccio? Adesso sperimentatelo insieme a me, piano, che è in questo modo. Ricordatevi, la cosa importante è massima enfasi nell'inspirare e lascio andare senza sforzare. Ripeto, la respirazione è un po' più lunga, magari poi mi chiederai se vuoi farla un po' più in profondità prima che finiamo, possiamo fare un round completo. Adesso vi faccio solo un piccolo tutorial di questa respirazione conscia, controllata. Non è iperventilazione, respiro un po' di più, ma iperventilazione è quando non abbiamo controllo. Io sto controllando con la mia mente. Quindi seguitemi in questo modo, naso, e lascio andare, e dentro. Lo faremo 10 volte. 3, 4. Arrivano pensieri, più rimanete la presenza che comandi il respiro e lascia andare. 5, 6. Facciamone altre 5, 1, 2, 3, 4, ancora più in profondità, lascia andare. Mi rilasso, posso notare dei formicolii, posso notare delle sensazioni nel corpo. Potrebbe girare un po' la testa, ma è solo perché ho ossigenato più il corpo. Rimanete rilassati, rimanete con la presenza che osserva i pensieri. osserva il respiro naturale, che osserva il cuore che batte 24 ore su 24, senza che noi dobbiamo far nulla. Che osserva come siamo vivi senza sforzo e come lo sforzo deriva dalla mente, da quell'io che si sente sempre indifeso, preso dalla paura del dopo, preso dalla paura che deriva dal passato, di una cosa che magari si potrebbe ripetere. Preso dalla paura di un pensiero che torna, e allora qua vi invito a di nuovo usare il vostro potere di attenzione, di presenza. Mi distacco da quel pensiero che si è intromesso nella mia vera natura, libera, che è il primo istante. Infatti io devo prima esserci per un pensiero poter arrivare, una sensazione potrebbe arrivare. Questa forza vitale che in tutti, da quello che ha 10 macchine a quello che ha 10 palazzi a quello che ha molto di meno, noi siamo uno, siamo quella forza vitale che in tutti noi, all'esterno di noi, e che grazie a cui siamo la vita stessa. L'amore che di sé che prima della paura. Quindi questo mi porta a questo riconoscimento che guarda quante volte mi sono preoccupato, ma questo corpo fa tutto senza cui io debba sforzarmi. Le situazioni di vita cambiano, ma questa forza vitale non mi ha mai abbandonato. E piano piano apro gli occhi, mi guardo intorno e cerco di avere un cambio di prospettiva, di essere un po' quello che io chiamo il primo istante. Perché il pensiero arriva sempre dopo. La cosa più bella, la cosa più brutta, il pensiero è sempre dopo, che noi rimaniamo attaccati. O la cosa più bella e la rivogliamo e compariamo quello che abbiamo adesso, la cosa più brutta non la vogliamo. E niente, vi ho dato un assaggio del respiro. E se vuoi farmi qualche altra domanda...
1: Sì, che benefici si hanno, ecco, nel rendere questa pratica magari quotidiana o comunque renderla frequente nella nostra vita?
0: Allora, io quello che consiglio è avere una pratica quotidiana, soprattutto al mattino. Alzarsi e fare la respirazione profonda che, per esempio, nel Wim Hof Method comporta diversi round e poi anche l'esposizione al freddo graduale, iniziando prima con la doccia e poi facendo proprio dei bagni nel freddo. E questa pratica ti aiuta a rilasciare traumi vecchi, ti aiuta a migliorare il sistema immunitario, perché è estremamente correlato con la respirazione, perché il sistema nervoso autonomo fatto di simpatico e parasimpatico. Non voglio andare troppo sullo scientifico, però diciamo che noi siamo sempre troppo sul simpatico e quindi iniziamo a non funzionare più come prima. Quindi il beneficio della respirazione è che io finalmente spengo il rimuginio mentale, perché appunto la mente è occupata qui e ora consciamente a guidare la respirazione. Questo è importantissimo a livello mentale. Quindi man mano con la pratica, ma una cosa importante, uno dei tre pilastri per esempio del Wim Hof metodo è l'impegno. Bisogna avere disciplina. Il problema delle tecniche di respirazione è proprio questo, che si è troppo portati a dipendere dall'esterno. Qua bisogna sforzarsi a farlo. Per questo ci sono gli istruttori che possono aiutare inizialmente a guidarti. Ma oltre alla sua guida devi praticare tu ogni giorno. Quindi il beneficio è mentale, appunto, perché finalmente si ferma la mente. E perché inizi a essere in retrospettiva rispetto ai pensieri. Fisico, perché il corpo si ossigena. La tua biochimica cambia. E quindi con la pratica hai un beneficio mentale, appunto, perché smetti di rimuginare. Fisico, perché la biochimica migliora del corpo e a lungo andare il sistema nervoso ritorna al suo modo funzionale come la natura vuole che sia. Perché il problema è tutto quello che facciamo di negativo rispetto a noi. E come posso portarlo poi questo durante la quotidianità? In modo molto semplice. Innanzitutto, come abbiamo detto, la disciplina. Lo faccio, quindi con la disciplina riscopro il mio potere interiore. Faccio un esempio banalissimo. Perché è importante la consapevolezza? Allora, ieri ho mangiato, ho fatto baldoria, ho fatto... E mi ritorna il pensiero, ma quasi quasi... Allora, cosa devo fare? Devo usare la mia consapevolezza? No. Ieri... è andata bene, ho fatto quello che è, ma il mio obiettivo qual è adesso? Tornare in forma, essere in forma fisica, psicologica, e quindi sono capace di gestirmi, di vedere questi pensieri che tornano, perché è normale, vogliamo tutti star bene, no? Ma quello è un piacere. Voglio di nuovo ripeterlo, cosa farò? Avendo questa consapevolezza interiore, potrò consapevolmente scegliere, magari anche se mi sento fisicamente un po' triste, un po' male, mentalmente un po' triste, invece di scappare via da me stesso e andare di nuovo a far baldoria, mi siederò, farò la respirazione, cambierò la mia chimica e sarò introspettivo e dirò: ok, c'è questo malessere, questo, ma da cosa deriva? Da cosa? Quindi un processo continuo che poi con la pratica ti darà la capacità di autoregolarti durante la giornata, quando senti, perché il problema è questo: non lo sentiamo, non vediamo i nostri pensieri, siamo i nostri pensieri, siamo le nostre emozioni. Con la pratica tu inizi a vedere i pensieri che arrivano, essere consapevole a questo pensiero, a questa sensazione, e con la pratica continua tu sarai capace di fare questo. Quando senti, ovviamente lo verbalizzo un po' di più, però dopo 3 ore torna ancora quel malessere, quel pensiero compulsivo, e tu ancora, ma ovviamente bisogna praticare, ragazzi e ragazze, bisogna impegnarsi. Io dico sempre, faccio l'esempio delle flessioni, tu non vai in giro così, però se 6 mesi prima hai iniziato a fare le flessioni avrai una forza muscolare e una fisionomia diversa, ma devi allenarti. Però stessa cosa qua, è riallenare il proprio sistema nervoso a funzionare come la natura vuole. La natura non vuole che continuiamo a pensare. Pensiero è utile, ma è da utilizzare. Quindi, praticando, appunto, tu sarai capace che avrai un sistema introcettivo che funziona. Senti che non sei più la rabbia, la senti. E allora grazie alla pratica potrai perché ripeto tu non vai in giro così per far vedere il muscolo dopo sei mesi, la forza è sviluppata, ce l'hai, e quindi esternandoti la mattina dal mondo 20 minuti man mano tu avrai la capacità veramente che sei in macchina, uno ti suona, ti viene una boom, sei ancora presente a te stesso, arriverai ad avere una capacità di gestione dentro di te, il mondo continuerà a fare quello che fa, ma tu, come dicono nell'esoterismo, tu non sarai più del mondo, sarai nel mondo ma non del mondo, perché avrai la tua introspezione interiore e la tua interocezione a livello fisico, e l'introspezione mentale, l'interocezione è importante perché è la sensazione. Quando tu avrai queste cose connesse, le cose continueranno, ripeto, lo sapete, si vive in un mondo di contrasti, non è colpa dell'amata che mi ha lasciato, di quello, non è quello, la vita è vivere tutto. La vita è vivere tutto, quindi non è colpa di quello che mi ha lasciato, di quella che mi ha lasciato, del lavoro, non è quello. Noi dobbiamo avere la forza, la resilienza, che può essere solo perché siamo veramente radicati nella nostra vera natura e non ci perdiamo nelle cose facili, che ci danno un sollievo piacevole, ma poi a lungo andare ci danno tante problematiche. Quindi, appunto, sembrerà una cavolata, ma io vi dico, l'ho fatto più volte. Io adesso non lo faccio più, ma tantissimo. Ormai io 10 anni che pratico il sistema Wim Hof e sono istruttore da poco del sistema. Ma io quando sentivo la paura prima del match, per esempio, ed è un esempio estremo, perché tu lo sai che potresti andare knockout, potrebbero farti una finalizzazione, quindi è normale che il tuo sistema di sopravvivenza ti dà determinati pensieri. Ma se tu controlli il respiro, controlli tutto, perché poi alla fine le cose ti sembra che accadono fuori, ed è così, ma accadono dentro di te, cioè non c'è distanza, quello che accade fuori è in simultanea, accade dentro di te, e tu devi di gestirlo, devi essere capace di gestirlo, e quindi vi posso assicurare che attraverso una pratica unita alla filosofia, che è bellissima, possiamo avere risultati, perché i libri sono stupendi. Io a scuola non leggevo, ma vi posso assicurare che leggo tantissimo, mi piace tantissimo, però sono indicazioni, e le indicazioni dobbiamo usarle come? Attraverso anche una pratica. Poi la pratica non ci sarà neanche più, diventerà una seconda natura, appunto mi sento teso, sono così presente a me stesso che continuo a fluire, osservo, accetto e lascio andare in continuazione, come la Bhagavad Gita, no? Non ti interessa il frutto delle azioni, tu continui a fluire, sì, ma per applicare questo ci vuole una pratica. Wim, appunto, è passata da cose tremende. Vi posso assicurare che anche io, non vado nei dettagli, perché, ma io, i miei ultimi 6 anni, come per tante persone, per quella maledetta cosa che è successa, che non voglio, sapete di cosa parlo, cosa mi ha salvato? Tirare pugni e calci, no? Io è grazie al respiro che posso tirare i pugni e calci. Ogni attività della vita è grazie al respiro, alla forza vitale. Quindi non voglio divulgarmi, cioè in altre, che poi quando inizio a parlare sono proprio appassionato nel volere che le persone abbiano fiducia. Abbiano fiducia perché siamo un potere, ma non un potere nei confronti degli altri, un potere che è da condividere con gli altri. Siamo tutti un unico potere, la vita stessa, che viene persa perché siamo troppo nei pensieri e facciamo troppe azioni negative nei nostri confronti negli altri, ma solo perché vogliamo il meglio per noi. Chi non vuole la felicità? Ma perché non avere la felicità, quella vera, non quella del piacere, quella vera? Va bene anche il piacere, ma perché essere senza un perché? Cioè, io mi ricordo Miguel Ruiz, una volta l'hanno intervistato, ha detto: per la prima volta nella mia vita, dopo un infarto, ero contento solo di essere vivo. Ma perché non dobbiamo vivere così? Io lo dico sempre ai miei allievi giovanissimi, a chi insegno: perché? Perché vivere nella paura, sentirsi un vuoto aperto? Questa è la società che ci dice: tu non vai bene, ma sono solo pensieri. Se arriva la canzone di Lucio Dalla nella mia testa come pensiero, non è perché è arrivata a me, dico l'ho scritta io, l'ho fatta io. Arriva a me, e così l'ha fatta Lucio Dalla, ma tutto il resto è un esempio banale, ma a volte pensiamo che i nostri pensieri siano i nostri. No, noi siamo quella presenza dove i pensieri arrivano, e questo è il potere di riuscire come anima, perché noi non abbiamo un'anima, noi siamo anima. Quell'anima che appunto osserva questi pensieri, queste sensazioni in questo vascello, corpo e mente. Non so se
1: voglio chiederti, sì, per andare alla nostra conclusione, può capitare che questa respirazione sblocchi a volte le persone che so che piangano improvvisamente, inizino a ridere, cioè rilassi tutta quell'emotività repressa?
0: Assolutamente, questo è un altro dei grandi benefici. Perché noi somatizziamo. Allora ti faccio un esempio molto semplice. Il problema non è il pensiero. Io posso avere 100.000 pensieri negativi durante il giorno, ma se io ogni volta lo lascio andare, non è un problema. Il problema è la somatizzazione. Si diventa come dei palloncini che poi esplodono. Non si ha più energia perché il cervello, nel rimuginio, consuma più del corpo. È normale che poi non abbiamo più la forza di fare le cose, siamo esausti, siamo distrutti. E il bello di questo respiro è della pratica del freddo, e che fa andare tanto, tanto trauma fuori. Tanto di ciò che abbiamo somatizzato va via. Però, ripeto, serve una pratica. E la pratica più diretta, io ti dico, non è una critica, però io consiglio, ma poi alla fine tutti i psicologi si stanno aprendo. Non prendiamo medicine, no? Sì, magari vai da uno psicologo, ma vai da uno psicologo che accosta queste pratiche, che non ti usa come un oggetto, prendi queste medicine, fai no, ma che ti dà il tuo potere, ti dice: Max, guarda, la cosa più importante è che tu ti prendi la responsabilità del tuo benessere. Responsabilità vuol dire capacità di agire. Io sento che ho il dolore dentro e mi impegno a far sì, attraverso appunto queste pratiche, a lasciare andare i miei traumi e ricominciare a fluire nella vita. E quindi è bene, sì, assolutamente, i traumi vengono sciolti, e infatti per questo dicevo appunto, o seduti o sdraiati, perché questa appunto è una respirazione che serve appunto per andare in profondità. Poi ci sono varie respirazioni che mimano un po' quello che dovremmo fare durante la giornata, per esempio durante la giornata cercare di avere sempre la bocca chiusa, respirare più col naso, però è fondamentale appunto sdraiarsi, sedersi e lasciare andare e avere fede e impegnarsi. Perché? Perché comunque cosa succede? Che le cose brutte, ripeto, siamo in un modo di contrasti, continueranno ad accadere. Se io ti dico, dopo che hai fatto la respirazione, tutto è perfetto, no, non è quello. Tutto è perfetto nella sua imperfezione, come il simbolo del Tao. Sei tu che devi, è come il pendolo, il perno e il pendolo. La vita sarà sempre il pendolo, la vita fenomenica. Ma noi dobbiamo essere quel centro. Il respiro ti può dare questo potere di lasciare andare i traumi, ritornare sempre di più alla tua vera natura e giorno per giorno, costantemente, faccio questo esempio banale, però è importante, la banalità, la semplicità ci aiuta. Noi mangiamo e poi si sa quello che succede, no? Quindi un sistema di pulizia anche mentale, fisiologico, il fatto di respirare. Cioè la prendo come una pratica mia, importante, legata al fatto che so, sono consapevole che il mio benessere deve essere prima di tutto interiore e poi tutto il resto viene accettato nelle sue continue evoluzioni. Ma prima di tutto, appunto, devo rilasciare i traumi, riscoprire la mia forza interiore. Questo mi aiuterà a continuare magari a prendere progetti vecchi che avevo tralasciato e avere la forza di andare avanti nella vita con più decisione, con più forza, perché ho capito che non sono i miei pensieri, le cose che mi sono accadute, ho capito che io sono vivo ora. Adesso che io sono anima che guida questo vascello e che si porta a fluire nella vita grazie all'alleato del respiro, che è l'unica cosa che non ci abbandona mai. E andare, alcune cose verranno lasciate perché non gli si dà più valore, perché inizi a avere fiducia, inizi a avere, sai, tante persone pensano che il miracolo è volare, ma questo è sempre l'ego. Il miracolo è quell'essere vivi che indipendentemente da quello che facciamo io e te, appunto è la vita stessa, non è l'abilità che abbiamo. Io sono meglio di un altro perché tiro due calci e due pugni, no, nessuno è meglio, nessuno è peggio. Siamo tutti lo stesso oceano che si esprime in diverse onde, io la vedo così. E queste sono parole, ma la respirazione può veramente aiutarti a farlo, però bisogna essere centrati appunto sul fatto che il pendolo continua a esserci nella vita, ma la vita è vivere tutto. Quindi ti hanno lasciato, vai fuori, rimettiti con un'altra persona, non farti prendere dal pensiero, oh, ma se mi lasciano ancora, no, vivi tutto, la vita è vivere tutto e ama quella persona, perché sì, è vero, adesso piangi un po', ma quante cose belle, oppure perdi un combattimento. Io tante volte ho perso i combattimenti, ne ho più persi che vinti e ho voglia ancora di fare, ma non mi interessa, perché è dettato dall'amore, non dal risultato. Mi rialzo, vado avanti. Non è un problema, il problema è non vivere più, il problema è bloccarsi, ma quello non è la vita, è la mente che rimane bloccata in una situazione di vita, perché la vita prima di tutto siamo noi, tutto il resto è una costruzione dell'uomo che dobbiamo giocare, con cui dobbiamo giocarci e riuscire, dovrebbero insegnarlo a scuola i ragazzi, voi non siete il vostro ruolo. Cercate quello che amate e fatelo, impegnatevi in quello, ma non siete quello. non siete quello, noi siamo prima di tutto. Quando tu arrivi alla tua vera natura, ti ami e trovi quello che ti fa esprimere in quest'amore. E quindi è appunto un riscoprire il vero potere. Il vero potere, perché il vero potere non è quello che io più di te so fare più di te. Il vero potere, lo ribadisco ancora, l'ho già detto, ma è quello che Fabio a me, a tutti quanti noi, senza sforzo, ci fa battere questo cuore. Questo è il vero potere. La gente sta male perché allora qualcuno ha di più. No, questo è malato. Noi siamo malati, purtroppo, a volte per questo. Dobbiamo riscoprirci. Scusami,
1: parole vibranti e con
0: super la passione che ho, perché guarda, ma sai che io, dopo quella maledetta cosa che è successa 5-6 anni fa, io quando faccio il saluto nelle arti marziali faccio l'inchino, la mano e l'abbraccio. Sai quanti ragazzi, Fabio, rigidi nell'abbraccio, paurosi? Io sono stufo. Io ho passato un po' di tempo via dai social, sto iniziando adesso a mettere qualche video, perché i miei allievi mi hanno spinto, anche io ho detto no, è il momento di... Io stesso, se qualcuno non ha la possibilità economica di pagare le lezioni di respirazione, di meditazione, lo faccio gratuitamente, perché questo deve diventare patrimonio dell'umanità, la salute, essere forti, sani e felici, come dice Wim Hof, la cosa più importante.
1: Grazie Max, io ricordo il tuo sito maxcapussela.com, poi anche in descrizione. Grazie per questo messaggio veramente potente che ci hai voluto regalare, e grazie
0: davvero. Se vuoi potremmo fare, se avrai piacere, fa piacere alle persone, potremmo fare una bella respirazione tutti insieme.
1: Va bene.
0: Tutti belli sdraiati, tranquilli, va bene anche seduti, e sperimentare, perché è importante, perché la vita poi è esperienza alla fine.
1: È vero. Allora, aspettiamo anche i feedback del nostro pubblico. Grazie Max, a presto.
0: Grazie, onorato. Ciao. Ciao a tutti.

0: Angelo Branduardi con La Regola per ritrovare Paolo Franceschetti. Di nuovo ciao Paolo.
1: Ciao Fabio e ciao a tutti.
0: San Francesco, un particolare libro questa sera, a te.
1: Guarda, sì, abbiamo aperto con questa musica di Branduardi che parla della regola. Allora, avverto subito che questo di oggi sarà un argomento più storico e documentaristico, insomma, quindi non interesserà molto quelli che vogliono sapere la figura di Francesco come santo, come iniziato, eccetera. Però è importantissimo perché è uscito un libro a marzo del 2026 di Barbara Frale che ha detto alcune cose che fino adesso nessuno aveva mai evidenziato nella storia di San Francesco, che è destinata a riscrivere 800 anni di storia francescana. E adesso quindi spiego cosa raccontano da 800 anni le fonti e quello che ci viene quindi raccontato ancora oggi da tutti, praticamente senza eccezione, e invece cosa dice la Frale, che bisogna riaprire tutto. Allora, precisiamo che nella storia di San Francesco c'è, a partire dalla fine dell'Ottocento, nasce la cosiddetta questione francescana. Perché? Che cos'è sta questione francescana? Che è interna al francescanesimo, però riguarda pure gli appassionati e gli amanti, no, di San Francesco, cioè la ricostruzione di alcune verità che erano state occultate. Come sappiamo, a un certo punto Bonaventura da Bagnoregio nel 1266, cioè 20 anni dopo la morte di Francesco, 40 anni dopo la morte di Francesco, fa distruggere tutte le biografie esistenti di San Francesco, ma non fa distruggere solo le biografie, fa distruggere anche le biografie di Santa Chiara, le varie testimonianze su Santa Chiara, fa distruggere la regola di San Francesco che era precedente a quella definitiva del 1223. Poi piano piano, a partire dall'Ottocento, sono stati ritrovati degli scritti, sono riemersi. Prima sono riemerse le vite di Tommaso da Celano, poi hanno ritrovato la leggenda dei tre compagni, poi nel 1600 già era stata ritrovata la regola precedente a quella approvata da Papa Onorio nel 1223, che è considerata la regola definitiva dell'ordine dei frati minori, e da lì è considerato che parte la storia dell'ordine dei frati minori. Poi appunto viene ritrovata questa regola, la cosiddetta regola non bollata, che è datata 1221 e che gli storici si sono accorti che non è mai stata approvata da nessuno, però negli scritti di San Francesco c'è chiaramente scritto, raccontato, che lui ci ha lavorato a questa regola insieme anche ad altri compagni. Poi, sempre nelle storie di San Francesco, c'è la storia della prima regola, che è chiamata anche regola orale. Cioè, praticamente nel 1209 Francesco aveva 12 compagni solamente, si presenta al Papa Innocenzo III per chiedere l'approvazione di questa regola. Il Papa, narrano le fonti, che all'inizio non gliela vuole concedere, poi a un certo punto ci ripensa e dice vabbè, ti do la regola, te la approvo. Beh, le fonti sono diverse sui racconti, ce ne sono diversi, comunque coincidono tutti con questo. Concede la regola. Che regola? Non si sa. Questa regola è andata perduta. Fino a che poi non viene ritrovata quella non bollata, che risale al 1221, che però non fu mai approvata, e poi abbiamo la regola del 1223. Quindi sta regola perduta di San Francesco è stato sempre un mistero, su questo hanno concordato tutti, non ce l'abbiamo più. Invece lo studio di Barbara Frale rivoluziona tutto. Perché? Perché lei dice, attenzione, un'approvazione solo orale di una regola era impossibile per come funzionava la burocrazia vaticana all'epoca. Anche che fosse stata non l'approvazione di una regola precisa, comunque ci doveva essere un documento che attestava cosa avesse deciso il Papa, anche perché c'è un motivo logico. All'inizio, quando i frati chiedono la regola, cioè i frati San Francesco chiede la regola, erano quattro gatti spelacchiati, li definisce Barbara Frale, effettivamente 12 persone, se è vero quello che dicono le fonti, un po' pochini per fare un ordine. Ci starebbe pure che il Papa non vuole concederla, perché non c'era magari ragione. Però quello che non torna è che dopo pochi anni i frati sono centinaia. All'epoca dell'approvazione della regola cosiddetta bollata, cioè l'ultima regola, quella definitiva, i frati erano decine di migliaia, no, migliaia, non decine di migliaia, pare che fossero comunque più di 5.000 in tutto il mondo. E allora la domanda è: ma questi come si regolavano? Cioè, come facevano ad andare in giro a dire siamo approvati dal Papa sulla base di un'approvazione orale? Ma è impossibile una cosa del genere. Nel 1219, quando Francesco torna da Mietta, dall'Oriente, e fa il viaggio, approda a Venezia e poi fa tutto il viaggio per arrivare a Assisi, trova un casino nelle varie sedi. A Bologna trova un tale casino che fa cacciare tutti, come Gesù che caccia i mercanti dal Tempio. Lui scaccia tutti da una casa che era stata fondata a nome dei francescani, ma lui non aveva dato l'autorizzazione, con regole diverse rispetto a quelle che lui aveva imposto. E quindi maledice Pietro Staccia, che era questo che aveva costruito questa casa a Bologna, poi altri disordini, insomma un caos. Ma allora la domanda è: ma com'è possibile che questi avessero fondato case, conventi, eccetera, ma solo sulla base di un'approvazione orale? Non sta proprio in piedi dal punto di vista logico questa cosa. Eppure gli storici ci hanno raccontato sempre questa cosa, cioè che c'è una prima regola approvata oralmente, tanto che viene chiamata da alcuni storici regola orale, e poi c'è una seconda regola che viene discussa al capitolo del 1221, e infine viene approvata nel 1223 la regola definitiva di Francesco. No, esisteva, dice lei giustamente, una regola che è andata perduta, questo veramente concordano molti storici, ma quello che è peggio è che è andata perduta anche la bolla papale. Cioè qui la domanda quindi è questa: cioè chi ha voluto nascondere la regola originaria e la bolla papale? Questa sarebbe la domanda. Poi indizi che la tesi della Frale sia corretta ce ne sono molto più che un po'. C'è proprio una quantità di argomenti, che di argomenti testuali, perché qui apriamo una parentesi: dal 1977 è possibile leggere, acquistare, perché sono in libera vendita, le cosiddette fonti francescane. Cioè hanno accorpato la maggior parte, non tutti, però la maggior parte degli scritti francescani, anche indiretti, di cronisti dell'epoca, di storici dell'epoca del 1200, 1300, eccetera, così, raccolte con un determinato criterio, e oggi chiunque le può consultare. Quindi non è più necessario fare come fino a prima degli anni 70, per chi voleva un lavoro d'archivio, di ricerca della Madonna, bisogna andare nei vari conventi oppure reperire atti di convegni che erano difficili a reperirsi, perché non si trovavano, quindi bisognava, insomma, era complesso fare una ricerca storica. Oggi no, quindi io ho fatto una cosa molto semplice, cioè ho detto: ma vediamo un attimo se sta tesi della Frale regge sulla base di altri scritti che noi troviamo. A voglia, non è che troviamo qualcuno, ne troviamo 10.000, potrei citarne tantissimi, ma comunque sintetizzo, tanto adesso non interessa che dico la fonte, eccetera. Praticamente tantissimi cronisti dicono che esiste una regola prima del 1215, quindi già dal 1209, è scritta e approvata dal Papa. Ecco, questa regola è andata perduta, e è andata perduta anche l'approvazione papale. Ma questo, a mio parere, è importante, il lavoro della frade è importante prima di tutto perché bisogna riscrivere quindi 800 anni di storia francescana, bisogna rivoluzionare tutto. Inoltre bisogna rivoluzionare anche la storia di Santa Chiara, perché se noi andiamo a guardare le fonti su Santa Chiara sono pochissime, peggio ancora che su San Francesco, perché quando Bonaventura distrusse tutti gli scritti non ha distrutto solo gli scritti che riguardavano Francesco, anche, anzi secondo me soprattutto quelli che riguardavano Santa Chiara. Quindi se ha distrutto la regola precedente a quella del 1223 per i frati, figuriamoci se non ha distrutto pure quella delle Clarisse, che infatti diciamo hanno una prima regola ufficiale, se Francesco e l'ordine dei frati minori ce l'ha dal 1223, le Clarisse ce l'hanno dal 1253. E prima da che erano regolate? Sì, c'erano degli editti, c'erano le costituzioni ugoliniane, ma non è chiaro né come si chiamavano, né è chiaro su che regola si basavano. Allora mi sono andato appunto a leggere tutti questi, diciamo, autori dell'epoca, e non solo parlano chiaramente di una regola esistente prima dal 1209 in poi scritta, quindi da adesso in poi comunque bisognerà tenerne conto e bisognerà assolutamente ammettere che la tesi della frade è corretta e che va rivisto, ripeto, tutto. Poi dopodiché però ho trovato anche una fonte importante per quanto riguarda le Clarisse, perché aspetta che mi devo prendere però i miei appunti, perché altrimenti non cioè perché il nome è un po' strano questo soggetto, cioè ecco, le cronache di Erfurt, che è riportata nelle fonti francescane, dove si legge che Gregorio IX confermò due ordini che fondati da San Francesco, uno era maschile, l'altro era femminile, e l'ordine femminile si chiamava Ordine di Santa Maria Maddalena. Ecco perché non si trova il nome delle Clarisse, oggi si chiamano così, all'epoca le chiamano povere dame, damianite, povere vergini, cioè, c'erano 10.000 nomi, ma non si capisce qual era quello originale. Probabilmente il nome reale è quello riportato in questa cronaca, cioè Ordine di Santa Maria Maddalena. Ovviamente come prova storica è un po' labile, ci vorrebbe qualcos'altro, però ci sono delle testimonianze, perché ad esempio noi abbiamo, anche qui cito in sintesi, insomma poi dopo i particolari li metterò nel libro che sto scrivendo, ci sono degli ordini di Santa Maria Maddalena, chiamati così in Germania, che vengono annessi alle Clarisse e adottano, sono costretti ad adottare anche per ordine del Papa il nome, cioè la regola, scusa, delle Clarisse. Sul nome non è detto nulla di come viene conservato dopo, ma si chiamavano Ordine di Maria Maddalena. E dopodiché c'è un altro indizio che è particolare. Allora, dovunque noi andiamo, in tutti i luoghi francescani, c'è sempre presente la Maddalena. Ma non è presente in modo secondario, oppure è presente in modo proprio vistoso. Cioè, ad esempio, nella Basilica di Assisi, di Santa Chiara quasi non c'è traccia. Però esiste un'intera cappella dedicata alla Maddalena e vari dipinti dedicati alla Maddalena. Se uno va alla Verna, c'è cioè la cappella in cui dormiva, la stanza dove dormiva San Francesco, che è stata trasformata in cappella della Maddalena. Se vai a Tagliacozzo, dove c'è la tomba di Tommaso da Celano, accanto alla tomba c'è un dipinto molto grande e rappresenta Giovanni Battista e la Maddalena. Allora a quel punto, e così via, potrei continuare. Ma a quel punto uno dice: ma sta Maddalena è un po' troppo presente, insomma, nella vicenda francescana. Ecco, probabilmente quindi Santa Chiara, per ordine del Papa, doveva essere diminuita, rimossa la sua memoria, perlomeno su alcune cose che potevano creare disturbo alla Chiesa. Quindi ci hanno tramandato un'immagine di una Santa Chiara che è stata tutta sempre in clausura. Quindi, dicevamo, una Santa Chiara rappresentata in questo modo, in realtà abbiamo visto nella trasmissione che abbiamo fatto che non era affatto questa la reale figura di Chiara, e Santa Chiara era però anche lei un'incarnazione del Cristo, quindi della Maddalena. Abbiamo detto che Cristo è un'entità femminile e maschile insieme, cioè è neutra, non è né maschile né femminile, è un'entità che può entrare in contatto con uomini o donne indifferentemente. Questa cosa la Chiesa ha sempre ovviamente l'ha tenuto molto ben celato come insegnamento spirituale ed esoterico, e di conseguenza se San Francesco rappresenta il secondo Cristo, Santa Chiara rappresenta la Maddalena, cioè comunque sono entrambe un'incarnazione del Cristo, e questo messaggio è chiarissimo quindi nella simbologia esoterica delle varie cappelle, dei luoghi in cui soggiornava Francesco, eccetera. Ok, quindi ho finito, insomma, il quadro è questo: andrà ripensato, ricostruito, rivisto tutto. Forse non è un caso che tutto questo esca proprio a 800 anni dalla morte di San Francesco, perché comincia, credo, una nuova epoca, cioè l'ottava, no? Il cosiddetto la legge dell'ottava prevede che prima ci sono 7 note, quindi abbiamo 700 anni che piano piano hanno visto un cambiamento nell'atteggiamento nei confronti della letteratura francescana. L'ottavo anno si fa il salto, ecco, quindi da qui in poi, da questo libro della Frale in poi, sicuramente ci sarà un ripensamento. Poi sarà lento perché molti studiosi si incancreniscono sulle loro posizioni, e dopo che hanno creduto 40 anni a una cosa, o meglio, più che creduto, si sono assuefatti a una certa visione delle cose, non è che cambieranno dall'oggi al domani, anzi faranno di tutto per trovare delle fonti contrarie, che non ci sono comunque per adesso. Ecco, ho fatto questa ricerca, non solo non ci sono possibili fonti di appiglio a qualcosa di contrario, ma addirittura ci sono tutte e solo conferme. Quindi sarà un po' difficile smontare questa tesi della Frale, prima o poi gli storici ci dovranno far conto.
0: Scusa, ma puoi ripetere questo libro della Frate?
1: No, la Frate, no, la Frale, Barbara Frate.
0: Ah, ecco, Barbara Frate, io ho capito, la Frate, dico la Frate, dico ma che strana che si chiama la Frate.
1: No, sì, allora, Barbara Frate, la regola Barbara segreta di San Francesco.
0: Frale, ok, benissimo.
1: La regola segreta di San Francesco, edizioni UTET.
0: Oh, ora sì, ora ci siamo, così abbiamo ridato anche questa, poi magari anche qui lo inseriremo in qualche modo. Voglio chiederti, Paolo, una domanda secca, ma non so se che cosa ci puoi rispondere. Cioè, la sparizione di questa della prima regola scritta viene giustificata come una sorta di smarrimento di documenti che può succedere. Ecco, se quel testo fosse sopravvissuto integro, secondo te, cosa sarebbe emerso? Cioè, c'erano elementi anche dottrinali magari troppo vicini a una spiritualità diretta, magari con qualche strizzata d'occhio verso lo gnosticismo, verso anche qualcosa di orientale, e quindi furono fatti sparire anche perché

0: anche perché all'inizio di questa regola non bollata c'è scritto chiaramente a prova di idiota, obiettivamente, questa è la regola voluta da Papa Innocenzo e da lui approvata. Non voluta da Papa Innocenzo, voluta da me Francesco e approvata da Papa Innocenzo. Quindi era stata approvata, punto. Secondo me è quella la prima regola. Che quando l'hanno tirata fuori hanno detto vabbè, questa è una seconda che non è stata poi approvata, ma in realtà no, era quella. Se non altro, questa seconda regola doveva essere molto vicina alla prima. Allora, tu dici c'era qualcosa di gnostico? No, non c'era niente di gnostico. C'era però, c'era un'adesione fedele alla lettera del Vangelo ed era una regola più dura rispetto a quella del 1223, che è stata molto depurata da alcuni passaggi. Ad esempio, mentre nella regola del 1221, che quindi sarebbe la regola iniziale, secondo me quella vera, c'era il divieto di maneggiare denaro, nella regola del 1223 questo divieto scompare, è molto più attenuato. È un esempio. Poi, che ne so, c'era la norma che impediva ai superiori, cioè permetteva di rifiutarsi di obbedire ai superiori indegni, e lì scompare nella regola definitiva. Insomma, c'erano diverse differenze, e qui andiamo più nel profondo. Dopo la morte di San Francesco ci fu una lotta spietata a colpi di roghi, di uccisioni, di incarcerazioni, cioè di torture, tra i francescani stessi, e questo dibattito verteva sulla povertà. O meglio, così ci hanno raccontato, in realtà è una cazzata, adesso vi spieghiamo perché. Cioè, ci hanno raccontato che alcuni frati troppo vicini all'ideale di povertà di Francesco vennero perseguitati. No, non erano frati vicini all'ideale di povertà di Francesco, cioè anche, ma alcuni di questi frati, in realtà, anche se teorizzavano la povertà, erano tipo Ubertino da Casale, uno di questi, in realtà erano cioè, vivevano in ricchezza e in opulenza. Quindi non era il problema, non era la povertà. Il problema era l'insegnamento di fondo. Questi frati spirituali sostenevano, erano tutti, diciamo, aderenti alle teorie di Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore aveva ipotizzato l'arrivo di un secondo Cristo che avrebbe rimesso a posto la Chiesa Cattolica, come in effetti è successo con San Francesco. Alcuni quindi di questi frati spirituali vedevano in San Francesco questo secondo Cristo, l'ordine francescano come una vera e propria nuova religione cristiana, e questo non poteva essere tollerato dalla Chiesa. Era questo il nucleo di queste persecuzioni. Ma persecuzioni gravi, Alcuni di questi frati appunto vennero messi a rogo, cioè si narra di uno, siccome era molto ligio alla povertà, diceva: ma c'è nel testamento di Francesco, c'è lui che dice che dobbiamo seguire alla lettera la regola, gli bruciano il testamento in testa. Quindi con violenze che sono eccessive rispetto a un semplice dibattito, vogliamo essere poveri o no? Anche perché se il problema fosse stato solo la povertà, era sufficiente che quelli se ne vivevano in povertà per conto loro e non succedeva niente. Invece no, il problema è che sostenevano molto di più. È molto peggio, cioè sostenevano che la Chiesa fosse l'anticristo e San Francesco il nuovo Cristo, e avevano ragione, secondo me, dal punto di vista spirituale. Per questo furono messi a rogo, e quindi per questo bisognava sottrarre questi insegnamenti di Francesco, che ribadivano solo la fedeltà, diciamo, della regola al Vangelo. Di per sé non erano pericolosi presi a sé, però certo, unito a tutta la dottrina che loro sostenevano, beh, insomma, allora sì, fu più comodo dire, ma è andata perduta, non conosciamo la regola originaria.
1: Voglio chiederti poi, Paolo, perché guardando un po' qui la frale, mi colpisce una cosa di come certi schemi si ripetano nel tempo, no? Cioè lei ricostruisce questa guerra dentro l'ordine del primo 300 con l'opposizione tra i famosi conventuali, cioè i potenti insediati nei palazzi della politica.
0: No,
1: Che
0: non i potenti, no, aspetta, i conventuali erano i frati francescani.

0: Toscani, che volevano vivere in modo un po' più rilassato, stare nei conventi, studiare, non necessariamente lavorare come voleva Francesco, e accettare l'elemosina per avere anche del denaro, cosa che Francesco proibiva.
1: E invece gli spirituali, che era la parte perseguitata, che appunto erano quelli che si rifacevano alla famosa regola perduta. Questo perseguitare questi spirituali mi fa ricordare un po' quello che accade poi, che è accaduto poi anche in altre epoche, cioè queste campagne, queste azioni continue, anche con forme di manipolazione. Cioè, stavo pensando a quanto questi schemi si ripetano nel tempo a seconda poi di quelli che sono gli obiettivi di volta in volta.
0: Sì, sono gli stessi schemi che si ripetono in forme più o meno gravi, chiaramente, però sempre gli stessi all'interno di tutti gli ordini spirituali, che ripetono sempre, tutti, senza eccezione, gli stessi schemi. Non c'è solo, muore Gesù, che non voleva fondare una nuova religione. Eppure viene fondata una nuova religione, si decidono quali Vangeli sono canonici e quali devono essere mandati a rogo, quando in realtà erano tutti validi, no? E quindi nasce poi la corrente del cristianesimo esoterico, che rivaluta anche i Vangeli esoterici, diciamo canonici, e il cristianesimo cattolico. Quando nasce un ordine, anche all'interno della Chiesa, litigano sempre per le stesse cose. Qual era il messaggio originario del fondatore, la purezza del messaggio del fondatore o meno, gli scritti da tenere presente o no quando compaiono degli scritti. E questo succede anche nelle comunità spirituali di altre latitudini. Nel buddismo uguale, muore Buddha, che aveva detto di non mettere per iscritto nulla, e si fa un bel concilio per decidere quali scritti sono corretti e quali no. E nasce il cosiddetto canone buddista. E poi nascono altri buddismi considerati eretici, però va detto che il buddismo ha un messaggio di pace, di tolleranza, talmente a prova d'idiota che perlomeno non si ammazzavano, anzi, all'interno dei vari conventi convivevano monaci di tradizioni diverse che facevano pratiche diverse. Però tanto tutti concordavano sulla pace e sulla tolleranza, però sul messaggio e sullo scritto. Ci sono quelli che dicono questo è il vero scritto buddista, questo no. Idem nell'Islam, succede la stessa cosa, Maometto non vuole mettere per iscritto nulla. Alla sua morte si fa un concilio e si decide quali scritti sono eretici e quali no. Ci sono i cosiddetti hadith di Maometto, cioè le storie della vita di Maometto al di là del Corano, e ci sono quelli eretici, quelli giudicati non eretici, tutto così. E poi ci sono le divisioni, no? Gli sciiti, i sunniti, eccetera. Ma succede anche nelle tradizioni spirituali non religiose, quindi, che ne so, muore Yogananda e discutono Swami Kriyananda con Sri Dayamata di cosa scrivere, cosa no, cosa pubblicare, cosa no. Tant'è che Swami Kriyananda, che è quello che più ha diffuso gli insegnamenti di Yogananda, se n'è dovuto andare dalla comunità e fondare una comunità sempre basata su Yogananda in cui diffondessero gli scritti di Yogananda, perché la SRF fosse stata per loro, l'avrebbe quasi tenuti non proprio segreti, ma non voleva diffonderli e pubblicarli con la stessa efficacia di Swami Kriyananda. Poi Sri Aurobindo e Mer. Quando muore Aurobindo, c'è il più fedele, possiamo chiamarlo, no, discepolo, seguace, insomma, di Mer, che era Sat Prem, che è quello che ha scritto l'agenda di Mer. Sono 10 volumi in cui raduna tutto e mette per iscritto tutte le memorie di Mer. Beh, deve scappare da Auroville perché lo volevano ammazzare. Ma cioè, stiamo parlando di comunità spirituali. Quindi, Steiner viene avvelenato da alcuni membri della società antroposofica. Quando Steiner muore, appena è morto, la prima cosa che fanno i membri della società antroposofica, che erano cinque, tra cui Steiner e la moglie Mary Vonsiver, la prima cosa che fanno è buttare fuori dalla società antroposofica Mary Vonsiver. Cioè è così, guarda, nel mio piccolo, no, ho potuto sperimentare questo. Cerchio Firenze 77, arrivo io, decido che ci sono, c'è da pubblicare tutti gli iscritti, perché non l'hanno fatto prima. C'è scritto proprio negli iscritti del cerchio che ciascuno faccia di questi iscritti quello che vuole sotto la sua responsabilità. E no, mi dicono che io sono eretico, che io ho trasgredito alla volontà del fondatore, che sarebbe, che poi non esiste un fondatore, perché le guide del cerchio hanno sempre detto: non fatene un'organizzazione, non ci siano gerarchie. E loro hanno fatto una gerarchia e hanno deciso che io non sono ufficialmente parte del cerchio, ma hanno buttato fuori da tutti i gruppi. E se qualcuno iscritto al loro gruppo prova a pubblicizzare ad altri, non a loro, non ce n'è uno solo, ce ne sono più di più che sono su questa linea che potremmo definire rigorista, bene, li buttano fuori dal gruppo e non vogliono neanche sentire parlare dell'opera omnia, perché per loro i testi ufficiali sono solo quelli delle Mediterranee. Ma qui diciamo stiamo parlando di un fenomeno molto più piccolo, no? Quindi non ha portata nazionale o internazionale, no, nazionale sì, ma insomma non internazionale, non di così larga diffusione. Comunque sono sempre gli stessi schemi, ovunque, dappertutto e sempre. Non ho ancora trovato un'organizzazione spirituale che non abbia gli stessi tipi di dissidi. Poi ovviamente quando al dissidio ci si aggiunge il motivo politico, l'interesse personale, eccetera, si arriva all'omicidio, a queste cose qua, ai roghi, alle persecuzioni di massa. Fu un disastro dopo la morte di San Francesco.
1: Mi ricorda questo un po' l'associazione che avevo creato da bambino, ovviamente inesistente, l'associazione ACBA, di cui abbiamo parlato altre volte, no? L'associazione contro i bambini antipatici. E...
0: esatto, guarda, che idea.
1: Hanno fatto uguale con te. Allora, poi buttare fuori uno come Paolo, ragazzi, è un sacrilegio. Questa sì che è una cosa insopportabile. Allora, voglio farti ancora però, Paolo, perché mi hai stuzzicato prima una cosa sui simboli anche del femminile, eccetera, perché spesso queste figure femminili, no, nel mondo della Chiesa vengono, possiamo usare magari un verbo un po' inappropriato, ma sbiancate, cioè associate alla purezza, al giglio, eccetera, mentre comunque la tradizione più vicina alla Maddalena spesso richiama ad altri simbolismi come quello della rosa. Allora ti voglio chiedere, Paolo, queste cronache tedesche in cui si dice che la radice profonda dell'ordine di Chiara è proprio legata alla devozione alla Maddalena, è un qualcosa comunque di diverso rispetto a quello che era stato o che viene raccontato spesso, no? Cioè come una visione iconografica della Vergine pura, quindi anche il significato cambia molto. Questo che cosa ci può voler dire?
0: Scusa, ma mi devi rifare la domanda perché credo di non averla capita.
1: Allora, come possiamo dire, non so come rifartela in modo più chiaro, perché beh, è un po' contorta anche nella mia mente. Chiara, ok, viene in qualche modo normalizzata. Intanto ti faccio questa domanda. Viene normalizzata in qualche modo, come, perché poi se no mi cade la premessa, da un punto di vista anche iconografico, ma non solo, anche narrativo, viene normalizzata un po' come la Vergine pura, cioè come una sorta di specchio di Francesco?
0: Sì, certo. Beh, era lo specchio di Francesco, era il femminile sacro contrapposto al maschile sacro.
1: Ok, ma se viene fuori che la radice profonda dell'ordine di appartenenza di Chiara è la devozione alla Maddalena, non viene fuori un archetipo completamente diverso?
0: No, assolutamente. Credo che allora, intanto credo che ad alcuni sia ben chiaro, anche all'interno dei francescani, perché ad esempio c'è un teologo che l'ho già citato, che è Raniero Cantalamessa, e lui parla di Chiara e Francesco come anime gemelle, come Cristo e la Maddalena. Insomma, detto da un teologo, no? Un teologo importantissimo, non stiamo parlando di uno dei tanti teologi. E, no, non cambierebbe nulla in realtà. All'epoca poteva cambiare qualcosa nel 1200 perché vabbè, c'erano tante considerazioni, soprattutto la Chiesa, siccome riteneva che l'unico Cristo, cioè l'unica entità del Cristo, fosse quella che era incarnata in Gesù, perché voleva avere il monopolio della religione, della spiritualità, e quindi doveva tenere duro e non ammettere che il Cristo potesse incarnarsi in una donna, e poi non voleva ammettere, diciamo, la potenza che scaturisce dall'unione, e non intendo un'unione fisica, di una donna e un uomo ai fini della creazione, anche perché è perché loro avevano creato una religione, cioè quella cattolica, basata sul maschile. Solo i preti potevano essere, cioè i preti potevano essere solo gli uomini, l'eucaristia solo gli uomini, e le donne dovevano stare recluse a non fare niente praticamente. Poi no, in realtà non è così, perché ci sono sante straordinarie come il Degarda di Bingen, proprio perché avevano, incarnavano anche loro l'entità del Cristo, alla fine erano riconosciute come tali anche da papi e imperatori, però ufficialmente non si poteva ammettere, perché il controllo delle folle, delle masse, poi è quello che conta, no? Quindi quello che loro sapevano in cor loro e che riconoscevano poi nei fatti, non doveva essere riconosciuto in teoria. Quindi non cambierebbe nulla, perché Gesù e la Maddalena sono l'incarnazione dell'archetipo maschile e femminile, della divinità maschile e della divinità femminile. Quindi riconoscerlo anche in Chiara, ma diciamo che è quasi la palissiano. Oggi tutti gli storici concordano, anche gli studiosi che sono di area proprio filocattolica in modo stretto, concordano che Chiara è assolutamente fondamentale per capire Francesco e viceversa, chiaramente, e che sono due poli opposti e complementari di tutto l'ordine francescano. Ormai non ne dubita più nessuno di questa cosa, insomma, ecco. Si tratta di fare un passetto ulteriore, di riconoscere questi concetti che sono un po' pesantucci da far digerire a chi ha pensato che l'unico Cristo fosse Cristo, che San Francesco era poverello d'Assisi sposato a chi? A Madonna Povertà, mica alla Sofia o all'entità del Cristo. Hanno portato nella storia poi questa contraddizione. Chiara era sposata a Cristo perché è una donna, quindi la possiamo sposare a Cristo, sostanzialmente questo è il discorso, no? Francesco no, con chi si sposava? Con Madonna Povertà, che è un assurdo logico, una cosa inascoltabile. La sposa di Cristo di cui parla Francesco, che dice io mi aspetto una sposa più grande, più bella, non intendeva certo la povertà. La povertà è una conseguenza, e anche qui cito Raniero Cantalamessa, che dice, l'ho già citato ma lo ricito, dice ma la povertà è una virtù, casomai non può essere la sposa, tutt'al più, dice ironicamente, se la potrebbe sposare in seconde nozze, ma in prima nozza era Cristo. Quindi lo riconosce che è un'entità Cristo con cui ci si può sposare, maschio e femmine che sia, perché non ha sesso, no? Quindi mi sembra di una banalità detta così, però purtroppo per secoli questa cosa ha fatto fatica a passare. Quindi questa è la risposta alla prima domanda, non cambierebbe nulla in realtà. E l'altra?
1: No, tanto è caduta un po' la premessa, quindi no, se mai ti posso chiedere, legato anche a quello che dicevi di quelle cronache di Erfurt, si può parlare quindi di sostituzione del nome di Maria Maddalena con quello di Chiara d'Assisi nella storiografia ufficiale?
0: Sì, secondo me sì. A un certo punto hanno sostituito un nome con un altro, Ma proprio questa sostituzione indica che in realtà alla base c'è questa figura della Maddalena, che poi bada bene, all'epoca la Maddalena veniva giustificata perché dicevano che era l'emblema della prostituta penitente.
1: Fa un po' ridere perché...
0: fa ridere, sì. Sì, perché poi racconta la storia, cioè molti non lo sanno, no? Ma perché la storia della Maddalena per molti cattolici finisce quando muore Cristo, fine. In realtà continua, perché la Maddalena va in Provenza e è attestato storicamente che arriva in Provenza, e infatti c'è una grotta che è la grotta della San Bem, dove la Maddalena stette per 30 anni prima della morte. Bene, che sta a fare 30 anni una grotta? Dice, a fare penitenza. Ma scusa, ma uno c'è parte da siccome era una prostituta, decide che si vuole pentire e quindi parte dalla Palestina, prende una nave. All'epoca i viaggi non erano come oggi, paghi il biglietto e te ne stai bello rilassato in cabina, ma affronta una serie di difficoltà, approda in Italia, in varie parti d'Italia, rimane per lungo tempo anche in Italia, e poi arriva in Francia, perché così va, si sceglie una grotta e rimane lì per 30 anni a fare penitenza. Ma è un'assurdità, ma è ovvio che ha fatto altro. La Maddalena ha fondato, diciamo così, il cristianesimo francese, e il primo vescovo francese è San Massimino, che muore tra le braccia, no, che è quello che accoglie la Maddalena quando muore, la tiene tra le braccia. E c'è tutta la storia del cristianesimo francese che è stata occultata, però che ci sia un culto della Maddalena straordinario in Francia è attestato dalle numerose chiese, molto più che in Italia, anche in Italia sono tantissime, molte più di quelle dedicate al Cristo, ma in Francia è una continuazione, le varie località prendono sempre il nome dalla Maddalena, Colle della Maddalena, Valle della Maddalena, Via della Maddalena, non parliamo delle chiese che ci sono, oltre alle grandi cattedrali gotiche dedicate al femminile sacro, Notre Dame de Chartres, Notre Dame de Paris, eccetera.
1: Redazione chiocciola Border Nights per fare magari domande a Paolo su questo. Noi adesso ci fermiamo, tra poco arriva Tom Bosco, lo accogliamo con un grande classico della musica chill out. Siamo pronti qui a risentire con molto piacere, la usavamo anche per alcune rubriche anni fa come intro, questo brano degli Enigma, Sadness, parte 1.

Amici di Border Nights, benvenuti a questo mio nuovo delirio. Spero che tutti, ho letto alcuni commenti che criticavano la presenza di un grande ventaglio che ho alle mie spalle, ma che adesso ho coperto con questo coso verde. Esteticamente, sì, il mio sfondo non è il massimo, ma l'importante è che mi vediate, ma soprattutto che mi sentiate in maniera confacente al standard. All'elevato standard di questo canale che io contribuisco continuamente ad abbassare, sto scherzando naturalmente. Allora, oggi sarà una chiacchierata a ruota libera che mi è stata ispirata dall'ultima live che ha fatto il buon Fabio insieme a Corvo, che tra l'altro io non conosco personalmente, ma saluto e mi complimento con lui per l'eccezionale lavoro di ricerca e di divulgazione che ha fatto e sta facendo. Come sapete, molti di voi sapranno, ha pubblicato ben 13 puntate di una lunga serie di 13 contenuti che hanno riscosso molto interesse, tra cui anche quello del sottoscritto. E la chiacchierata che ha fatto live su questo canale insieme a Fabio l'ho trovata estremamente interessante e, diciamo, volevo prendere spunto da alcune delle cose che lui ha trattato così, per chiacchierare con voi. Lui naturalmente l'argomento della puntata era relativo alla cosiddetta disclosure e alla possibilità di un conflitto mondiale che peraltro è stato evocato in molti altri insieme a lui. Niente, intanto prendevo spunto da uno dei commenti di coloro che ascoltavano la trasmissione, che giustamente ha fatto una domanda che suonava tipo: sì, ma se è vero, come sembra, come afferma anche il buon Corrado Malanga, che noi siamo i creatori della nostra realtà, allora perché non creiamo una realtà alternativa in cui tutto questo casino non succede? Mi sembra un'ottima domanda e vorrei partire proprio da qua, nel senso che secondo me, è una mia personalissima opinione, quando si parla di manifestare o cambiare la nostra realtà, in realtà, scusate il gioco di parole, ma non è che noi stiamo effettivamente immaginando una realtà diversa e cerchiamo di manifestarla sul piano della manifestazione materiale. In realtà, per quanto ne possa capire io mi rifaccio soprattutto a un fisico, sulle cui ricerche, non solo sulle sue, mi basai, ormai lontano 2014 doveva essere, feci un, credo di averlo anche già citato in altre occasioni, feci una conferenza intitolata "A cavallo tra i mondi", aperta parentesi, con le redini in mano, chiusa parentesi. Tra l'altro una conferenza che ebbe un buon successo, molto gradita per quanto io possa ricordarmi. Ma appunto mi rifacevo alle tesi di Everett Terzo, che è un fisico, che un po' di anni fa espose la sua teoria dei cosiddetti molti mondi. Ovvero sia il fatto che noi viviamo francamente sono convinto di questo, noi viviamo in un universo multidimensionale in cui infinite realtà sono presenti, praticamente infinite realtà sono presenti, ma noi siamo come fossimo, e di fatto siamo dei sintonizzatori, come delle radio. Noi siamo sintonizzati su un canale, su una trasmissione. Verrebbe da dire sì, come fossimo delle radio, ma in realtà noi siamo sintonizzati su una, mi verrebbe definirla una televisione olografica, ovvero sia noi siamo sintonizzati su una realtà olografica. Ma abbiamo la possibilità, qualora fossimo capaci e in grado di farlo, di spostare la manopolina della sintonia e
spostarci da questa sintonia, da questo orologio, perché è di fatto un grande gioco, comunque da questa trasmissione, e possiamo selezionare, una volta individuata, l'orologio o la realtà parallela, chiamatela come vi aggrada di più, a noi più gradita. Quindi non si tratta tanto di manifestare una realtà differente, quanto di scegliere la realtà in cui vogliamo operare e, qualora fossimo in grado di farlo, come dicevo, è semplicemente spostare la manopolina e far collassare, ritrovarci improvvisamente in una nuova linea temporale o realtà parallela, o chiamatela come meglio vi pare. Per fare questo, e qui cito anche il buon Carlos Castaneda, ma non è stato l'unico, cito il primo che mi viene in mente, che tra l'altro è stato citato anche dal buon Corvo nel suo intervento su Border Nights, il Don Juan con cui interloquiva Carlos Castaneda spiegava, metteva in rilievo l'importanza di capire qual è il ruolo e soprattutto l'ostacolo creato dal cosiddetto nostro dialogo interno. Carlos Castaneda, nei suoi scritti, e Don Juan appunto attraverso gli scritti di Carlos, poneva l'enfasi sulla necessità di tacitare il nostro dialogo interno e quindi in qualche modo essere dei testimoni, essere in grado di, non mi vengono i termini, comunque essere in grado di osservare la cosiddetta realtà in cui operiamo dal punto di vista della coscienza, cioè noi siamo un punto di coscienza focalizzata e operante attraverso il nostro corpo fisico, quello che Corvo chiama il contenitore, lo chiama così, e non è solo lui, anche il buon Corrado Malanga usa questo termine. Noi attraverso il contenitore operiamo in una determinata realtà e se riusciamo a spostarci dal punto di vista della consapevolezza, appunto da quella del nostro ego, possiamo chiamarlo così, da quello che noi crediamo di essere, dalla nostra personalità, per esempio Tom Bosco, ecco. Se Tom Bosco esce da Tom Bosco e osserva da un punto di vista più onnicomprensivo la realtà in cui il contenitore Tom Bosco opera, ecco che a un certo punto le cose funzionano in maniera completamente diversa. E qualcuno potrebbe dire, sì, vabbè, tutte belle teorie, non c'è niente di veramente sostanziale in quello che stai dicendo. Si può darsi, infatti, come dicevo, la mia personalissima opinione è basata sulle mie esperienze personali, che sono solo e soltanto mie, così come le vostre sono solo e soltanto vostre. Ma ricorderete che in varie occasioni, proprio su questo canale, ne ho parlato. Qui entra in gioco un tema emerso negli ultimi anni che secondo me è molto importante, ovvero sia quello che è conosciuto sotto la denominazione di effetto Mandela. Credo che molti di voi sappiano di cosa sto parlando. Io non sono assolutamente d'accordo con i soliti ben pensanti, i soliti scettici, i soliti, no, le persone, gli scienziati, la scienza si spiega che l'effetto Mandela è basato semplicemente sui falsi ricordi. Bene, può darsi che sia così. Io non lo credo affatto, perché avendo esaminato sin dall'inizio questo fenomeno, avendo
scartabellato fra tutte le questioni di cambiamenti nella cosiddetta realtà in cui operiamo, niente, io sono assolutamente convinto, sulla base della mia esperienza personale, che l'effetto Mandela sia reale, perché nessuno mi potrà convincere che i miei effetti Mandela, credo di averne già parlato in questa sede, comunque i miei effetti Mandela non possono essere riconducibili a falsi ricordi, no. Quindi, per quel che mi riguarda, non credo affatto all'applicazione dei falsi ricordi, ma credo che effettivamente il fenomeno sia reale e che per un motivo o per l'altro una significativa parte della popolazione mondiale effettivamente si sia in qualche modo spostata da una realtà parallela a quella in cui opera adesso. E lo dico non soltanto sulla base della, diciamo, della mia esperienza, e apro una parente, come diceva il buon Totò, e la chiudo subito, in tempi relativamente recenti, siccome mi interessa molto questo argomento, sono particolarmente impegnato nel cercare di venirne a capo. Non so, anche qui falsi ricordi, però ultimamente è come se avessi avuto degli indizi che anch'io in qualche modo mi sia spostato da una linea temporale a un'altra. Perché lo dico? Perché ultimamente, parlando con amici, con persone a me care, eccetera, eccetera, eccetera, si è andati a, si è tornato a parlare, ti ricordi quella volta che, insomma, c'è poco da fare. Io sono assolutamente certo di alcuni eventi, ma le persone con cui ho interloquito me li hanno ricordati e descritti in maniera o leggermente o significativamente diversa. Quindi, vogliamo parlare di falsi ricordi? Non lo so, però alla luce appunto del fatto che esistono, chiusa parente, che esistono o comunque si sono verificati degli eventi assolutamente molto ben documentati che attestano assolutamente, in maniera assolutamente ben poco discutibile, ben poco controvertibile, che certe persone si sono effettivamente spostate da una dimensione parallela e hanno interagito, almeno per un periodo, con la nostra. Credo che il caso più emblematico possa essere, credo che magari alcuni di voi o molti di voi lo conoscono, ne hanno sentito parlare, quel caso è avvenuto negli anni 50, in cui all'aeroporto di Tokyo, alla dogana dell'aeroporto, si presentò un signore che presenta il suo passaporto, tutto bene, il passaporto era assolutamente autentico. Mi rifaccio a quello che affermano le, diciamo così, i dati di questo evento, così come sono stati riportati. Cioè, il passaporto era assolutamente autentico, ma il problema qual era? È che il passaporto faceva riferimento a uno stato, a un paese europeo, che di fatto da noi non esiste. Non mi ricordo come si chiamava, qualcosa del genere. Non mi ricordo il nome del paese in questione, ma comunque se fate una ricerca in internet lo troverete senz'altro. E comunque questa cosa è abbastanza sconvolgente, perché polizia giapponese non sapeva bene cosa fare, perché i documenti erano assolutamente in regola, ma facevano riferimento a un paese che, stando alla storia raccontata da questo passeggero, da questo viaggiatore, era un paese che esisteva da almeno un migliaio di anni, quindi con una storia ben consolidata, ma
esisteva nella sua realtà, non nella nostra. Non sapendo cosa fare, le autorità giapponesi hanno ritenuto opportuno accompagnare questo passeggero in una camera dell'albergo dell'aeroporto, camera peraltro piantonata da due poliziotti, in attesa di capire come venire a capo di una situazione decisamente imbarazzante. Le cronache narrano che la mattina, quando appunto una delegazione della polizia si recò in questa camera per interrogare o approfondire la questione con questo passeggero, il passeggero non c'era più. E come spiegarla questa cosa? Non si può fare riferimento a false ricordi, ecco, mettiamola così. Un altro caso, perché io sto parlando di casi che sono supportati da documenti delle autorità, quindi non è che in questo caso, non mi ricordo quando avvenne, comunque avvenne credo a Parigi o comunque in Francia. I documenti, la documentazione fa capo alla polizia, in quanto una donna si recò a denunciare la scomparsa del suo compagno che conviveva con lei. La polizia francese prende in carico la denuncia, fa le opportune indagini, salvo scoprire che questa persona non esisteva. Quindi stiamo parlando di una donna che va a denunciare la scomparsa di del suo compagno con cui conviveva e che di fatto non è mai esistito, ma c'è di più. Questa donna ha raccontato, almeno questo emerge dalle documentazioni relative a questa situazione, che quando si è recata il primo giorno in cui il suo compagno la sera dopo non c'era più, inizialmente ovviamente non si è preoccupata, ma va al lavoro e scopre delle anomalie incredibili, ossia il palazzo dove lavorava esisteva l'azienda per cui lavorava, ma lei lavorava in un altro ufficio, cioè praticamente inaspettatamente scopre che il suo luogo di lavoro era stato spostato e lei faceva oltretutto capo a un altro superiore che non aveva neanche mai visto. Quindi capite bene che quando una persona capitano cose del genere non deve essere proprio una cosa molto carina, infatti si ora il povero in psichiatria da qualche parte. Insomma, ho citato giusto questi due episodi per sottolineare come secondo me lo spostamento tra realtà parallele sia un fatto supportato da numerose evidenze che non si possono ignorare, almeno secondo me. Detto questo, un altro argomento interessante sollevato da Corvo nella sua chiacchierata online è stato che queste entità, lui le chiama Emenis, se non ricordo male, usa questo acronimo, quindi insomma comunque questi... Noi magari usiamo altri termini o facciamo riferimento a questi qua con altri... Insomma, possiamo usare i termini che vogliamo, le denominazioni che vogliamo, questi qua o quelli là. Ecco, non solo hanno la possibilità, pur essendo di natura transdimensionale, di manifestarsi fisicamente con un corpo fisico e reale sul nostro piano di esistenza, ma sono anche in grado, a volontà, di non tanto costruire, perché non costruiscono nulla, di manifestare, di materializzare vari mezzi con cui si spostano, che comunque questi mezzi noi vediamo operare nella nostra realtà cosiddetta. E questo mi ha fatto venire in mente che nella mia
più che trentennale ricerca sulle cosiddette scie chimiche o geoingegneria clandestina, quel termine che mi sta piacendo ultimamente, sin quasi dall'inizio della mia ricerca, negli ormai lontani primi anni 2000, fine anni 90 soprattutto, è emerso qualcosa di assolutamente sconvolgente, che tra l'altro nei miei interventi pubblici mostrai, e quindi insomma mostrai delle pezze d'appoggio a questa cosa assolutamente pazzesca, ovvero sia che non tutti, ma una parte dei velivoli, degli aerei che operavano nei nostri cieli queste porcherie, con ogni probabilità, con ogni evidenza, non erano velivoli, erano qualcos'altro che in qualche modo appariva come dei normali velivoli, con le ali, con i motori, eccetera, però non lo erano affatto, perché, e ripeto, qua non sto facendo riferimento a, diciamo, a materiale che ho trovato in rete o cose del genere, cioè anche quello, per carità, ma faccio riferimento anche a materiale e testimonianze assolutamente dirette di persone che conosco e che godono della mia massima fiducia, e cioè, in particolare ricordo una sequenza fotografica che mi fu passata da un amico che malgrado voi conosciate, non cito per educazione, e queste sequenze fotografiche mi mostravano qualcosa di impossibile, che non può essere ascritto a deformazioni dell'obiettivo, cioè mostrava un aereo, per esempio, certi aerei di linea hanno le ali leggermente a freccia, come si dice, cioè quindi spostate verso l'indietro, no? E in queste fotografie l'aereo appariva con la freccia negativa, cioè praticamente è come se le ali fossero montate a rovescio. In certi casi poi mancavano motori là dove dovevano esserci, oppure i motori erano molto strani, tipo come posso dire, montati nel posto sbagliato, delle dimensioni sbagliate, insomma delle anomalie impossibili, che però sono state documentate in video e in fotografia, che attestano in maniera assolutamente indiscutibile come qualcosa non funziona. Tra l'altro ricordo addirittura dei filmati, dei filmati di cui, diciamo così, sono praticamente sicuro dell'autenticità, che mostravano veramente la trasformazione di qualcosa, di un oggetto che non aveva alcuna forma riconoscibile come aereo, e che man mano che si avvicinava si trasformava, diventava un aereo così come siamo abituati a vederlo. E questo, tra l'altro, mi riporta alla memoria un altro caso di cui mi sono occupato e che ho presentato durante una serie di conferenze dedicate a un argomento veramente affascinante, che a questo punto riprenderò nel prossimo dei video che vedrete, sempre riagganciandomi comunque alla interessantissima dissertazione di Corvo. Parlo dei programmi spaziali segreti, comunque, per farla breve, perché stiamo andando in conclusione. Allora, ricordo che le prime volte che presentai quella conferenza fu nel 2016, e ho presentato materiale, una parte del materiale faceva riferimento ad eventi accaduti, credo nel 2015 o nel 2016 stesso. Mi riferisco, magari qualcuno di voi se lo ricorda, all'ondata di avvistamenti UFO che imperversarono per un certo periodo in Cina, con testimonianze, filmati e fotografie pazzesche, veramente pazzesche, e talmente pazzesche che le autorità cinesi, in alcuni casi, dato che questi oggetti si presentavano sopra gli aeroporti civili e a volte anche militari,
ma soprattutto sopra quelli civili dovete chiudere interrompere il traffico, chiudere l'aeroporto, almeno per il periodo in cui questi oggetti si sostavano nelle vicinanze o sopra i cieli dell'aeroporto stesso. Ora, perché sto citando questa cosa? Perché, contrariamente a quello che succede da noi, e quella cosa già all'epoca mi stupì, il governo cinese, la televisione di Stato cinese, non nascose affatto quello che stava accadendo, anzi, ne parlò in diverse occasioni, appunto in diretta la sera, cioè parlo della televisione di Stato, indicando tra l'altro, ricordo che ci fu un ufficiale di grado elevato dell'aeronautica militare che non solo parlò e spiegò cosa stava succedendo, ma portò all'attenzione, presentò delle riprese assolutamente straordinarie. Una mi colpì molto perché si riaggancia a quello che stavo dicendo un attimo fa. In questa particolare sequenza si vedeva ripreso dall'alto, probabilmente ripreso o da un elicottero o da un aereo militare, non lo so, comunque la ripresa era dall'alto e si vedeva un oggetto fusiforme, oblungo, fusiforme, insomma allungato, che praticamente si stava trasformando, stava cambiando forma e stava cambiando forma cercando di imitare, di questo sono assolutamente sicuro, stava cercando di assumere le sembianze di un aereo civile, di un airliner, di un aereo da trasporto passeggeri civile. Ricordo perché proprio gli stavano spuntando i piani di coda, il timone, i piani di coda, il timone di colore arancione rispetto al corpo del velivolo che rimaneva bianco, si cominciavano forse a vedere anche gli oblò, insomma praticamente un shape shifting, come si direbbe in inglese, un velivolo mutaforma, vogliamo chiamarlo così? E quindi che cosa dire? Poi tra l'altro, appunto per dire che per confermare assolutamente quello che Corvo ha menzionato nel suo intervento. Un'altra questione su cui tra l'altro mi piacerebbe confrontarmi con lui, magari un giorno lo farò, riusciremo a incontrarci per quanto mi risulti che lui non risieda in Italia, ma comunque è una questione legata all'argomento che ho citato un attimo fa, cioè i programmi spaziali segreti. Adesso, quello che adesso andrò a dire ne accenno soltanto perché siamo in chiusura, ma lo riprenderò, ripeto, al prossimo delirio. Lui ha citato l'ondata di avvistamenti UFO che avvenne dunque nel 1954, non ricordo l'anno che si era il 52 o il 54. Avvenne sopra i cieli di Washington. Ci fu un sorvolo di UFO, dischi volanti, all'epoca si chiamavano così, dischi volanti che per alcuni giorni imperversò sopra la capitale degli Stati Uniti, violando oltretutto spazi aerei estremamente controllati come il Campidoglio, la Casa Bianca, insomma, e ci sono foto, ricordo, sono foto storiche. Lo ricordo particolarmente bene perché chiunque abbia studiato, se si è interessato all'argomento ufologico, cioè questo fu un evento, tra l'altro, che dal punto di vista mediatico ebbe una risonanza enorme, anche se noi, per citare il Merlino di quel bellissimo film degli anni 80 di Pallenberg, Excalibur, il Merlino dice: la maledizione degli uomini è che essi dimenticano. Beh, insomma, lo riaggancio un po' anche alla questione della disclosure, sembra quasi che, insomma, è da anni che l'argomento, soprattutto da chi ha studiato e chi ha cercato di confutare questi eventi, il sorvolo incredibile che avvenne sopra Washington fece veramente scalpore all'epoca. E a questo punto vi rimando al prossimo delirio, in cui partirò da qui per darvi una possibile, farvi
spiegazione, una possibile ipotesi su che cosa erano veramente quegli oggetti sopra Washington. Ma per ora mi fermo qui, vi rimando al prossimo video. Lunga vita e

0: E allora, per chiudere questa puntata, intanto siccome hai citato varie volte Padre Raniero canta la messa, ci ricordava un amico o un'amica nei commenti che ha tenuto per anni una bella rubrica su Rai 1 di commento al Vangelo.
1: Sì, sì, non l'ho mai sentita, sì, non l'ho mai sentita questa rubrica, ma immagino che sia stata comunque profonda, intelligente.

0: di San Francesco, insomma, secondo me.
1: Sì, comunque vedo che questo interesse che hai acceso ulteriormente, Paolo, su una figura molto nota come San Francesco, ma vista da altri e diversi punti di vista e anche fonti. C'è Prometea che dice: era da un po' che non ti ascoltavo, Paolo, per motivi di tempo, ma è sempre bello, un abbraccio. E poi Andrea che ti chiede una puntata sui Catari.
0: Credo che l'abbiamo fatta, però penso che si potrebbe fare, sì, perché sono molto interessanti e appartengono a quella linea del cristianesimo esoterico. Vabbè, qui fammi dire due cose, no? Allora, San Francesco opera in un periodo in cui i catari la fanno da padrone, praticamente. Ora, il catarismo attecchisce prevalentemente poi in Francia più che in Italia, ma il motivo per cui attecchisce meno in Italia è proprio perché c'è Francesco, perché molti catari trovano in Francesco quello che cercavano e quindi possono dedicarsi a una forma di vita evangelica, a seguire il Vangelo senza essere perseguitati. Molti storici, tra cui non so, Franco Cardini e altri, che pure notevoli come studiosi, cioè, però non avendo la parte spirituale non l'hanno capito i catari. Si ripetono sui catari le stesse cose, le stesse banalità, che sono delle cazzate, cioè che i catari avevano una visione dualistica del mondo, questa era la loro caratteristica secondo alcuni storici cattolici, quando invece la loro caratteristica non era quella. La caratteristica fondamentale era, primo, che diciamo davano spazio anche ai Vangeli cosiddetti apocrifi. Credevano nel fatto che la Maddalena e Gesù fossero sposi, ovviamente in senso mistico, non in senso normale, ma comunque sposi. E queste erano le due cose principali che preoccupavano la Chiesa. Poi avevano una forma di vita molto più vicina al Vangelo dei cristiani. Questa visione dualistica del mondo è una cosa assurda, perché chi ha una visione più dualistica della Chiesa cattolica, dove c'è Satana e c'è Dio, o sei con Dio e quindi dalla parte della Chiesa cattolica, se no ti sterminano? Questa è una visione dualistica. Ma poi, dopodiché, i vari studiosi hanno studiato appunto Francesco, escludendo che fosse cataro, mentre ci sono autori invece come Antonio Spadaro, ha scritto L'albero del male, Francesco teologo cataro, dove vede i punti di contatto tra catarismo e francescanesimo, che ci sono, certo che ci sono. Qual è l'errore di questo studioso e poi di chi lo critica? Perché dico, no, non era cataro, perché cioè lui diceva che bisognava essere sottomessi ai chierici. No, quello lo faceva per non essere, prima di tutto per non essere diciamo considerato eretico, ma non credo neanche che fosse il motivo principale. Il motivo principale probabilmente era che un santo vero, un Cristo, non è contro qualcuno, casomai è a favore di tutti, quindi anche a favore della Chiesa. Poi c'è una cosa molto particolare, poi mi dicono, ah, meno lui c'aveva il rito dell'Eucarestia, invece i catari spezzavano il pane. Ma lui è vero che insisteva molto sul rito dell'Eucarestia e sul fatto che i preti erano da venerare, onorare, proprio perché potevano dare l'Eucarestia. Ma Francesco spezzava il pane e lo dava ai suoi discepoli come Cristo. E quando il pane è spezzato non da una persona comune ma da un Cristo, acquista una forza magica. Lui, questa è una cosa che non hanno capito gli storici, non è mai voluto diventare prete per somministrare lui stesso la comunione, non perché, come dicono questi storici, San Francesco era troppo umile e si sentiva inferiore ai preti, ma figuriamoci se si sentiva inferiore quando incarnava il Cristo. No, semplicemente era la sua presenza a benedire il pane, che infatti, ma non solo il pane ma anche le cose che toccava lui, avevano poi degli effetti miracolosi. Perché? Perché incarnando Cristo